0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella vita non si fa ciò che si vuole, ma si è responsabili di ciò che si è. Jean-Paul Sartre.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare.

Dall'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La più grande scoperta della mia generazione è che l'uomo può cambiare la propria vita semplicemente cambiando il proprio atteggiamento mentale. William James.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon, nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.

0: nella notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È lunedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCom 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: benvenuti nel 1984. Dennis Edwards con Don't Look Any Further. Dai che lunedì, sigla.
1: Radio Monte Carlo, breaking news.
0: Ed è proprio il 7 di settembre, noi arriviamo in diretta su Radio Monte Carlo come un orologio svizzero insieme a Breaking News. Buongiorno albisti del mio cuore, dai che ce la facciamo, è solo il primo giorno della settimana. Oggi peraltro sono arrivata in onda piena d'amore, posso dirlo? Perché ho passato un weekend da figlia, ho raggiunto i miei genitori, siamo stati insieme 2 giorni e quindi mi hanno proprio ricaricata da ogni punto di vista, specialmente quello culinario, direi, perché sai, la bambina deve sempre mangiare, eh? Buongiorno Federica De Boni.
2: Buongiorno Laura Ghislandi, eccoci qua.
0: Senti, dalla redazione di TGCOM24 mi hai raccontato che ieri hai fatto una cosa interessantissima.
2: Sì, però è top secret, quindi magari lo teniamo solamente per noi.
0: Ah, non sì. Vogliamo, noi qui condividiamo tutto, Breaking News.
2: Vabbè. Sono contraria.
0: Allora, opponiamoci tutti quanti a questa cosa, scusami, non te l'avrei chiesto, altrimenti volevo così un po' entrare nella tua vita. Abbiamo tante cose di cui parlare oggi, specialmente lo sport. Cosa
2: sì,
0: non
2: sì,
0: è
2: sì.
0: successo?
2: È stato
0: a Monza.
2: Un fine settimana veramente pazzesco con Antonelli che si è portato a casa il Gran Premio di Monza. Ne parleremo ampiamente perché abbiamo anche la sua voce.
0: Dispiace sempre per la Ferrari, per carità, però
2: sì, che è andata veramente
0: anni,
2: male.
0: Però un italiano che torna a vincere a Monza comunque va celebrato. Detto questo, io sono Laura Ghislandi, in regia Paolo Rossato. Buongiorno, tu stai bene? Tutto a po'? Tu cosa hai fatto ieri? Hai lavorato? Ah vabbè, dai, che allegria pure tu. Breaking News, partiamo così, benvenuti.

0: Monte Carlo con Breaking News, Ed Sheeran e la sua Shivers. Primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Cominciamo dal nostro paese, ancora nelle giornate di lunedì e martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'Italia, garantirà prevalenza di tempo stabile e soleggiato, anche se comincerà ad avvicinarsi la prima perturbazione del mese di settembre. Dunque, vediamo nel dettaglio le caratteristiche proprio per le giornate di lunedì e martedì. Come vi dicevo, anticiclone ancora presente ma in graduale indebolimento, specie a partire appunto dalla giornata di martedì. Il tempo sarà pienamente estivo con ampie schierie in tutte le regioni, isolati rovesci temporali saranno possibili sui monti e martedì sera anche in Valpadana, ancora caldo anomalo con temperature oltre la media stagionale. Per la giornata di martedì avremo prevalenza di tempo stabile e soleggiato per la maggior parte del giorno, poi appunto durante il pomeriggio e verso sera aumenterà l'instabilità lungo l'arco alpino ma anche lungo tutto l'Appennino centro-meridionale. Ora concentriamoci sulle temperature. Bene, lunedì le temperature massime saranno ancora ben oltre la media stagionale su tutto il paese, prosegue la fase di caldo anomalo con valori in ulteriore aumento al centro-nord, guardate punte diffusamente intorno ai 36-37 gradi. Temperature che anche nella giornata di martedì saranno ancora diffusamente al di sopra della norma, caldo anomalo, però i valori saranno in lieve diminuzione al centro-sud. Ora invece ci spostiamo dall'altra parte del mondo e andiamo negli Stati Uniti, perché milioni di persone sono a rischio a causa del maltempo durante i festeggiamenti del Labor Day. Quasi 10 milioni di persone dovranno affrontare condizioni meteorologiche avverse durante il fine settimana festivo, tra cui piogge torrenziali, forti venti e grandine di grosse dimensioni. Per concludere invece torniamo in Italia e vediamo che cosa accadrà a partire da mercoledì, perché cambierà lo scenario meteo. Bene, arriverà una perturbazione a nord e anche su parte del centro che porterà forti precipitazioni. Entro giovedì i fenomeni saranno in estensione anche sulle regioni meridionali, fine del caldo anomalo mercoledì a nord, da giovedì anche al centro-sud. In seguito avremo una probabile sequenza di perturbazioni in rapido transito.
0: E allora grazie agli amici di Meteo.it, non mi aspettavo un anticiclone così in arrivo, devo dire che già mi ha rinfrescato un pochino, anche se in radio l'aria condizionata. Max Gazzè.

0: Duran Duran con Sirius, 5:18 in diretta su Radio Monte Carlo in Breaking News. Buongiorno ancora Albisti, l'abbiamo detto, è lunedì, facciamoci forza e coraggio perché abbiamo semplicemente una settimana davanti. Poi a quest'ora c'è ancora quell'emozione un po' tra la notte, noi vi diamo il buongiorno, però è buio, insomma non è che si capisca tantissimo, ma a quest'ora va bene così. A fra poco torniamo con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Federica De Boni.
3: Sì, andiamo subito a dare un'occhiata a quello che sta accadendo sulle principali strade e autostrade del nostro bel paese. Sull'A14 Pescara-Bari dobbiamo purtroppo segnalare un incidente tra Bitonto e Molfetta, un incidente che è stato comunque risolto, però ci sono possibili rallentamenti in direzione di Pescara. Sull'A1 invece Roma-Napoli abbiamo del personale su strada per lavori tra l'allacciamento Roma-Teramo e l'allacciamento di diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Sulla A10 Genova Ventimiglia materiali dispersi vengono segnalati tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione di Ventimiglia.
0: Mi raccomando, anche se è presto la mattina, andiamo piano, facciamoci attenzione. Grazie Federica De Boni, fra poco cominciamo con gli approfondimenti delle prime pagine dei giornali online. Intanto James Taylor.

0: Sì, You've Got a Friend, James Taylor, 524, Radio Monte Carlo, Breaking News, buongiorno ancora a tutti. Allora, noi rubiamo fondamentalmente un giornalista alla redazione di TGCOM 24, un giorno diverso dall'altro. Questa cosa ci fa molto piacere perché ci dà anche l'opportunità, ognuno di voi va in onda in maniera diversa, racconta le cose, tutte le notizie in maniera diversa, quindi insomma abbiamo un purpurri. Quest'oggi Federica De Boni, abbiamo...
1: Imbecchiate la sottoscritta questa mattina, iniziamo la settimana insieme.
0: Molto contenti, ricordo sorella di karaoke, quindi prima o poi quest'inverno. Sì. Andiamo alle 4 di pomeriggio però.
1: Sono
0: perché,
1: d'accordo, sì, perché poi noi dobbiamo tornare a casa presto, dobbiamo dormire.
0: No, già comunque la lingua si arrotola a quest'ora della mattina, tu figurati dopo una nottata con la De Boni.
1: Facciamo un po' fatica, però sai che abbiamo quegli esercizi da fare a microfono spento?
0: Sì, che se qualcuno ci vedesse dal fuori alle 4:45 della mattina, cosa fanno queste due? Dai, torniamo invece abbastanza nella vita normale, privata. Sì. Poi quando siamo in onda diventiamo anche serie, abbiamo le prime pagine dei giornali online.
1: Sì, allora andiamo subito con ansa.it. L'apertura, devo dire, oggi anche su tutti i siti è simile, quindi abbiamo la Germania con la AfD che trionfa con oltre il 44%, in Sassonia la CDU che si ferma al 18%, quindi abbiamo questa avanzata, questa valanga nera in Germania con l'Europa che si sta preoccupando. Poi abbiamo i negoziati di Witkoff e Kushner a Kiev e poi a Mosca, però non c'è nessun passo avanti, quindi la guerra continua, ne parleremo più tardi. C'è l'impresa di Antonelli a Monza, questo storico trionfo, perché ricordiamo che è partito dal 19° posto, un sogno per lui che si realizza, e non solo per lui ma anche, come dicevi giustamente tu in apertura di programma questa mattina, un sogno insomma per tutti gli italiani.
0: 60 anni mancava,
1: che mancava un
0: Monza,
1: pilota italiano sul podio. Elezioni in Sassonia, alt anche su ADN Kronos, con Sigmund che è il leader del partito che dice abbiamo fatto la storia. Abbiamo poi il calcio con la Serie A, Juventus-Milan 1-1, Gatti nella finale salve i bianconeri e risponde a Sisse, poi ci occuperemo anche di questo. C'è il Gran Premio di Monza su ADN Kronos e poi abbiamo ancora altre notizie che riguardano l'alta tensione tra Germania e Russia sullo sfondo dei negoziati che ci sono stati in questo fine settimana. Repubblica.it apre con il problema che ha l'Italia dell'inverno demografico. Ne ha parlato il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio e sembra che potrebbe rispuntare, e per salvare un po' la situazione, il fondo pensione per i neonati. Questo scrive Repubblica, che si occupa anche delle elezioni in Germania. TGCOM 24, chiuderei con il nostro sito, apertura obbligata con la Sassonia dove trionfa l'ultra destra AfD, e poi c'è tanto tanto sport, è una giornata questa dove celebreremo più cose, ed è sicuramente impegnativa, dove c'è il calcio ma non solo, abbiamo la Formula 1 e poi c'è spazio anche per la nostra nazionale di basket e anche di pallavolo. Sfuma il triplete per la nazionale femminile di pallavolo, gli europei sono andati alla Turchia, ma insomma ci arriveremo piano piano in questa giornata.
0: Sai che ormai innanzitutto grazie Federica De Boni per questa anticipazione delle prime pagine dei giornali online. Quando io sento parlare di nazionale, oramai quella di calcio non mi viene più neanche in mente. Cioè, mi
1: ci
0: è entrato
1: sarà
0: nel
1: qualche
0: sistema.
1: Motivo.
0: Beh, ma non ce n'è più di uno, sicuro. Però oramai mi è entrata nel sistema.

0: l'allegria che porta sempre Bruno Mars, On My Soul. Se c'è una certezza è che ogni anno arriva un suo singolo e che comunque ci farà compagnia poi per la stagione, in questo caso 2026-2027. 5.34, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. E prima di andare sullo sport, mi fai fare un po' di saluti, perché ci sono tanti ascoltatori, certo, sveglissimi a quest'ora. 342-4141-762. Poi voi lo sapete, noi siamo qui, vi facciamo compagnia, ascoltiamo insieme un po' di musica. Però ci piace anche, insomma, venire, entrare così di soppiatto nelle vostre vite e capire cosa state facendo, perché c'è tutto un mondo che si muove a quest'ora. C'è Francesca che sta tornando dal lavoro, ha fatto il turno di notte. C'è Paolo di Treviso che è ad Asiago. C'è qualcuno, il messaggio vocale non si sente benissimo, ma c'è qualcuno che sta andando a prendere un traghetto.
1: Oh, che bello!
0: Speriamo per un viaggio, dai. Tanti,
1: sì,
0: vanno in vacanza comunque a settembre.
1: È
0: cioè
1: vero.
0: Ancora,
1: è
0: e
1: vero.
0: Fanno bene, perché i servizi sono migliori e anche i prezzi sono un po' meno.
1: Poi abbiamo sentito che arriverà una breve perturbazione mercoledì, però poi
0: al
1: ritornerà
0: fresco.
1: Ancora bello, quindi state tranquilli, se avete organizzato una vacanza per settembre sarà molto bello.
0: E questo è quello che vi auguriamo. Dai, vogliamo partire con lo sport, perché oggi
1: partiamo.
0: È bello intenso.
1: Intenso. Partiamo con il calcio, con la Serie A, perché si è giocata la terza giornata di campionato che si conclude questa sera.
0: Sì.
1: Intanto raccontiamo che è finita 1-1 la super sfida della domenica sera tra Juventus e Milan allo Stadium di Torino. I rossoneri scappano con un gioiello di Sisse. Spalletti riacciuffa Amorim al 92esimo con un colpo di testa di Gatti, quindi finisce 1-1 la partita. Roma e Inter a questo punto restano da sole in vetta dopo le vittorie su Atalanta e Napoli del sabato, in attesa della Lazio che questa sera gioca a Udine alle 20.45. Poi abbiamo un'altra partita in programma oggi, Cagliari-Lecce alle 18.30. Raccontiamo anche del pareggio tra Parma, Monza e Bologna-Sassuolo in questo fine settimana. Favola del Frosinone che batte il Venezia 3-2.
0: Bella
1: la
0: partita.
1: Fiorentina, la Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate, ha esonerato invece ieri sera il tecnico Grosso.
0: 3 giornate.
1: Va così. Sì, si poteva dare forse un tempo in più, insomma una giornata in più a Grosso, però è andata così.
0: Nel calcio alla fine poi qualsiasi cosa succeda ricade sulle spalle comunque dell'allenatore. Ricordiamoci anche Sacchi negli anni 90, insomma tutta quella, vabbè. Non entriamo,
1: ma non di solo calcio, mi ricorda sempre Laura Ghislandi Vive l'uomo, c'è anche il basket, ad esempio, femminile. Parliamo anche delle nostre ragazze cestiste. C'è stata l'impresa sfiorata, ai noi, per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti hanno vinto di misura 55-52, pensate un po'.
0: Proprio
1: le azzurre quindi hanno veramente tenuto testa per 40 minuti a queste stelle americane, conducendo varie volte prima di cedere nel finale, lottando però fino all'ultimo possesso. L'Italia già certa dell'accesso agli spareggi in virtù della vittoria della Cina sulla Cechia, ora affronterà la nazionale di Pechino per il secondo posto nel girone. Chiuderei, Laura, se me lo consenti,
0: certo,
1: con il tennis. Gli US Open, abbiamo un unico italiano che è ancora in gara, che è Darderi, giocherà per l'ottavo di finale contro il tedesco Zverev, testa di serie numero uno del torneo. Il match sarà in programma nella notte italiana di martedì 8 settembre alle 2:10 più o meno, insomma, quindi tutti svegli la prossima notte. No, io dormirò, vi assicuro che dormirò.
0: Ma chissà poi chi sarà in onda con me nella redazione di GCOM 24.
1: No, domani hai Gerry Romano, quindi sicuramente sarà sveglio.
0: Sì, sì. I Roxette.

0: Ma che brividi meravigliosi. Roxette, It Must Have Been Love, 5.42 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, una canzone. Sai che io ho imparato l'inglese, e meno male che alle medie la mia insegnante all'epoca, con le canzoni.
1: Ma sì,
0: che meraviglia.
1: È un ottimo modo per imparare una lingua in generale.
0: Sempre, comunque, o trovarsi un fidanzato, una fidanzata all'estero, lì sei obbligato poi ad impararla. Claudio dice, ma ragazze, avete dimenticato il volley?
1: No, ne parliamo dopo, lo sappiamo bene, anche lì c'è stata questa impresa sfiorata, ma una cosa alla volta.
0: Anche perché la pagina sportiva è oggi veramente bella, bella pregna, come si dice. Allora, invece una cosa che mi ha veramente fatto molto...
1: solleticato.
0: Sì, abbastanza. Questo weekend è tutta la faccenda della mappa del mondo. Non so se ne abbiate... era dappertutto, sui social, poi insomma diciamo che 146 paesi finalmente hanno detto sì. A che cosa?
1: Allora, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato questa storica risoluzione per abbandonare la proiezione di marcatore, adottare delle carte geografiche che riflettano le dimensioni reali del pianeta.
0: C'erano false quelle che, su cui io ho studiato e ho anche pianto imparando le capitali.
1: Sì. Quindi la decisione mira a correggere queste distorsioni cartografiche che per secoli hanno penalizzato visivamente i paesi vicini all'equatore, in particolare l'Africa e l'America Latina, a favore delle nazioni che erano invece situate a latitudini più elevate. Quindi questo è il motivo, insomma, di questo cambiamento, però fondamentale, importante.
0: Certo, in parole povere, l'Africa è più grande di quello che abbiamo sempre immaginato, mentre la Groenlandia, la Russia e l'America sono un filino più piccoline.
1: Sì.
0: Questo è il sunto.
1: Questo è il sunto, ah, sì.
0: Che meraviglia. 6.43 in diretta su Radio Monte Carlo, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Eh sì, secondo appuntamento di Autotraffic a cura di Federica De Boni.
1: Sulla 24 Roma-Teramo ci sono dei cantieri che causano rallentamenti tra Colle d'Ara, San Gabriele a Sergi in direzione di Roma. Sulla 10 Genova-Ventimiglia segnalati materiali dispersi allo svincolo di Arma di Taggia in direzione Ventimiglia. Sulla 4 Torino-Milano altri cantieri che provocano dei rallentamenti tra lo svincolo di Volpiano Sud e l'area di servizio Settimo Torinese in direzione di Torino. Ultima segnalazione a 14, quindi siamo in Adriatica tra Pescara e Bari, un incidente purtroppo causa rallentamenti allo svincolo di Bitonto.
0: Mi raccomando, attenzione. Intanto sai che ci ha scritto una tua omonima da Dubai, Federica? Ne ho una in studio e una a Dubai, wow. Che meraviglia. Intanto sono arrivati anche quelli che hanno cominciato a correre, intanto Carly Simon.

0: Un bel po' d'amore questa mattinata in diretta su Radio Monte Carlo. Carly Simon con Coming Around Again, 5:49 con Breaking News. Ahimè, Federica De Boni della redazione di TGCom 24, dobbiamo andare e tornare in Ucraina.
1: Sì, torniamo proprio lì, siamo Breaking News, quindi raccontiamo anche dei conflitti. Si sono conclusi a Kiev i cruciali colloqui tra il presidente Zelensky e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner, giunti per la prima volta nella capitale ucraina dopo una fitta serie di incontri che ci sono stati anche a Mosca con Putin. I nodi centrali emersi dal vertice riflettono una complessa transizione diplomatica che si intreccia sull'inasprimento anche delle tensioni internazionali. Il nodo è quello dei territori. Siamo sempre lì. Zelensky ha sottolineato che la questione della cessione o dello status dei territori non può essere risolta a livelli intermedi e quindi il tema si risolve solamente direttamente tra i presidenti. Ci sarà una continuazione di questo conflitto perché, nonostante ci sia il tentativo di mediazione della Casa Bianca, il presidente ucraino ha frenato i facili entusiasmi dichiarando che si aspetta che la guerra continuerà anche durante questo inverno che insomma dovrebbe arrivare insomma. La posizione degli inviati americani qual è? Allora, Witkoff ha definito questi colloqui significativi e importanti, ribadendo però che saranno necessari dei compromessi da entrambe le parti per porre fine alle ostilità. Kushner ha confermato che Trump ha espressamente chiesto di strutturare un pacchetto per la pace concreto per riavviare i negoziati in un formato trilaterale Stati Uniti, Ucraina e Russia. Quindi questi sono i punti centrali, i punti chiave di questo vertice che si è sviluppato tra venerdì e domenica, prima a Mosca e poi a Kiev.
0: Una situazione sicuramente che non si sblocca. È vero che bisognerebbe fare compromessi da entrambe le parti, ma sì, non mi sembra che le parti coinvolte in questo caso, proprio la parola compromesso probabilmente non
1: è nel loro vocabolario.
0: Ma è un problema poi, perché infatti non ne esci più. Vabbè, intanto Ella Langley, Choosing Texas.

0: meraviglia, Fabio Concato, Fiore di Maggio. Vogliamo fare un applauso ai nostri programmatori musicali, a parte che comunque ogni giorno qui in diretta su Radio Monte Carlo fanno sempre un lavoro di fino, perché possiamo dirlo che la musica che c'è qui è
1: bellissima, la più bella.
0: Da altre parti c'è una ricerca comunque, però poi ti arrivano questi pezzi che io li chiamo i pezzi che ti ripuliscono anche l'anima, quelle che quando li ascolti proprio sei in pace, anche se magari dentro hai un po' di...
1: Sistemano tutto.
0: Sì.
1: Portano equilibrio.
0: Ah, che meraviglia. Allora, sono quasi le 6, quindi se sei d'accordo, Federica De Boni, intanto...
1: Sono arrivati i quotidiani, abbiamo il cartaceo in studio.
0: Quindi abbiamo buone notizie? Qualcuna?
1: La domanda successiva?
0: Vabbè, almeno abbiamo lo sport, dai. Va bene, adesso arrivano invece tutte le breaking news di TGCom 24 e poi un'altra ora insieme. State qui.
2: Radio Monte Carlo, breaking news.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt, trionfo dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz, affluenza all'80%. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum TEA di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, la cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sugli spettatori, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi e Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere e si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto che accusa: qui non ci sono regole. Calcio, nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza. Pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Ed è proprio Radio Monte Carlo che vi dà la sveglia ogni mattina in diretta un minuto dopo le 6. Buongiorno a chi c'era prima, a chi si sta svegliando, a chi si è aggiunto nel frattempo. Io sono Laura Ghislandi, pronta a tenervi compagnia ancora per un'oretta. Di fianco a me ogni giorno un giornalista diverso dalla redazione di TGCom 24. Quest'oggi Federica De Boni.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Questa cosa che facciamo le breaking news prima, poi io torno in diretta con un giornalista, mi sembra proprio di aver conquistato tutto
1: tutta
0: TGCom 24.
1: È vero.
0: Appropriati. Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare insieme. Qualcuno giustamente chiede: ma è cambiato un po' l'assetto della trasmissione? Manca una persona che è Max Parisi, in questo momento sta, diciamo, camminando su una montagna molto alta, sta cercando di arrivare in cima. Poi lui, vabbè, pubblicamente ha raccontato tutto, ma non sto a scendere nei particolari. Sappiate che comunque questa trasmissione aspetta solo lui, ecco.
1: Sì.
0: Non appena sarà possibile tornerà in onda, questo giusto per lo ricordo ogni tanto.
1: È giusto ricordarlo.
0: Eh beh, ma mica è sempre qua Max Parisi, poi con la sua presenza.
1: Noi, anzi, poi ci manda i messaggi,
0: Ma quanto gli vogliamo bene.
1: Tantissimo.
0: Allora, sono arrivati i giornali, abbiamo ancora lo sport.
1: Abbiamo
0: poi
1: ancora
0: possiamo
1: lo sport,
0: spoilerare.
1: Poi parleremo anche del Nino.
0: Sì,
1: okay. Perché insomma arriva lui, insomma, quindi vedremo che effetti avrà sull'Italia. Avremo un inverno un po' diverso, più caldo, più mite, con più piogge, meno neve, quindi vedremo un po' che cosa ci dobbiamo aspettare.
0: Ma perché ti sei intristita in questo momento?
1: Perché l'inverno a me piace freddo. Hai capito? Quindi l'idea che insomma
0: non siamo mai
1: non ci sarà neve. No, non
0: ma tu sarai qua in diretta con me. Dai, ti riscaldo io, cara Federica.
1: Ci scaldiamo insieme.
0: Non ti preoccupare. Intanto arrivano anche Tears for Fears.

0: Somebody Wants to Rule the World, It Is for Fears, 7 minuti dopo le 6. Buongiorno ancora a tutti, siamo in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Vi aggiorniamo su parecchie cose. In questo momento infatti arriva il secondo appuntamento per le previsioni del tempo con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Cominciamo dal nostro paese. Ancora nelle giornate di lunedì e martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'Italia, garantirà prevalenza di tempo stabile e soleggiato, anche se comincerà ad avvicinarsi la prima perturbazione del mese di settembre. Dunque, vediamo nel dettaglio le caratteristiche proprio per le giornate di lunedì e martedì. Come vi dicevo, anticiclone ancora presente ma in graduale indebolimento, specie a partire appunto dalla giornata di martedì. Il tempo sarà pienamente estivo con ampie schiarite in tutte le regioni, isolati rovesci temporali saranno possibili sui monti e martedì sera anche in Valpadana, ancora caldo anomalo con temperature oltre la media stagionale. Per la giornata di martedì avremo prevalenza di tempo stabile e soleggiato per la maggior parte del giorno, poi appunto durante il pomeriggio e verso sera aumenterà l'instabilità lungo l'arco alpino ma anche lungo tutto l'Appennino centro-meridionale. Ora concentriamoci sulle temperature. Bene, lunedì le temperature massime saranno ancora ben oltre la media stagionale su tutto il paese, prosegue la fase di caldo anomalo con valori in ulteriore aumento al centro-nord, punte diffusamente intorno ai 36-37 gradi. Temperature che anche nella giornata di martedì saranno ancora diffusamente al di sopra della norma, caldo anomalo, però i valori saranno in lieve diminuzione al centro-sud. Ora invece ci spostiamo dall'altra parte del mondo e andiamo negli Stati Uniti, perché milioni di persone sono a rischio a causa del maltempo durante i festeggiamenti del Labor Day. Quasi 10 milioni di persone dovranno affrontare condizioni meteorologiche avverse durante il fine settimana festivo, tra cui piogge torrenziali, forti venti e grandine di grosse dimensioni. Per concludere invece torniamo in Italia e vediamo che cosa accadrà a partire da mercoledì, perché cambierà lo scenario meteo. Ebbene, arriverà una perturbazione a nord e anche su parte del centro che porterà forti precipitazioni. Entro giovedì i fenomeni saranno in estensione anche sulle regioni meridionali. Fine del caldo anomalo mercoledì al nord, da giovedì anche al centro-sud. In seguito avremo una probabile sequenza di perturbazioni in rapido transito.
0: E allora, grazie sempre agli amici di Meteo.it, sono le 6.09, questa è Radio Monte Carlo. Fammi mandare un bacio a Roberta che è lì che s'allena mentre ci ascolta. Complimenti a te, Tommaso Paradiso. Brava. A agitare Coca-Cola.

0: Mezzo Paradiso, agitare Coca-Cola 6:13 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, abbiamo un po' di saluti. Federica, perdonami, poi andiamo sull'ultima ora. C'è Attilio che è in viaggio, credo stia andando al lavoro. C'è Emanuele da Olbia che dice: beh, buongiorno, ma se lo avessero fatto governare a me il mondo, sapete dove saremmo? Lo so, ma infatti i cittadini sono sempre la forza maggiore, direi. Allora, c'è qualcosa che dell'ultima ora
1: abbiamo
0: che è successo?
1: Abbiamo una Breaking News che riguarda l'Indonesia, perché abbiamo diversi aeroporti indonesiani, compresi due principali di Jakarta, che restano chiusi per il secondo giorno consecutivo a causa delle ceneri vulcaniche prodotte dalle eruzioni del vulcano Krakatoa nello stretto della sonda tra Giava e Sumatra. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che i voli da e per l'aeroporto internazionale e altri 6 scali resteranno sospesi fino alle 18 di oggi. Quindi insomma una notizia che potrebbe essere interessante se abbiamo anche qualche ascoltatore in partenza nei prossimi giorni per l'Indonesia.
0: Molti ascoltatori all'estero che magari
1: anche.
0: Se siete lì 342-4141-762. Stavo pensando magari questa settimana un approfondimento sui vari movimenti vulcanici nel mondo, perché
1: che ho l'impressione sono tanti, sì,
0: che si stiano un po'
1: risvegliando.
0: Pochi, beh, poi ci sono quelli attivi come l'Etna, che è uno dei, credo sia addirittura il vulcano più attivo di tutti, che rimane ancora al lavoro. Va bene, 6:14 Radio Monte Carlo Breaking News. Adesso ci ripuliamo sul serio insieme a Seal, Fly Like an Eagle.

0: Monte Carlo, breaking news, Seal fly like an eagle. Cosa vi è successo stanotte? Non guardarmi così, Federica, sto parlando con i nostri ascoltatori. Ci abbiamo anche della poesia a un certo punto. Senti qua, un saluto settembrino a chi ha sempre un posto speciale nel mio cuoricino. Ci abbiamo fatto anche la rima, torniamo fra poco con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, breaking news.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Eh sì, quarto appuntamento della mattinata di Autotraffic a cura di Federica De Boni.
19: Queste le principali notizie su strade e autostrade. Vediamo il traffico: A27 Mestre Belluno, incidente, quindi code tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, Lago di Santa Croce in direzione di Belluno. Sulla A4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Rallentamenti per traffico anche sulla diramazione della 1 Roma Sud, con code tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Sulla A11 Firenze-Pisa, attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Lucca e Capannori in direzione di Firenze.
0: Allora, grazie Federica De Boni, sono le 6.22, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. È presto, ma il traffico è già bello attivo. I Bee Gees, More Than a Woman.

0: Buon Capodanno amici, Bee Gees, More Than a Woman, 6.25 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Questa per me è proprio la canzone che determina la chiusura dell'anno. Io ogni 31 di dicembre ascolto i Bee Gees proprio come rito propiziatorio, faccio questa scelta. Federica De Boni intanto mi sta guardando veramente male.
1: Stai non è vero, a quest'ora ho sgranato gli occhi ma perché devo tenerli bene aperti.
0: Beh, per andare in onda a quest'ora della mattina, siamo mica tutti normali.
1: Sveglia proibitiva,
0: Invece dai, torniamo seri perché sono arrivati tutti i quotidiani che troverete poi in edicola questa mattina, quindi diamo uno sguardo.
1: Uno sguardo veloce, iniziamo con il Corriere della Sera, apertura con la Germania, l'affluenza record al voto regionale, l'ultradestra vince e fa paura, in Sassonia l'AfD vola oltre il 44%, Salvini e Vannacci esultano, per Tajani è una pessima notizia. Si parla poi di Ucraina, gli inviati degli Stati Uniti a Kiev, Zelensky che dice sarà ancora un inverno di guerra. Foto notizia dedicata alla Formula 1 con il ragazzino Kimi che diventa leggenda a Monza, ne parleremo tra pochi minuti.
0: Poi ragazzino, sembra un uomo fatto e finito oramai, ha un controllo di se stesso.
1: Ragazzino perché ha 20 anni,
0: certo, ovviamente.
1: Veramente giovanissimo questo campione. E c'è spazio sulla prima del Corriere anche alla nostra nazionale di pallavolo che si deve consolare con un secondo posto agli europei perché ha vinto la Turchia, ma insomma sono state veramente molto molto brave anche loro. La Repubblica, il buio sopra Berlino, questo è il titolo di apertura, anche qui ultradestra di AfD che stravince in Sassonia con il 44% e abbiamo Salvini e Tajani che su questo sono divisi, quindi maggioranza spaccata, mito Antonelli, dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza, apertura di Repubblica. La Stampa, Europa valanga ultradestra. Poi abbiamo la fotonotizia di Monza, tricolore, Kimi fa la storia e poi di spalla anche il forum Cernobbio con Giorgetti che vede la crescita all'1%, Cernobbio che però è deluso dalla campo largo. Il Giornale, vento di Eurodestra, apertura quindi anche qui fotocopia con il voto che c'è stato in Germania, il voto regionale. Cernobbio promuove il governo, Salvini cantieri per 256 miliardi, questo è anche un sondaggio che è stato spiegato al forum Ambrosetti. Passiamo alla Gazzetta dello Sport che questa mattina ha la paginona dedicata a Kimi.
0: Ah, che bello.
1: Prodigio, bellissimo questo ragazzo, una rimonta leggendaria, la gente mi ha gasato, racconta. E poi c'è anche il disastro delle Ferrari, ai noi, Leclerc fuori a 200 km orari, insomma è stato un brutto incidente. E lui davvero ha conquistato anche il popolo della rossa, Kimi Antonelli. Suo segreto, secondo molti cronisti e colleghi, è che quando corre si diverte, quindi questo è il segreto del successo di Kimi Antonelli,
0: che
1: e
0: poi
1: tanti altri. Poi
0: sembra facile dirlo, si diverte, insomma guidando una macchina del genere non è proprio facile, infatti lui ha spiegato anche tutti i metodi di visualizzazione che ha, insomma ci sono un po' di trucchetti, certo è che ci vuole anche un enorme talento,
1: è un talento
0: dietro.
1: Sì,
0: proprio
1: sì.
0: Prime pagine abbiamo finito?
1: Direi di sì.
0: Ok,

0: Olivia Dean, Man I Need, 6:32 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Federica De Boni dalla redazione di TGcom24, io ho sentito questo termine che è deserto demografico e onestamente mi si è gelato il sangue.
1: Ha usato questo termine molto forte il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio che si è concluso ieri. È stato un fine settimana importante anche da questo punto di vista, con i gotha dell'economia, dell'impresa e della finanza e gli esponenti della politica che si sono riuniti come ogni anno a riflettere sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali del nostro paese. E proprio ieri in chiusura Giorgetti ha lanciato un forte allarme sul calo delle nascite, quindi per questo parla di deserto demografico che bussa alla porta e che la prossima legge di bilancio, dice, dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto. E dà dei numeri che sono davvero molto impressionanti. Il ministro ha sottolineato che l'Italia perde, pensate, circa 300.000 abitanti all'anno.
2: Sono tanti.
1: Definendo la demografia quindi uno dei problemi strutturali più gravi per il nostro paese, con pesanti ricadute evidentemente sul prodotto interno lordo e sulla produttività complessiva.
0: Però sono tanti anni oramai che questo problema è nell'aria. Sono 10 anni fa, ok, rimaneva un po' sospeso, ma adesso sono già, io direi abbondantemente 5-6, esageriamo anche 7 anni che c'è questo argomento al centro, ma la situazione comunque non si sblocca.
1: Adesso si sta riflettendo su un fondo pensione per i bebè, perché poi il problema è anche, no, rivolto alle piccole creature che ci sono e che devono crescere con un paese che ha un grandissimo debito pubblico.
0: Sono anche i nonni però di queste creature che fra 20-30 anni comunque dovranno ricevere la pensione,
1: sì.
0: Forse.
1: Sì, sì, anche sì, lì... sì. Quindi abbiamo bisogno di forze lavoro da altri paesi, insomma, e questo il tema è molto complesso, insomma, che non si può esaurire in pochi minuti. Giorgetti ha affrontato anche altri temi chiave che comunque sono tutti legati a questo problema del deserto demografico, quindi alla crescita economica, salari e imprese. Questo è un tema che so tocca molti ascoltatori, sì. Un po' tutti. Ecco, il ministro ha invitato gli imprenditori a non considerare i salari come un mero costo, bensì come un investimento strategico per far ripartire i consumi e la produttività. Parole sante.
0: Sì, quando c'è la possibilità aumentiamoli un pochino. Poi è vero, bisognerebbe regolamentare anche il tutto. Perché comunque un dipendente ad un'azienda costa tantissimo, si potrebbe magari anche pensare. Poi la faccio facile io, tra l'altro, qui dal mio microfono, però essendo anche un po' la voce del popolo, questi sono i ragionamenti che viene spontaneo fare.
1: Sì.
0: Poi dal ragionamento alla verità o alla realtà lì c'è da passarne. Comunque 6:35 in diretta, grazie Federica De Boni su Radio Monte Carlo. Arriva anche Laura Pausini, tra te e il mare.

0: Monte Carlo Breaking News, sono le 6:39, buongiorno ancora a tutti, Laura Pausini. Tra te e il mare, una Pausini che ieri abbiamo visto
1: sì.
0: A Monza, fra poco ne parliamo, ma torniamo anche con l'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
15: Prossimamente live, in concerto.
16: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
15: Infolani, bluenotemilano.com.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
20: Iperceramica.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Federica De Boni.
1: Sull'A26 Genova Gravellona Toce c'è un incidente che causa rallentamenti tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole in direzione di Genova Voltri. Sulla A13 Bologna Padova personale su strada per lavori tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Anche in A24 Roma Teramo ci sono cantieri tra Colledara San Gabriele Assergi in direzione di Roma. Sulla A1 Roma Napoli traffico rallentato tra Colleferro e l'allacciamento collegamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze.
0: Grazie Federica De Boni, prudenza e anche tanta pazienza, che la mattina serve sempre, che uno dice ma sono appena iniziato, c'ho ancora tutta la giornata, eppure sono le 6.44, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News, arriva anche Terence Trent D'Arby con If You Let Me Stay.

0: Barbie è approvatissimo a quest'ora della mattina. If You Let Me Stay, 6:47, Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Federica De Boni dalla redazione di TGCom24, stiamo parlando, abbiamo parlato tanto, si è sentito in questi giorni, del Niño, ma cosa succederà poi in Italia? Perché...
1: Sì, tanto diamo una buona notizia, che le ondate di calore estive stanno lasciando spazio piano piano ad un cambio di circolazione, quindi cominceremo a respirare un po' di più, però il riscaldamento anomalo delle acque dell'oceano Pacifico, appunto conosciuto con El Niño, influenzerà sicuramente il clima europeo e italiano durante l'autunno e durante l'inverno. Gli esperti indicano che gli effetti principali per la nostra penisola riguarderanno le temperature e le piogge. Autunno e inverno si preannunciano più miti della norma, riducendo quindi la frequenza delle grandi ondate di gelo, però ci saranno più piogge e perturbazioni, meno neve in pianura. Questo è quello che ci dicono gli esperti.
0: Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom24. C'è Raul da Roma che dice: beh, se arriva il Niño, io ho prenotato come ogni anno il 6 di dicembre, se non ci dovesse essere neve si sale in quota a camminare. C'è dell'ottimismo, questa cosa, l'altro lato della medaglia mi piace molto. Prefab Sprout adesso.

0: Town, 6:51 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno a tutti. C'è dell'allegria anche al 342-4141-762. Breaking news, oggi una puntata bella, bella allegra. Qualcuno dice, a noi a Napoli, nigno non nigno, andiamo sempre comunque al mare.
1: Beati, beati loro.
0: Ecco, la
1: beati
0: lì.
1: Loro,
0: che hanno il mare. Chiudiamo con lo sport. Abbiamo lasciato questa ampia pagina.
1: Una
0: perché
1: seconda
0: ieri,
1: parte dedicata ieri, allo sport.
0: Sì, è successo, cioè, abbiamo assistito ad un'impresa che non vedevamo non solo da 60 anni, ma il recupero che è stato fatto di Kimi Antonelli.
1: Fantastico, quindi
0: mamma
1: Formula
0: mia.
1: 1, Gran Premio d'Italia a Monza, che Radio Monte Carlo ha seguito tutto il pomeriggio.
0: Con Gerry Romano, sì.
1: Ed è entrato direttamente nella storia della motorsport con questa epica vittoria di Kimi Antonelli,
0: bomba.
1: Arrivata in contemporanea però purtroppo ad una vera debacle per le Ferrari.
0: Ma infatti eravamo un po' divisi, perché quando ti trovi in quella linea di confine è ovvio che insomma la Ferrari non è un periodo felicissimo, però davanti a una vittoria del genere
1: come
0: l'Italia,
1: si fa a non gioire?
0: No,
1: e quindi l'impresa del ventenne bolognese ha interrotto un digiuno italiano a Monza che durava da ben 60 anni, partito dalla 19esima posizione, come ci ricordava Laura, a causa di una qualifica sfortunata. Il leader del mondiale ha messo in atto
0: però
1: la sua seconda rimonta più grande nella storia della Formula 1. I numeri della Re: Antonelli ha effettuato ben 26 sorpassi in pista, mostrando un passo insostenibile per chiunque. Sul podio una grande festa, un trionfo tutto italiano accompagnato dalle note di Volare e di Sarà perché ti amo, cantati a squarciagola dal pubblico,
0: come tutti noi sul divano peraltro,
1: sì,
0: perché io mi sono unita felicemente al coro.
1: E con questo successo Kimi vola a più 66 punti in classifica iridata, ipotecando di fatto il titolo mondiale. Ma Kimi Antonelli che cosa avrà raccontato ai microfoni di tante testate? Beh, lo andiamo a sentire grazie ai colleghi di Sky Sport.
2: Non avrei mai pensato di essere qui oggi, è assurdo, sto ancora cercando di realizzare, perché quello che è appena successo, cioè l'avevo detto, la vittoria era un sogno e oggi siamo riusciti a realizzarlo.
1: Il grande sogno di Kimi Antonelli, primo al Gran Premio di Monza su Mercedes, seconda posizione per Russell, compagno di scuderia Mercedes, terzo Verstappen su Red Bull, Lewis Hamilton a Ferrari si è fermato al sesto posto ed è stato danneggiato al via dal compagno Leclerc, c'è stato un contatto al via e poi insomma è stato eliminato. Andiamo con gli europei di volley.
0: Che brividi, no? Scusa, sto ancora pensando a Kimi Antonelli, ma tu a quell'età,
1: alla grande vittoria,
0: ti
1: no,
0: rendi
1: ma come
0: conto?
1: Si fa?
0: Ma come riesci ad affrontare anche solo quel controllo mentale, non solo fisico, perché comunque è uno sport che richiede, adesso non è che noi ridiamo e scherziamo, però una
1: ci vuole grande
0: importante,
1: preparazione, grande preparazione anche di testa, quindi complimenti ad Antonelli e alla famiglia che lo ha seguito dall'inizio.
0: Brava.
1: E continua a farlo.
0: Bravissima, la famiglia, certo.
1: Sì.
0: Ci dà dei giri a tutti, basta la freddura, andiamo sul volley.
1: Andiamo sul volley,
0: ragazze,
1: termina con
0: care.
1: Una sconfitta in finale purtroppo delle azzurre agli europei di volley, il titolo quindi va alla Turchia. L'Italia è partita forte, è andata subito avanti di un set, poi è crollata a metà del secondo, si è ripresa nel terzo, totalmente dominato, però poi insomma è andata che ci piazziamo al secondo posto, però complimenti alle ragazze di Velasco.
0: Complimenti a tutta la squadra, perché anche la pallavolo, in quanto a soddisfazioni quest'anno, ma anche gli altri anni, onestamente. 6:55 Radio Monte Carlo, Kate Bush adesso, Babushka.

0: rimango sempre un po' ipnotizzata da questa canzone. Kate Bush, Babushka, a chiudere l'appuntamento di oggi con Breaking News. Vi ringrazio tanto per la compagnia, per le chiacchiere, insomma siete una parte integrante di questa trasmissione che torna domani sempre in diretta su Radio Monte Carlo tra le 5 e le 7. Grazie Federica De Boni.
1: Grazie a Laura Ghislandi.
0: Domani mi mandi Gerry Romano.
1: Ti mando Gerry Romano.
0: Ok, grazie a Paolo Rossato. Io sono Laura Ghislandi, però me l'avevi già detto tu. Adesso arrivano gli amici di Bonjour Bonjour e prima però tutte le breaking news di TGcom 24. Buona giornata e buon lunedì, mi raccomando. Ciao!
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Estero Letto. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco. Almeno 5 morti, altrettanti feriti, alcuni gravi. Ancora da chiarire la dinamica. Oltre 60 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio. Trionfo dei Life Dane Sassonia-Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 a 17,4%. Affluenza l'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. L'allarme del Consiglio degli Ebrei. Siamo inorriditi. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo. Giancarlo Giorgetti, chiudendo il forum di Cernobbio sul lago di Como, si definisce sovranista pragmatico. Il ministro dell'economia rivendica la prudenza sui conti. La barca è rimasta galleggiante, afferma, il PIL verso l'1%. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isceri, gettata da un viadotto della 1 dall'ex, che poi si è tolto la vita allo stesso modo. In centinaia la fiaccolata. Per la procura c'è stata premeditazione. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo un digiuno per i piloti italiani nella gara di casa che durava da 60 anni. Male le Ferrari, ritiro di Leclerc dopo lo schianto contro le barriere. Sesto Hamilton, calcio Serie A 1-1 tra Juventus e Milan, pareggiano anche Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce e Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato con solo qualche nuvolamento nel settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento per lo più nelle zone montuose, possibili rovesci o temporali sulle prealpi orientali e anche nelle Alpi marittime e nei rilievi fra Lazio e Abruzzo, con qualche strascico serale nella zona delle Dolomiti. Temperature massime stazionarie in leggero rialzo con valori ancora ben oltre la media, in generale compresi fra 30 e 37 gradi. Nel Principato di Monaco tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 30 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 27 Mestre Belluno è segnalato un incidente tra Vittorio Veneto e Fadalto Lago di Santa Croce in direzione Belluno. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per il ripristino di un incidente tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Per traffico ci sono code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cabenago verso Milano, tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo la diramazione Roma Sud coda tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Sulla 11 è segnalata una perdita di carico sulla carreggiata tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: un lunedì, che bello essere di nuovo qua. Buongiorno amici, ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini, meraviglioso. Dopo un weekend davvero molto molto intenso, rieccoci qua insieme.
0: Ma proprio così, siamo felici di questo lunedì. Buongiorno Stefano Andreoli.
2: Ma che è sto entusiasmo, ragazzi?
0: Non lo so, guarda, sono felice di vedervi. Prendi e porta a casa per una volta.
2: Cosa ha preso nel weekend? Cose tagliate male.
0: Buongiorno ad Andro Mercù, ciao Andro.
3: Anch'io sono felice e sono contento.
0: Hai
3: buongiorno
0: visto? Mattia Brena sprizza gioia da tutti i pori, come sempre in regia, con Monica Tonini a Centralino e Federica Pogliani in redazione.
1: Saranno contenti anche tutti quelli di Bolzano e provincia, sto parlando dei ragazzi che oggi riprendono la scuola.
0: Loro un po' meno, sono i primi come sempre. Dai che si va fino alle 10 con noi, è settembre, ce lo ricorda anche Alberto Fortis.
4: Mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie

0: Un mese di inizi settembre, ma anche in questo caso di fini, perché questa canzone di Alberto Fortis racconta di un amore finito. Non a caso a un certo punto dice: e primavera verrà, quando tornerà magari l'amore, chi lo sa.
1: D'altronde si sa, se non sei disperato non scrivi questi pezzi.
0: Settembre, capolavoro di Alberto Fortis, stamattina su Radio Monte Carlo. Buongiorno amici, cosa siete disposti a fare per avere qualcosa gratis per tutta la vita?
1: Beh, dipende che cosa mi dai gratis. Sai che
0: una Porsche, Monica, una Porsche che puoi cambiare, la tua macchina preferita una volta ogni tot.
1: Vabbè, lì sarei disposta
0: a fare
2: a cadere in basso, a umiliarsi quanto.
1: Non lo so, dipende dalla proposta che mi fanno, poi la valuterò, però tu sai, a fare una 911.
0: A fare una Porsciata sei disposta?
2: Ricorderete il film Proposta indecente, là già, dove anche tutti i valori morali di fronte a un'offerta che non si può rifiutare rischiano di vacillare. Vabbè. Qua siamo un po' più terra terra.
0: Sì, perché c'è chi ha ceduto un lembo della propria pelle per poter avere una fornitura a vita ogni 10 giorni di pollo fritto di una nota catena mondiale. Ah, è successo a Modena, amici. Nel weekend c'era questa iniziativa Modena Nerd, arrivata alla 10ª edizione, una fiera di videogiochi, fumetti, c'è di tutto.
2: Sì,
0: lì dentro,
2: cosplay, no? Insomma, infatti, gente un po' scoppiata, ecco, possiamo dirlo. Vabbè, lo dico perché chiaramente molte volte questi fan sono un po' fanatici.
0: Beh, d'altronde si chiama Modena Nerd, già nerd dice tutto. E questi, gli è stato detto, ai primi 100 che si iscrivono, se vi fate fare un tatuaggio del logo di questa catena di pollo fritto, avrete ogni 10 giorni per tutta la vita il pollo fritto gratis.
1: Quindi un pollo fritto tatuato, ma dove? In quale parte del
0: Scegli
1: corpo?
0: Scegli tu dove. Ah. Puoi scegliere tu, anche, presumo, una parte mezza nascosta, però è chiaro che il tatuaggio è stato fatto davanti a tutti, quindi non è che credo potessi farti tatuare, che so...
2: Vabbè,
0: là dietro, là davanti, capisci?
1: Quindi c'è il pollo fritto tatuato, ma tutti dovevano vederlo?
0: Mentre c'era il tatuatore che operava, sì, era lì davanti a tutti.
2: Iniziativa che peraltro ha avuto un'adesione potenziale molto superiore. Hanno detto i primi 100, però non possiamo farlo a tutti. E ci sono state liste di attesa e i 100 posti sono esauriti in un attimo.
0: C'è chi ha dormito, oggi c'è questa notizia riportata dalla stampa, chi ha dormito in un sacco a pelo lì davanti pur di poter partecipare ed essere tra i primissimi.
1: Vabbè, vi posso dire, c'è gente che si tatua di tutto, delle cose più improbabili, più impossibili. A questo punto, però, cosa volete che sia un pollo fritto?
0: Ci sta, infatti, uno dice: vabbè, me lo faccio in una parte un po' non proprio visibile, però tu immaginati anche magari in un interno coscia, tra l'altro ci sta perfettamente il pollo tatuato lì.
2: Ma scusi.
0: E a un certo punto, in una serata romantica, arrivi sul più bello, ti tiri giù tutto,
1: ti tiri giù, e c'hai un pollo fritto.
2: Comunque, molti di quelli che hanno partecipato a questa cosa erano già persone molto tatuate, di quelle che hanno tutte le braccia e le gambe, quindi lì in mezzo magari manco si nota,
1: cioè,
2: capito?
1: Si nasconde, non si vede neanche.
0: Ora sono le 7:11, ma vogliamo dirlo, che buono è il pollo fritto.
2: Santini, lo abbiamo già fatto, potremmo rifarlo, glielo dico.
0: Non lo so, pensiamoci bene, è solo l'inizio della stagione, caro Stefano, di ordinare il pollo e mangiarcelo qua in diretta.
2: È già successo, ripetita Juventus.
0: Dai che ci vuole un po' di pazzia, crazy.

0: Anche gli Aerosmith possono essere romantici e dolci con questa crisi. Questa è Radio Monte Carlo, bonjour, bonjour, e io stavo pensando a dove potrei tatuarmi sul mio corpo un pollo fritto.
1: Tu non hai neanche tatuaggi.
0: No, non ne ho ancora uno e sto riuscendo a resistere.
1: Non ne hai visibili, poi non sappiamo se in altre parti potresti averne.
0: Cioè
1: non
0: tu
1: sappiamo.
0: Dici se ho qualche farfallina da qualche parte.
1: Però uno poteva farselo tatuare anche sotto la pianta del piede, ad esempio, farà malissimo. Immagino.
2: Mamma mia, non pensa quando sei in spiaggia che hai un pollo fritto oppure all'obitorio, sono i due punti in cui la pianta del piede si vede.
1: All'obitorio non voglio pensarci, però a Modena è successo che questo fine settimana 100 persone si sono fatte tatuare il logo e probabilmente anche sto pollo fritto di una nota catena che vende appunto pollo fritto in cambio di una fornitura ogni 10 giorni a vita. Abbiamo fatto un piccolo calcolo: un pollo fritto ogni 10 giorni significa 36.
2: Significa morire a 30 anni perché il colesterolo ti esplodono le arterie.
1: Però sono 36 pasti all'anno, siamo sui 1500 in 40 anni. Alla fine risparmi 14.000 euro e 500 in 40 anni.
0: Vabbè, buttali via comunque in cambio di un piccolo tatuaggio. Anche perché le dimensioni le puoi decidere tu.
1: Non lo so, sai, però immagino che l'azienda per farsi pubblicità facesse invece dei tatuaggi un po' più.
0: Un piccolo pollo fritto.
1: E come no?
2: Una letta spennata così messa di lato.
1: Però vi ricordate un tempo c'era l'uomo sandwich che andava in giro con i cartelloni, ormai siamo diventati.
2: Ci siamo evoluti e non è la prima azienda che a livello mondiale fa queste iniziative che hanno sempre raccolto, per esempio, se chiami tuo figlio col nome dell'azienda, gli regaliamo prodotti e c'è chi lo ha fatto, oppure tatuaggi addirittura sul viso, sulla fronte.
1: Vabbè, un conto se tu decidi di fare qualcosa sul tuo corpo, ma sto povero figlio perché devi metterlo in mezzo che un giorno ti chiederà perché mi chiamo così, capito?
0: Guarda che lo fanno i genitori anche senza avere nulla in cambio, quindi figurati.
1: Un domani
2: perché
1: nipoti...
2: mi chiamo prefabbricati giustozzi?
1: Un domani anche i nipotini chiederanno al nonno: nonno, ma tra tutti quei tatuaggi, quello che cos'è? È quello che ti ha sfamato, caro nipotino mio. Vedi? Marvin Gaye, ora è Tammy Terrell, questa Radio Monte Carlo. Ain't no mountain high enough.

0: Alle 7.20 su Radio Monte Carlo, Ain't No Mountain High Enough con Marvin Gaye e Tammy Terrell. Io lo dico, mi autodenuncio, posso tatuarmi marchi di biciclette se me le regalano, ragazzi.
1: Anch'io allora, tante Porsche tatuate, se me ne dovessero regalare una.
0: Tu punti in alto.
2: Tanto Lentini prima o poi la sua costosissima bici gliela fregheranno.
1: No, no, no!
2: A quel punto quindi dovrà rimediare come può.
1: Scusa, cioè, ma tu lo sai che non la usa proprio per questo. No, no. Allora l'ha presa, l'ha ritirata e non la tira mai fuori perché ha paura che gliela possano rubare.
2: È così bella che la tira in salotto, accanto al televisore.
1: Certo. Cioè,
0: più o meno.
1: La guarda, la spolvera.
0: A giro con quella scassata, visto che me ne hanno già rubate un paio. È quella che tengo per i viaggi, quelli importanti.
2: È un investimento per il futuro.
1: Per il sabato e la domenica, come facevano tanti anni fa con i vestiti che li tiravano fuori soltanto nel weekend.
0: Ho la bici della domenica.
2: Beh, ci sono tanti ciclisti della domenica, lei è uno in più.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: 99 Puma microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è

0: I brividi ogni volta con questa canzone High in the Sky di Alan Parsons.
1: Anch'io con l'aria condizionata che c'è qua stamattina, ti assicuro che
0: Smettila.
1: I brividi li ho anch'io. Mi vuoi far ammalare?
0: Vai fuori, che ci sono già 30 gradi a quest'ora della mattina. Vedi che rientri di corsa qua dentro.
1: Stamattina la macchina la segnava 25. Quella per me potrebbe essere la temperatura ideale per tutto l'anno.
0: Guarda che erano le 5-6 del mattino, adesso sono le 7:30, ci sono già 30 gradi. E complimenti a chi ha deciso di sposarsi a settembre sperando facesse un po' più fresco. Quanti matrimoni in questo periodo si sono sposati anche lui e Sophie, i me contro te.

0: Se avete figli piccoli li conoscete sicuramente, che lo vogliate o no, perché sono famosissimi.
1: Ecco, per tutti gli altri allora spieghiamo chi sono. Cioè, si tratta di una coppia che crea contenuti online per bambini soprattutto . E hanno avuto un tale successo che hanno fatto spettacolo, film, incassi altissimi, inciso dischi.
0: Anche dischi.
1: E addirittura hanno pensato quindi di rendere pubblico il loro matrimonio.
0: Pubblico a pagamento, Si sono sposati in un palasport a Milano, 6.000 persone che hanno pagato biglietti da 48 fino a 100-110 euro. Chi voleva vederli e salutarli e toccarli, me contro te, ha dovuto pagare anche 250 euro di sovrapprezzo, cioè follia.
2: Per non parlare poi del merchandising, i gadget, le cose che vendevano fuori.
1: Un'idea anche per gli altri, no? Fatelo
0: certo.
1: Anche voi.
0: Amica, sono tutti così famosi come loro. Questi hanno fatto un sacco di soldi, ragazzi. Chi è? No, ma Cacciari!
1: Eccolo, buongiorno professor Cacciari. Immagino già cosa dirà su questo matrimonio,
3: Ma evidente, logico. È una cosa di una tristezza devastante, paragonabile solo a una calamità naturale,
0: ma no.
3: Un maremoto, un'invasione di locuste.
0: Esagera come al solito lei.
3: Il matrimonio nella sua dimensione antropologica è una celebrazione dell'intimità. Non può diventare una squalida mercificazione a scopo commerciale.
1: Qua ha un po' ragione,
0: Però,
3: una volta ai matrimoni tornavi a casa con la bomboniera, te la regalavano.
0: Sì.
3: Adesso ti tocca pure pagare per avere i gadget, il portachiavi, la fotoricordo. Ma siamo matti!
1: Un po'.
3: Se va bene, avranno fatto pagare anche il lancio del bouquet.
0: No,
3: chi
0: dai.
3: L'ha preso? Lei? Benissimo, sono 200 euro.
0: Ma no!
3: Da intellettuale è mio precipuo dovere mettere in guardia le giovani generazioni.
0: Vabbè.
3: Da questa degenerazione dei costumi.
0: Ma mica tutti faranno così.
3: E per questo, scusatemi, ma proprio stamattina riprendo le lezioni con un corso dedicato proprio a questa tematica.
1: No, bravo!
3: Ah, guardate, se volete potete partecipare. È aperto a tutti. Vi faccio anche lo sconto.
1: No, scusi, non ho capito. In che senso lo sconto?
3: Non vorrete mica che io diffonda il mio sapere gratis?
0: Ma come?
3: Si entra in aula con un piccolo contributo in denaro.
0: Cacciari.
3: E dopo le lezioni sono in vendita anche alcuni meravigliosi gadget.
0: Ma no, dai.
3: Come la felpa con la mia faccia e la scritta.
0: Ma...
3: penso, dunque sono fuori corso.
0: Ma
1: cosa sta
0: ma
1: dicendo,
0: cosa?
1: Cacciari?
3: Poi c'è anche un bambolotto, Un bambolotto con le mie sembianze. Con la testa che si muove mentre dice bravo Merlo, studia.
0: Ma scusi Cacciari, lei criticava me contro te, ma è peggio di loro.
3: No, non potete paragonarmi a loro.
0: Come no?
3: Loro vendono gadget, io vendo concetti.
0: Concetti,
3: bambolotto. E per i più esigenti c'è anche il mio profumo.
1: Pure.
3: Eau de toilette Cacciari.
0: Certo.
3: Per l'uomo che non deve chiedere mai qual è il senso della vita.
0: Pensateci,
3: arrivederci.
0: Vabbè, te lo regaliamo al compleanno, Andreoli, il profumo di Cacciari. Cacciarians.
1: No, non credo che vada molto bene.
2: Se volete me lo prendo.
0: È la famosa scienza infusa.
2: Come no, funzionasse.
0: Funzionasse, guarda, faccio la collezione. Vabbè, comunque, bravo chi si sposa a settembre. Sperava di trovare tempo un po' più clemente, ma invece mi sta
1: si
0: tanto
1: si abbassa
0: che...
1: da mercoledì la temperatura.
0: Dici?
1: Sì, sì.
0: Speriamo. Va.

0: Questa American Girls, certo che mi ha colpito molto, e non soltanto la sottoscritta, ma anche a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, questo matrimonio dei me contro te, un matrimonio pubblico, e si poteva partecipare, ma pagando. Soltanto dietro un pagamento.
1: Pagando fior di quattrini. Noi abbiamo detto che questi due sono famosissimi, soprattutto tra chi ha figli
0: piccoli.
1: Tra i
0: bimbi.
1: No, ma c'è anche chi ci dice: mia figlia, 17 anni, li segue ancora. Abbiamo visto tutti i loro film, lei è cresciuta con loro, sono veramente un bel esempio che ha accompagnato mia figlia negli anni. Sapevamo del matrimonio, ma a 17 anni si sentiva ormai grande e quindi ha deciso di non andare. Se no, proprio i bambini hanno chiesto ai genitori: andiamo a vedere il matrimonio dei me contro te.
2: Due che hanno, diciamo così, mescolato casa e bottega, nel senso che hanno messo praticamente in piazza tutti i dettagli della loro storia d'amore, sempre con contenuti per bambini, molto puliti, molto educati. Forse anche per questo hanno tanto seguito, piacciono anche ai genitori, dicono: vabbè, più di tanti danni rispetto a altri contenuti non fanno, e quindi lasciamo fare.
1: Ma a proposito di matrimoni, ce n'è stato un altro nel fine settimana, di quelli proprio che hanno attirato l'attenzione da tutto il mondo, un po' perché in Sardegna, San Pantaleo, ma poi perché c'erano una marea di VIP, di cantanti, i Coldplay, Marco Mengoni, Laura Pausini, Giorgia. Due, Brendan Bloomer, lui, e Salvatore Spano, lui, si sono sposati con una torta da 190 kg, famoso questo Brendan Bloomer, perché ha fatto i soldi con le criptovalute.
0: Sì, in un attimo, cioè non lo si conosceva, non era nessuno, e in 448 è diventato miliardario proprio con le criptovalute.
1: Si è comprato la villa dove hanno fatto la festa lì in Sardegna, 160 milioni di euro.
2: Hai visto quanti amici cani miliardari? È incredibile.
1: Guarda, hanno pagato chissà quanto sti cantanti per andare lì, da Chris Martin, Marco Mengoni, a Giorgia. Eccola qua, su Radio Monte Carlo.

0: Giorgia, che pezzo strepitoso. Bellissimo. Qui a Radio Monte Carlo, bonjour bonjour. E appunto anche Giorgia era presente a questo matrimonio del miliardario Brendan Bloomer e Salvatore Spano, proprio nel fine settimana in Sardegna.
1: Qualsiasi giornale e sito oggi li ritrae in una foto con Giorgia in mezzo. Giorgia che è stata una delle protagoniste, c'erano un sacco di altri VIP che sono andati lì a cantare, abbiamo detto i Coldplay con Chris Martin, Laura Pausini, e Giorgia che a un certo punto è andata ad abbracciare quelle che chiamano le loggioniste, le signore anziane di San Pantaleo che erano lì fuori da casa con la loro sedia a guardare questi VIP che passavano. Ha riconosciuto, chissà, una sua fan, zia Tetta si chiama, ed è andata ad abbracciarla. 82 anni, lei si è messa a piangere.
0: Ma Tetta è il diminutivo di cosa?
1: Non credo che sia un diminutivo, Monica. Secondo me è proprio di piccolo.
2: Beh, dipende dai cani.
1: Ma per chiamarsi così, guarda,
0: tu dici che ancora quell'età lì ha un suo perché.
1: Forse no.
0: Sì.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica!
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Che operatore hai per la luce?
0: Ottima!
13: E per il gas?
0: Ottima!
13: Internet?
0: Ottima!
13: Mobile?
0: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
0: Davvero! Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo!
2: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: È lunedì ed è un lunedì come frenetico, come dicono loro, Manic Monday Bengals su Radio Monte Carlo. Alziamo le mani e ci confessiamo, perché noi pensavamo zia Tetta, no. una signora che è stata salutata in Sardegna da Giorgia, zia Tetta, che fosse così, un nome un po' colorito.
1: Beh, certo, io però ho anche detto che diminutivo può essere, ho messo le mani avanti.
0: Vabbè, però anche tu hai pensato già a qualcos'altro, ce lo dicono.
2: Anch'io ho una zia Tetta, lei si chiama Rosa in realtà, Rosa, Rosetta, Tetta.
0: E in sardo invece il diminutivo spesso di Antonietta.
3: Beh, se vale Rosa, Rosetta, Tetta, qualsiasi nome può diventare infatti. Tetta, scusate.
0: Monichetta
3: Tetta. Ci starebbe anche bene.
0: Amici, 7.50, visto che si parlava di VIP che sono stati questo matrimonio in Sardegna, va bene, tra cui appunto anche Giorgia e via dicendo, gli Oasis a Venezia per la mostra del cinema hanno mandato in fibrillazione tutta la città, tutti gli ospiti, tutte le persone che erano lì. Sono arrivati i fratelli Gallagher per la presentazione del film documentario che esce il 10 di settembre al cinema e si chiama Don't Look Back in Anger, parla della loro reunion e del loro concerto dell'anno scorso.
3: E ci si aspetta anche che arrivino in Italia, tutti i fan sono in fibrillazione, aspettano questi annunci ufficiali, dovrebbero arrivare a Roma, chissà, ancora
0: prossimo
3: non c'è
0: anno.
3: Nulla di certo.
1: E non hanno neanche litigato una volta, pensate.
0: Davvero, è un documentario che lo stesso regista dice, guarda, non ho dovuto fare praticamente niente. Steven Knight ha confermato che non è mai esistito nessun copione, ha detto nessuna finzione sarebbe mai stata meglio della realtà di quello che
1: quindi
0: è successo.
1: Quindi buona la prima, dai.
0: Sì, dall'elite, cioè prima dai grandi successi, all'elite e poi di nuovo alla reunion, è già scritto.
3: Una riconciliazione che insomma ha fatto impazzire tutti i fan, i biglietti sono svaniti in un attimo per questa reunion e c'è da essere sicuri che sarà così anche per le prossime eventuali date e sicuramente insomma per i fan anche il documentario sarà una sorpresa.
1: Ormai hanno già firmato i contratti quindi non possono più tornare indietro questi fratelli.
0: Quanti anni sono stati senza parlarsi?
1: 15 circa,
0: senza rivolgersi parola. Peraltro in questi 15 anni è successo di tutto nelle loro vite, compresa la nascita di figli che hanno loro stessi detto non si sono mai conosciuti fino alla reunion dell'anno scorso.
1: Che tristezza però,
0: cioè,
1: poveri
0: cugini non si conoscevano,
1: dai,
0: ma adesso sono pare migliori amici e sono inseparabili. Eccoli qua gli Oasis, Radio Monte Carlo.

0: Ronan Keating con Love in Each Day su Radio Monte Carlo. Amare ogni giorno, ma pure di lunedì dovevamo mandarla questa canzone. Perché vabbè, amare ogni giorno va bene, però di lunedì è proprio una provocazione.
1: Ma bisogna iniziare bene la settimana, subito.
0: E allora viva il lunedì, amiamo il lunedì.
2: Esatto. Certo, perché scusami, per l'amore non c'è una data, non c'è un orario, non c'è un giorno.
1: Quando c'è bisogno di qualsiasi momento è buono, ragazzi.
0: Non scendiamo così nei dettagli, scusi.
2: E poi iniziare così la settimana è ancora meglio.
1: Siamo tutti d'accordo. Ci sono le news ora con la nostra redazione TGCom 24, meteo, autotraffico e poi ancora bonjour bonjour.
3: Back to school Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Roletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza l'80%, proteste in diverse città. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Almeno 5 morti e altrettanti feriti, di cui 3 gravi, nello schianto di un aereo cargo Amazon all'aeroporto internazionale di Miami. Il velivolo è uscito di pista urtando alcune vetture e ha preso fuoco. Da determinare le cause dell'incidente. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia, disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere. Si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: qui non ci sono regole. Calcio, nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza, pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ancora sole, tempo stabile e caldo anomalo sull'Italia in questo inizio di settimana con l'anticiclone africano che rimane ben saldo sul bacino del Mediterraneo, ma con la prospettiva di un cambiamento tra il 9 e il 12 settembre. Tornando alla giornata di oggi, vi segnalo solo qualche occasionale breve temporale di calore pomeridiano sulle Alpi e in Trentino, più occasionalmente intorno ai rilievi della Sardegna e dell'Appennino centrale. Temperature massime diffusamente fino a 34-35 gradi. Per il Principato di Monaco, sole, caldo oltre la norma con massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Saronno e Origgio in direzione di Lainate; sulla 1 Firenze Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze; lungo la 4 Milano Brescia per traffico intenso code tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo incrocio viale Certosa in direzione di Torino; sulla 1 Milano Bologna code per traffico tra Melegnano, strada provinciale 40 e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo; sulla A10 Genova Ventimiglia traffico intenso tra Genova aeroporto e l'allacciamento con la A7 in direzione del capoluogo ligure; infine lungo la statale 434 Transpolesana lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio San Bellino e l'incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto. Tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buon lunedì a tutti, avete passato un buon fine settimana?
1: Sì, devo dire,
0: no,
1: decisamente.
0: Non lo chiedo a te, lo chiedo ai nostri ascoltatori, so cosa hai fatto tu.
1: Scusami, posso dirtelo anch'io, cioè è stato un buon fine settimana, questo dà la carica poi per affrontare tutti i sette giorni.
0: No, magari c'è gente che ha lavorato nel weekend, c'è gente che si è fatta il mazzo, ci sono tante persone che, mentre gli altri si divertono, lavorano sabato e domenica.
1: Poi recuperano un lunedì e martedì o durante altri giorni.
0: Ci sarà anche gente che fa 7 su 7 in certi periodi dell'anno,
2: Mamma figurati. Mia! Tanta solidarietà per costoro.
0: Beati quelli che magari il lunedì si possono riposare, mentre invece tutti gli altri ripartono.
1: I parrucchieri?
0: Non solo loro, anche se ormai tanti parrucchieri sono aperti pure il lunedì.
2: No, oramai pure il mio barbiere lo trovo sempre aperto.
0: Buongiorno a voi, noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andre e Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. I'm Every Woman, Chaka Khan.

0: Vedi, vedi, c'è gente che ha lavorato quest'estate tutta la settimana, compreso il weekend, alla Maddalena, ci scriveva la nostra ascoltatrice.
1: Nel tempo libero vai, ti fai un tuffo, prendi un po' di sole, poi torni indietro e ricominci a lavorare.
0: Tempo libero lì? Quando mai? Soprattutto nei posti turistici, tempo libero ne è molto poco. Amici, buongiorno, siamo quelli di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. Noi lo diamo per scontato, perlomeno la maggior parte delle persone, il weekend libero. Talvolta ormai si stacca già il venerdì, un po' prima, a mezzogiorno, a luna e via. Ma fino a 100 anni fa si lavorava anche il sabato, soprattutto in fabbrica.
1: E poi arrivò Henry Ford che pensò: ma perché farli lavorare 6 giorni e non 5? Diamo un po' di libertà anche a tutti questi lavoratori, così avranno anche la possibilità di spendere i soldi che guadagnano.
0: Infatti l'idea fu proprio quella di dare più tempo alle persone che lavoravano per spendere i soldi e magari spostarsi con le macchine Ford. Dicevo, nel 1926, compie 100 anni quest'anno il weekend libero. Erano gli anni ruggenti dell'economia americana, con la crescita economica, i consumi di massa, automobili, la diffusione delle radio, la borsa a pieno regime.
2: Di lì a poco sarebbe accaduta la crisi del 29, però in quel momento c'era una crescita che sembrava inarrestabile. Tra l'altro ricordiamo che lo statuto dei lavoratori, prima di Henry Ford, l'aveva scritto la Bibbia con si riposò il sabato, un giorno su 7 e tutti gli altri devi lavorare.
0: Però la vera rivoluzione fu questa: 40 ore settimanali, prima erano spalmate su 6 giorni, divennero spalmate su 5, 8 ore al giorno. Aumentò la produzione, molti industriali erano preoccupati perché dicevano: beh, questi non faranno niente,
1: rendono di meno,
0: e invece
1: no.
0: Sì, perché con un giorno di riposo in più, 2 giorni alla fine, sabato e domenica, lavoravano di più durante la settimana.
1: E proprio lui disse: io voglio creare una classe di consumatori che hanno la possibilità quindi di andare in giro e di spendere
0: infatti,
1: e di migliorare anche la qualità della vita.
2: Nacque così infatti il moderno weekend, e appunto anche il fatto che le Ford di quegli anni dovessero avere prezzi bassi, abbordabili, era una componente fondamentale. La gente che produce queste macchine deve potersele poi anche permettere,
0: certo,
2: altrimenti tutto l'ingranaggio si inceppa.
0: E quindi cosa aspettiamo? Sono passati 100 anni, possiamo introdurre la settimana compressa a 4 giorni?
2: Ah, cioè ancora accorciare di più.
1: Scusami, c'è chi l'ha fatto, come no?
0: Sì, ci sono 3 paesi solo in Europa che l'hanno fatto per legge: Belgio, Polonia e Portogallo. Poi ci sono discussioni aperte in altri paesi, compreso il nostro, ma ci vorrà molto
1: quanto tempo.
2: Biglietti aerei per Lisbona
0: giovedì pomeriggio, Andrea.
1: Ci trasferiamo tutti.
0: Tu pensi a partire il giovedì pomeriggio? Anzi,

0: È il mio amico, eh? Lui...
1: No,
0: lui è Seku.
1: Lascialo in pace.
0: È Seku che ma non basta. Riesce a diventare Seku.
1: Ma lascialo, tranquillo. Ma poverino.
2: Anche oggi.
0: È ben in carne, ma sta bene così.
1: Seku su Radio Monte Carlo alle 8:14. Amici, noi parliamo di settimane corte qua, che vorremmo fare tutti, 4 giorni di lavoro e 3 giorni di riposo. 100 anni fa passarono i giorni di riposo da 1, la domenica a 2, sabato e domenica, grazie all'intuizione di Henry Ford nelle sue fabbriche. Poi per legge in America diventò il weekend intero soltanto nel 1938, ma c'è gente come Pietro che ci scrive: lavoro nella ristorazione e dopo 4 mesi senza fare riposo neanche un giorno, me ne sono preso uno oggi e vado al mare in Liguria.
0: Effetti ci sono alcuni posti di lavoro che richiedono dei turni lunghi e massacranti,
1: tra l'altro,
0: non è neanche legale lavorare 7 giorni su 7.
1: No, però vabbè, gli straordinari, se ti vengono pagati, magari poi il posto è il tuo, chi lo sa.
2: Esatto, magari tanti per far fronte a comunque una certa quantità di clientela, non puoi chiudere il weekend, sappiamo, i ristoranti, quando mai. Infatti oggi lui se ne va al mare di lunedì, presumibilmente trovando anche quiete poca gente.
0: Beh, soprattutto le partite IVA, no? Quelli possono
1: bisogna lavorare,
0: sempre.
1: Sì. No, però invece ridurre la settimana a 4 giorni potrebbe anche però incidere, dicono alcuni professori universitari, sulla creatività, sull'intuizione, sull'innovazione, perché se restano le 40 ore e quindi fai 4 giorni, 10 ore di lavoro al giorno, la gente deve essere molto più concentrata, non dovrebbe avere tempo di scambiarsi le opinioni alla macchinetta del caffè.
0: Ma scusi, ma la macchinetta del caffè si fanno soltanto pettegolezzi, due che si sono incontrati, che cosa sta succedendo in ufficio, e quindi evitiamo i pettegolezzi.
1: Tu farai i pettegolezzi, c'è gente che ha la macchina del caffè, magari ha delle, dice: ah, ma scusa, ora già che ti vedo, quella cosa poi come la risolviamo? Questi momenti qua che sono utili, ecco, questo scambio di opinioni potrebbe sparire, da lì le innovazioni, dicono, potrebbero rallentare.
2: Visione interessante, però di contro, se posso dire, quando tu hai una giornata di 10 ore, le pause si moltiplicano, cioè onestamente io mi devo alzare più spesso per non impazzire davanti a quello schermo.
1: E allora facciamo la settimana corta riducendo anche le ore, come dovrebbe essere, no?
2: Questa trova il mio accordo.
1: Però lo stipendio resta uguale, visto che non aumentano gli stipendi, riduciamo le ore di lavoro, facciamo come per le merendine, no?
0: Guarda,
1: il prezzo resta
2: la
1: uguale.
2: Shrinkflation.
0: Se ti metti in politica ti votano tutti.
1: Ma meraviglia, ragazzi, votate.
0: Questa proposta.
2: Guardi, fa appena in tempo a candidarsi.
0: Ci sei,
1: prossimo anno sono in pista. Luca Carboni a Radio Monte

0: Ovunque siate, in qualsiasi posto del mondo, la vostra città, la mia città, come canta Luca Carboni, ascoltate Radio Monte Carlo con la nostra app, il nostro sito radiomontecarlo.net.
1: Noi vi possiamo raggiungere
0: ovunque. Ovunque.
1: I nostri ascoltatori anche lo dicono, no?
0: Certo, prima si parlava di pause durante il lavoro, la pausa caffè. Tu l'hai già fatta stamattina, Monica, la pausa caffè?
1: Sono andata e tornata in un modo velocissimo.
0: E se ancora non l'avete fatto ma siete già al lavoro, concedetevi una pausa golosa, senza compromessi. Questa è la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: Uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezze.
0: È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: E allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10%.

0: Con Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, su Radio Monte Carlo, alle 8.29. A proposito di baby per modo di dire.
1: Baby veramente per modo di dire, perché questo di fanciullesco non ha proprio nulla.
0: Kimi Antonelli, che ragazzi, ha fatto un'impresa l'ennesima, ma questa le ha superate tutte. Lui stesso dice la vittoria più bella ieri al Gran Premio di Monza, partito 19esimo dopo un bel po' di sorpassi, 26 pare, le hanno contate giustamente tutti. Ha concluso primo, ha tagliato il traguardo di Monza e ha vinto il Gran Premio.
1: Ha riscritto la storia del Gran Premio d'Italia, strepitoso, ma ti rendi conto, 26 sorpassi, sto ragazzo c'ha solo 20 anni, però ha capito già dall'inizio che avrebbe potuto vincere.
0: In realtà sì, lui dice, mi sono svegliato bene ieri, ero bello gasato, però a partire 19esimo sapevo che sarebbe stato un po' un problema. A un certo punto gli viene chiesto, visto che comunque era già riuscito ad arrivare praticamente secondo di fronte all'altra, cioè dietro l'altra Mercedes, gli hanno detto, mai pensato di difendere comunque il secondo posto, di accontentarsi? E lui dice, no, mi sono detto, non posso non provare a vincere.
2: Ora va una spacca, ho visto larghi tratti.

0: Il Gran Premio sembra la Monica Sala al mattino quando va al lavoro ed è un po' in ritardo, no? Quindi lei 26 sorpassi li fa prima di uscire dalla sua via e quindi mi ha ricordato un po' la Sala dei bei tempi.
1: Scherzi a parte.
2: Scusa Monica, potresti provare un giorno andare
0: passava
2: in pista?
0: Da destra, da sinistra, da sopra, da sotto, veramente un funambolo.
1: In pista. Io a Monza ho provato,
2: sì, no, ma
1: ho provato
2: altri,
1: una macchina.
2: Con gli altri.
1: Sì.
0: No, perché gli altri non hanno trovato nessuno che potesse gareggiare, nessuno si offriva volontario.
1: Cioè, scusami, non riuscirei neanche a partire con una macchina. Tu lo sai, andrei subito a schiantarmi.
2: Vedi.
1: Comunque, lui è riuscito a vincere 60 anni dopo l'ultimo italiano, che era Ludovico Scarfiotti.
2: Proprio così, 60 anni dopo, di nuovo un italiano, anche se non sulla Ferrari. Non parliamo delle Ferrari, non parliamo di Leclerc.
0: Dai. Eh sì. Purtroppo gara partita male fin da principio. Prima lo scontro tra le due Ferrari in partenza, poi Leclerc dopo pochi giri finisce anche rischiando la pelle contro un muro a oltre 200 all'ora, insomma. Gran premio da dimenticare per le rosse.
2: Per le rosse sì, e però ormai anche i tifosi della Ferrari sono stati conquistati da Kimi.
0: E poi ha fatto 20 anni a fine agosto, mamma mia, ma quanto è giovane.
2: Come festeggerà, gli è stato chiesto, dice faccio una cosa tranquilla, vado oggi, porto il team in Franciacorta a guidare i kart.
0: In Franciacorta io farei altro però.
1: Secondo me faranno anche altri.
0: L'importante è dopo aver guidato in un prima.
2: Infatti, quello speriamo sicuramente faranno così. Prima guidano e poi faranno bisboccia, glielo auguriamo. Bravo Kimi. Camrad ora su Radio Monte Carlo e Love Sober.

0: Arriva dalla Germania, si chiama Sober, ha 29 anni, anzi Kamrad, la canzone Love Sober, questo ragazzo appunto che sta avendo un grandissimo successo. Le 8.34 su Radio Monte Carlo, abbiamo detto del grande successo in Formula 1 di Kimi Antonelli, le lacrime, la vittoria di un italiano dopo 60 anni a Monza. Vogliamo parlare di calcio, Monica?
1: No. Ma scusa, perché dobbiamo parlare di calcio,
0: dai,
1: quando ci sono tanti altri sport?
0: Proprio di calcio. Tutti i lunedì lo sai che parliamo di calcio, quindi preparati, la stagione è appena iniziata, il Milan ha pareggiato, non è che abbia fatto chissà che il tuo
1: Milan.
0: Vabbè,
1: c'è stato il big match ieri sera, Juventus-Milan, terminato 1-1. Devo dire che non accontenta nessuno, né la Juventus né il Milan. Anzi, sono contenti gli altri squadre, ovvero è contenta soprattutto l'Inter e la Roma.
0: Siamo all'inizio della stagione del campionato, quindi ancora presto, va bene, è ovvio, un punto portato a casa comunque fa sempre comodo.
2: Leggevo forum di tifosi milanisti che dicono il Milan ha giocato male, stava per vincere perché ha subito il pareggio all'ultimo minuto, insomma, però non sarebbe stato meritata questa vittoria.
0: E invece l'Inter che ha battuto il Napoli 3-2, questa è l'altra grande partita.
2: Una di quelle partite che non me ne vorranno i tifosi napoletani, fanno veramente godere il tifoso allo stadio, che si trova 2-0, forse sì. Memory di qualche episodio passato, alcuni tifosi dell'Inter stavano già per andare via da San Siro, poi alla fine il rimontone concretizzato all'ultimo minuto, l'Inter vince 3-2 e si assesta in cima alla classifica insieme alla Super Roma di Gasperini.
0: Alla Roma, ragazzi, che ha battuto la sua ex squadra, l'Atalanta, 2-1.
1: Roma che sta andando benissimo alla grande e che quest'anno ha qualche possibilità.
0: Vedremo.
1: Non diciamo nulla, per essere scaramantici.
0: Ma peraltro anche lì l'Atalanta stava vincendo 1-0, a un certo punto poi è successo tutto che è successo.
2: Queste prime giornate sono la fortuna di chi non molla mai, di chi riesce. Poi adesso attenzione, comincia la Champions.
1: Certo, e nel frattempo c'è già stato il primo esonero, perché la Fiorentina ha mandato via Grosso.
0: Proprio così, Fiorentina che è ancora a 0 punti insieme al Venezia e al mio Genoa.
1: Due Genoa.
0: Il mio povero Genoa, ve l'avevo detto che il Como ci avrebbe asfaltati, 4-1 a casa.
2: Anche
0: e
2: lì il Genoa aveva segnato il primo gol, poi è tornato il Como 4-1.
0: Pia illusione. Monica, amala, dillo.
1: Che cosa devo dire?
0: Amala. Scusa.
1: Guarda che te amo. È un'altra cosa. Quella è Rihanna.
0: Ce l'abbiamo qua su Radio Monte Carlo, appunto.

0: Rihanna, te amo. Tutti i fan di Rihanna aspettano il suo ritorno. Dopo 10 anni questa non lavora più, non fa più dischi, si gode soltanto i soldi.
1: E fa bene, fa molto bene. 8:40, abbiamo parlato di sport in lungo e in largo. Bene anche, anche se poi non è finita così bene, le nostre donne del basket che hanno spaventato gli Stati Uniti, si sono arrese soltanto nel finale. Abbiamo tanti ascoltatori che ci chiedono di parlare del basket femminile ai mondiali.
2: Ci sono i mondiali in corso, infatti. Ricordiamolo, partita giocata punto a punto con queste strapagate fortissime atlete americane, quindi nonostante alla fine l'ultimo tiro non sia andato dentro, quello che ci avrebbe dato il pareggio, possiamo dire testa alta per le nostre italiane.
1: Comunque complimenti.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways. E scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

0: Buona estate da Radio Monte Carlo, è lunedì il 7 di settembre, siamo ancora in piena estate e le temperature ce lo ricordano, peraltro.
1: Infatti, ce ne siamo accorti anche in questo fine settimana.
0: Lisa Stansfield, quella di Change, e qua non cambia nulla perché le cose belle vengono confermate.
1: Rimangono sempre come le geografiche che stiamo per ascoltare.
0: Stefano Andreoli.
2: Mancava un risultato sportivo alla nostra panoramica. Ieri l'Italia della pallavolo femminile ha perso la finale degli europei contro la Turchia. Peccato, dopo l'oro mondiale e l'oro olimpico ci si aspettava un triplete. L'Italia poi è sembrata nettamente più forte, ma non si può vincere sempre. Io però sono e rimango un grande ammiratore di Julio Velasco, il nostro allenatore, quello italiano, che ha preso un gruppo di atlete di talento negli ultimi anni e ne ha fatto una squadra vera, convinta dei propri mezzi. Io, se rinascessi, lo ammetto, vorrei essere Julio Velasco, uno partito dal basso, insegnante di ginnastica in Argentina, fino ad arrivare ai vertici dello sport mondiale. E soprattutto ogni sua intervista, ogni suo intervento di Velasco è sempre illuminante, dice sempre qualcosa di saggio, di intelligente, mai banale. Certo, se non avesse vinto nella sua vita tutto quel che c'era da vincere, nessuno lo ascolterebbe, ma siccome qualche cosa se l'è portata a casa, a un curriculum lungo così, è giusto starlo ad ascoltare. Certo, nella sua carriera ha anche perso, talvolta molto amaramente, ma è uno che dopo una sconfitta non ha mai cercato scuse. Andate su internet e cercate i suoi discorsi. È tempo speso bene, sono sempre illuminati. E di tutte le frasi che ha detto, che si possono applicare non solo allo sport ma anche nella vita, me ne è sempre rimasta impressa una che diceva più o meno così. Lui dice, Velasco: se io sono uno schiacciatore e mi aspetto dall'alzatore una palla alzata bene e però mi arriva una palla alzata male, io non posso comportarmi come se la palla fosse stata alzata bene, ma devo aprire il cassetto del mio archivio dove c'è scritto palle alzate male, devo trovare una contromisura all'errore altrui, e ci deve essere quel cassetto perché io devo essere pronto a tutto, anche al fatto che le cose non vadano come io me l'aspettavo, che non siano perfette. Non è che se mi arriva la palla sbagliata io poi sbaglio l'attacco e do la colpa all'alzatore, lo insulto, dico ma cretino, alza bene. No, che è quello che fanno in tanti, quasi tutti. No, tra i tanti dettagli che fanno un grande atleta c'è anche quello di prepararsi all'imprevisto e soprattutto prendersi le proprie responsabilità. Insomma, in un mondo che dà sempre la colpa agli altri e trova la minima scusa per scaricare il barile, Julio Velasco è sempre stato uno dei pochi che ricorda a tutti che a volte devi prenderti le tue responsabilità. Vien da dire, si vede che non è italiano.
0: Però è anche vero, fammi dire, Stefano, io concordo al 100%, poi da pallavolista, ex perlomeno, figurati la figura di Velasco, è un mito. Però è anche giusto che ognuno faccia la sua parte e la faccia bene nella vita.
2: Però se qualcun altro sbaglia,
0: ma se tutti facessero bene la propria parte.
1: E non dire mai, non è compito mio.
0: No, infatti, quello mai. È sempre anche compito tuo, giusto?

0: Salutiamo Cristina da Parma che ci ha mandato un bel messaggio al 342-414-1762. Life on Mars, all'improvviso, David Bowie, canzone meravigliosa, un bel regalo di compleanno. E allora, in anticipo, perché lo fa tra qualche giorno, già te li facciamo, mettili in saccoccia, anche se non bisognerebbe.
1: No, mai fare gli auguri, ma... io da questo punto di vista sono scaramantica.
0: Ma chi lo sa quando li farà, non ce lo dice il giorno esatto, quindi io te li faccio, metteteli da parte. Capolavoro di David Bowie su Radio Monte Carlo. Lui, lei è un personaggio di fantasia.
1: Chi sarà mai il personaggio misterioso della mattinata? Subito i tre indizi. Piccolo principe,
0: no.
1: Giro d'Italia.
0: Come piccolo principe, chi è? Scusa.
2: la volpe lì, quello lì.
1: Saint-Exupéry,
0: no? Esatto, non è lui.
1: Allora, i tre indizi. Piccolo principe, Giro d'Italia.
0: Sono due elementi diversi, due indizi diversi.
1: Eh beh, sono tre gli indizi.
0: Allora, dimmelo,
1: quindi...
0: scusa, dimmi principe, piccolo e Giro d'Italia, sennò mi confondo.
2: No, sono va bene piccolo e principe, scusi, no, no. Mette becco su tutto.
1: Scusa, me non ho capito, mi va di dire piccolo, principe e Giro d'Italia. Oh.
0: Non vi confondete, sono due elementi separati e poi c'è Giro d'Italia.
2: Che portano un personaggio famoso,
0: esatto.
2: Sta a voi capire quale e dirci anche le motivazioni.
0: 342-414-1762, provate, vediamo se riuscite a indovinare.
1: Chi è? Uomo, donna, personaggio di fantasia?
0: Ora ci sono le news, ma anche meteo e autotraffico e poi ancora bonjour, bonjour.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'Evidenz a Sonja Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 al 17,4%. Affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky. Al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca Witkoff e Kushner, il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo in vista dell'inverno. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco, almeno 5 morti e altrettanti feriti, ancora da chiarire la dinamica. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, alla cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sul pubblico, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara, stessa dinamica per l'incidente alla Mille Miglia nel Bresciano in cui ha perso la vita un torinese, un copilota deceduto nel genovese nel ribaltamento della sua vettura. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus, Milan, Parma, Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ancora sole, tempo stabile e caldo anomalo sull'Italia in questo inizio di settimana con l'anticiclone africano che rimane ben saldo sul bacino del Mediterraneo, ma con la prospettiva di un cambiamento tra il 9 e il 12 settembre. Tornando alla giornata di oggi, vi segnalo solo qualche occasionale breve temporale di calore pomeridiano sulle Alpi e in Trentino, più occasionalmente intorno ai rilievi della Sardegna e dell'Appennino centrale. Temperature massime diffusamente fino a 34-35 gradi. Per il Principato di Monaco, sole, caldo oltre la norma con massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale nord di Milano code per un incidente tra la strada statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo in direzione dell'allacciamento della tangenziale est di Milano. Sulla 4 Milano-Bologna code per un veicolo in panne tra l'allacciamento piazzale Corvetto e l'allacciamento Milano tangenziale est verso Milano. Sulla 4 Brescia-Padova 8 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona est in direzione di Brescia. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce, personale su strada per lavori tra la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo di Casale Monferrato Nord in direzione di Genova Voltri. Sulla A1 Roma Napoli, traffico rallentato per un incidente tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Infine, sulla strada statale 121 Catanese viene segnalata una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Casello Villabate A19. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Le 9:03 minuti, buongiorno Davide Rentini, Monica Sala, Stefano Andrea, Leandro Mercù che vi tengono compagnia tutti i giorni con Mattia Brenna in regia dalle 7 alle 10. Il personaggio misterioso.
1: L'hanno indovinato.
0: Ma era facile oggi, dai.
1: Sì, c'era soprattutto un indizio che portava proprio a lui.
0: Chi era?
1: Allora, ripetiamo gli indizi. Piccolo Principe e Giro d'Italia. Il personaggio misterioso era Totò,
0: il principe De Curtis, quindi il principe
1: della risata. Facile. Ma non dimentichiamo anche le sue origini nobili, no?
0: E Giro d'Italia?
1: Giro d'Italia è il famoso film Totò al Giro d'Italia.
2: Con tanti attori e ciclisti, Coppi, Bartali, sfidati proprio da Totò che si improvvisava ciclista.
0: E su questo tutti hanno azzeccato. Molti di quelli che hanno detto Totò però si chiedono: è piccolo perché era basso di statura?
1: No, era basso di statura, ma non era quello il significato. Francesco Piccolo, perché non è da tanto che è uscito un libro intitolato Cosa sono le nuvole? Gli ultimi anni di Totò, proprio firmato Francesco Piccolo.
0: Una biografia di Totò, quindi di Francesco Piccolo.
2: Che consiglio a tutti, però. Altro.
0: Ecco, di qui l'indizio. Bravi i nostri ascoltatori, è stato semplice oggi. Domani vedremo chi sarà il nuovo personaggio da indovinare.
1: Troppo facile, devo fare più difficile.
0: Certo, dai che c'è Christopher Cross su Radio Monte Carlo. Ride Like the Wind.

0: si corre, non troppo in macchina, mi raccomando. Ride Like the Wind con Christopher Cross su Radio Monte Carlo. Avete spedito una cartolina mentre eravate in vacanza a qualcuno?
1: No, sono secoli che non mando delle cartoline, è vero. Non le mandavo neanche prima, sinceramente, le cartoline.
0: Io tutti gli anni le mando, non sempre arrivano. Un anno le ho spedite da Singapore, ho detto con l'efficienza che c'è a Singapore, ne ho spedite due. Una è arrivata, l'altra no, ecco.
2: Anche io a volte mi cimento nella cartolina e spesso purtroppo appunto si perdono. Però è bello comunque averle scritte, magari aspettare che arrivino, anche se poi alla
0: passa tempo.
1: Magari arriveranno dopo anni e anni e anni, quando voi non ci sarete più.
0: No, la cosa difficile è trovare una buca delle lettere dove infilarla, perché è complicato. Sì. Certe volte ci sono dei negozi che le prendono e dicono poi ci pensiamo noi.
2: E però, soprattutto all'estero, quando cerchi il francobollo, non è mai nello stesso posto che ti vende la cartolina, devi andare negli uffici postali. Comunque il mio record è cartolina mandata dalla Scandinavia, arrivata dopo un anno esatto a casa dei miei genitori.
0: Ma oggi che abbiamo i tag, gli affarini che si possono mettere nelle cose, si potrebbe pensare di spedire una lettera e vedere il giro che fa, la tracci, vediamo dove
1: finisce. Ma mica rimane attaccato tutto quel
0: tempo. La metti dentro.
1: Ah, la metti
0: dentro.
1: Nella busta.
0: Certo, dentro la busta, infatti. Vediamo cosa succede.
2: Un microchip che riesce a rilevare la posizione, chissà.
0: Però le cartoline sono protagoniste di questo bar di della zona della Brianza, in Lombardia. Bar Juan, di un paesino che per i lombardi è famoso.
1: Usmate velate.
0: Per tutto il resto d'Italia, Usmate velate è un nome molto particolare. Usmacci velaci. Le hanno dedicato anche una canzone. Si chiama Usmacci velaci.
1: È stata una sorta di tormentone l'estate scorsa.
0: Sì, vedi, in versione samba. Si parla di tangenziali e semafori.
2: Oh, alla brasiliana sembra tutto più bello, più musicale, ragazze.
0: Beh, dicevo che sono protagoniste le cartoline a Usmate velate, perché questo bar Juan ha fatto così. Quest'anno chiunque avesse spedito una cartolina al bar riceveva una colazione e due caffè in omaggio.
1: Eh sì, perché lui ha voluto resistere alla rivoluzione del digitale e ha detto: allora, io aspetto ancora le cartoline, le appenderò poi tutte nel mio locale e vi regalerò, vi omaggerò di due caffè.
0: L'idea è proprio di Giovanni Magni, storico e istrionico titolare di questo bar che si chiama Juan.
2: Una bella iniziativa analogica, appunto, forse non al passo coi tempi, ma proprio per questo tanto romantica.
0: Usmacci velaci.
2: Usmacci velaci. Adesso ballo anch'io una samba.
0: Poi per avere due caffè gratis la gente altro che cartoline spedisce qualsiasi cosa. C'è Marti Garrix su Radio Monte Carlo con gli O2, questa è Fireflies.

0: con Martin Garrix, Fireflies. Questo pezzo c'ha un bel tiro, e devo dire, mi sono dimenato sullo sgabello, non riuscivo a stare fermo.
1: Stai attento che rimani tutto incriccato, poi domani non puoi venire al lavoro.
0: Lo sono già incriccato.
2: Pensavo dicessi stai attento che poi lo sfasci lo sgabello.
0: Tra uno e l'altro, guardate, non so dove cominciare.
2: A me piace il titolo della canzone, Fireflies, le lucciole.
1: Le lucciole
2: si vedono ancora nelle estati nostre di notte.
1: Raramente, devo dire.
2: In maniera, sì.
0: Sulle tangenziali ogni tanto qualche...
2: No,
1: anche lì ce ne sono di meno, eh?
2: Parlavo di altre lucciole più romantiche, un po' come si vedono poche cartoline in giro. Questo bar della Brianza che ha lanciato questa sorta di concorso, contest, se mandate una cartolina quest'estate all'arrivo vi offriamo due caffè.
0: E visto quanto costano i caffè soprattutto, il bollo per mandare una cartolina è rimasto più o meno lo stesso,
2: dici?
0: Quanto ne so, mentre il caffè continua ad aumentare.
2: Dici che risparmi a mandare la cartolina?
0: Forse,
1: ma c'è chi vorrebbe mandare tante cartoline, ma non può, come Chris da Settimo Torinese, che dice: ormai è impossibile trovare una buca delle lettere, le hanno tolte quasi dappertutto.
2: Stanno sparendo, ma io invece dicevo prima, potremmo vedere certe volte, ti immagini i giri che fanno ste nostre cartoline, le lettere, quando le spedisci, mettiamo dentro un chip, tracciamo i passaggi magari dentro una busta e vediamo cosa succede. C'è chi, anche senza averlo fatto in maniera tecnologica, si è informato.
3: Io ormai quasi 15 anni fa ho spedito una raccomandata dal paese per il paese e mi hanno detto che comunque da quel paese doveva andare fino al capoluogo, perciò Genova, e poi tornare indietro.
2: Praticamente tu metti la busta nella cassetta, la cartolina nel tuo piccolo paese, dici vabbè, arriverà il postino, aprirà sta cassetta, vede l'indirizzo, si sposta di un 500 metri e la consegna.
1: E invece no,
2: niente da fare.
0: Scusi, anche se io le mando un WhatsApp e siamo qua a un metro di distanza, quel WhatsApp arriva sul satellite che viene rimbalzato da mille migliaia di chilometri.
2: Nei server di chissà dove è finito e da lì
0: funziona
2: arriva,
0: così anche la vecchia posta analogica.
2: Pensa.
1: Non ci sono più le raccomandate di una volta.
2: Guarda, le raccomandate e i raccomandati ci sono ancora, come?
0: Ne è pieno il mondo.
2: E quelli hanno corsia preferenziale. C'è Zucchero su Radio Monte Carlo, questa è la sua Occhi.
4: Poi ho visto gli occhi tuoi.

0: Una versione malinconica del grande Zucchero con Occhi, e un po' di malinconia ritorna anche quando parliamo delle vecchie cartoline, vero, che ormai non ne riceviamo più.
1: E c'è qualcuno che prova a spedirle, ma fa fatica a trovare anche la buca delle lettere perché spariscono. Ma amici, non servono occhi, ma orecchi adesso! E niente malinconia, vi tiriamo sul morale perché c'è il quiz, la canzone da indovinare. Dovete essere molto attenti, ripeto, ci vuole tanto orecchio perché la nuova versione quest'anno siamo molto tirati, braccino corto con le note.
2: È un indizio, ci vuole orecchio di Annacci, lo so, l'ha detto, no?
1: No, non è quella. Come inizia? Non potete non indovinarla.
2: Questa ce l'ho persino io.
1: Ma no,
2: persino
1: l'hai
2: io.
1: Vista?
2: No, giuro che non l'ho vista.
1: Ho coperto la scaletta troppo tardi.
2: Stavo
1: Monica...
2: parlando con Andro Mercucci, parlavamo dell'Inter, ci facevamo,
1: certo,
2: i fatti nostri.
1: Monica ha guardato con un occhio subito, adesso quindi figurati, l'hai indovinata?
0: Sì.
1: Perché hai visto. Provateci voi. 342-4141-762.
0: Non dici nient'altro?
1: Ma no, basta e avanza la nota. Hai indovinato pure tu, figurati, indovineranno
0: tutti. Ah, mi piace, hai indovinato pure tu.
1: Vogliamo il nome di questa artista, già vi do un aiuto, il titolo della canzone che tra poco ascoltiamo su Radio Monte Carlo.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte

0: E io che pensavo fosse facile, e invece si è aperto un caso sul quiz di oggi. Canzone da indovinare di Whitney Houston, I Will I Know. Pochissimi l'hanno indovinata, in tanti hanno scritto ma pochi hanno azzeccato.
1: Hanno ragione le ascoltatrici e gli ascoltatori. Hai fatto a sentire troppo poco
0: certo.
1: Quindi era uguale a un'altra cosa.
0: Sì, perché quasi tutti hanno scritto e pensavano che fosse Jump di Van Halen.
1: Esatto.
0: Ma scusate, adesso abbiamo preso gli inizi. Io continuo a sostenere che siano due inizi completamente diversi. Sentiamo come iniziava Whitney Houston e qual era la nota iniziale che vi abbiamo fatto ascoltare.

0: E invece Jump di Van Halen?
1: Uguale.
2: Vabbè, dai,
1: identico,
2: no,
1: identico.
2: Ma che identico, sono sì. due suoni completamente diversi.
3: Ma certo, come no,
1: ma
2: strumenti
1: scusami,
2: diversi.
1: Tu stai lavorando, sei in macchina, stai facendo altre cose. Come Vabbè. Fai a capire questa sottilissima differenza?
3: Ma poi la gente è appena tornata al lavoro, come fanno a concentrarsi, a pensare? Hanno tutti la sindrome da rientro.
2: Sono stressati con questa ansia, tristezza, spozzatezza. Peraltro colpisce proprio una settimana dal ritorno. Quindi se siete tornati ai primi di settembre siamo proprio nel clou.
1: E certo. Ma attenzione, perché c'è un modo proprio per alleviare questa sindrome
2: Monica,
1: da rientro.
2: Ma anche quest'anno, lo inviti
1: sì,
2: tu
1: sì,
2: questo?
1: Sì, sì, sì. Quindi per saperlo, sapete che abbiamo invitato?
2: Lo vedo.
1: Sì, il nostro esperto, Luciano Onder. Buongiorno, buongiorno Onder.
4: Buongiorno e bentrovati a Medicina 46.
2: Ma cos'è?
4: Le origini. Il prequel di Medicina 47 morto che parla e Medicina 48 la vendita.
2: Quest'anno è tornato indietro, Onder, eh?
4: Ma prima cogliamo l'occasione per ringraziare il nostro nuovo sponsor.
2: Ah, sì?
4: Uro Taxi. Uro Taxi è il primo servizio di trasporto urbano per incontinenti che nella tariffa comprende anche un pit stop ai bagni pubblici. Lentini, poi le lascio il numero verde.
2: Non ne ho bisogno.
4: Con la prima corsa c'è un pannolone in
2: Cosa ridi?
3: Buono.
2: Non mi serve. Tutto a posto là. Venga dunque, per favore, che siamo già in ritardo.
4: Certamente. Durante le vacanze il nostro corpo e la nostra mente si adattano a un ritmo più lento e rilassato.
1: Certo.
4: Quando torniamo in ufficio improvvisamente riattiviamo la modalità stress e questo cambiamento può creare scompensi come spossatezza,
2: Vero.
4: Perdita di motivazione o un'improvvisa voglia di fare testamento.
1: Insomma, proprio quello, no?
4: Ma noi sappiamo che questo disagio ha un'altra origine.
2: No.
4: Ben più subdola ed insidiosa.
2: Da zero, Onder.
4: Ovviamente sto parlando della prostata.
1: No.
2: Ci avrei scommesso, siamo alle solite, non può essere sempre tutto colpa della prostata.
4: Lentini,
2: però.
4: Ci pensi.
2: Sì.
4: Quando siamo in vacanza in una località balneare, possiamo dare libero sfogo alle nostre esigenze fisiologiche. Tanto siamo in acqua, chi se ne accorge?
2: Non si fa Onder in acqua.
4: La prostata immersa in un ambiente liquido si rilassa ed è sempre pronta. All'azione, anzi alla minzione. Ma lei, Lentini, sicuramente un esperto in materia.
2: E perché dovrei?
4: Voci anonime ci informano che mentre faceva il bagno in Grecia la temperatura dell'acqua del mare Egeo è salita di 3 gradi centigradi.
2: Ma io la denuncio.
4: E mentre gli altri bagnanti commentavano: ma la senti l'acqua quanto è calda oggi?
2: Certo.
4: Ma sarà il riscaldamento globale? Lei faceva finta di nulla e fischiettava,
2: Onder.
4: Allontanandosi a dorso dopo aver espletato le sue funzioni.
2: Sono solo calunnie, io la denuncio.
4: E per questo oggi gridiamo a gran voce no al cambiamento climatico, sì al cambiamento prostatico.
2: Lei vaneggia come sempre.
4: A proposito, Lentini, la vogliamo fare la prima visitina stagionale?
2: Cosa vuole da me?
4: Le farà bene.
2: No,
4: venga qui,
2: no, via,
4: venga
2: mi
4: qui,
2: lasci,
4: vedrà, le piacerà.
2: Se ne vada.
1: Comunque, quando siamo in mare, una cosa del genere si pensa,
2: fare cosa?
3: Ma... si pensa o si fa?
2: Scusi, non lo so.
1: Ma il mio vicino cosa avrà mai fatto?
2: L'acqua è calda per quale motivo? È quello.

0: Quando ci si innamora si diventa tutti un po' imbranati. Tiziano Ferro su Radio Monte Carlo.
1: Hai detto una
0: è
1: santa
0: così,
1: verità.
0: È così, lo sappiamo bene. Amici, avete visto? Ormai non si parla d'altro, va bene, combina sempre di ogni. Però stavolta per un aspetto prettamente estetico. Sto parlando di Donald Trump. Sui giornali, sui siti, il nuovo look.
1: Sì, l'abbiamo visto castano. Cosa incredibile il tuffo color paglia, ormai non c'è più, ma c'è una soluzione anche a questo.
0: Eh sì, lui ha cambiato colore, non ha più il tuo stesso colore di capelli. Monica dice di farsi castare.
1: Grazie per l'accostamento.
0: Più o meno era quello.
1: Ha sbagliato colore, se l'è fatto da solo la tinta in casa, ha ordinato quella sbagliata ed è diventato fuori castano.
2: Ma secondo lei Trump si mette lì col poncio, quello di plastica e le mollette a farsi la tinta
0: la,
2: in casa?
0: La testa magari dentro la vasca in casa, cioè, in bagno.
1: Oppure
0: con
1: te lo immagini con la Melania lì da
0: appunto,
1: sopra
0: che lo spennella ciocca per ciocca.
2: Io ve lo dico, ha cambiato antiruggine, questo è il motivo.

0: dalle 10. Non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero?
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat!
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
20: 99, 99, non è possibile.
21: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99, Puma.
21: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: dedichiamo al presidente americano Donald Trump questa canzone.
1: Ma non è più Blondie.
0: Appunto. In ricordo dei bei momenti. Ora che è diventato castano. Blondie, Maria su Radio Monte Carlo.
1: Ma non ci rimarrà castano, te lo dico io.
0: Cosa si fa rosso stavolta?
1: Ma scusami, il suo tratto distintivo è proprio quella capigliatura con quel colore.
0: Adesso ha deciso così. 9.51, siete su Radio Monte Carlo e come ogni mattina c'è il Moro Andreoli con le ricerche del campus.
2: In un futuro non troppo lontano potremmo dire grazie per averci salvato la vita a degli scarafaggi, ma scarafaggi molto particolari. Parlo della blatta rinoceronte che è molto comune in Australia, lo scarafaggio più grande del mondo.
1: E beh, là è tutto grosso.
2: Può arrivare a 8 centimetri e insomma avere anche un peso consistente. E pensate, alcuni di questi scarafaggi, come piccoli droni, sono stati equipaggiati come dei cyborg, come Robocop, con delle piccole dotazioni elettroniche che consentono di guidarli come se fossero appunto dei droni. Poi che la cosa sia etica da un punto di vista animalista non lo so, però l'obiettivo è nobile: portare per esempio in zone colpite da calamità naturali farmaci, microdosi di farmaci di primo soccorso a persone colpite da queste calamità che non potrebbero essere raggiunte in nessun altro modo, insomma un rimedio estremo per situazioni in cui magari una persona ha bisogno di un farmaco salvavita e non ci si può arrivare in nessuna maniera.
0: Cioè li usano come fattorini,
1: cioè,
0: di fatto.
1: Sul dorso dello scarafaggio ci metti questo
2: praticamente
1: farmaco.
2: Sì, si discuterà di questa cosa, ma insomma se si tratta di salvare delle vite, vabbè, io un occhio lo chiudo.
0: Monica li ammazzerebbe subito tutti, quindi vanificata.
1: Guarda,
0: l'operazione.
1: Ti dico che mi farebbe un po' impressione schiacciare uno scarafaggio di quelle dimensioni.
2: Pensa Monica Sala a cui serve un farmaco. Ah, dov'è? In quello scarafaggio. Ta, schiacciato. Ammazzato tutto.
0: Ce la siamo giocata così. Grazie Stefano per le ricerche. Grazie Abrams su Radio Monte Carlo.

0: Andiamo, andiamo. Con amore vi lasciamo Love is in the air, John Poliand.
1: Ma con calma, che andiamo, andiamo, andiamo.
0: Andiamo, che è tardi. Ci sono già Rosaria e Filippo che incombono. Via. Noi ci sentiamo domani mattina con Monica Sala,
1: con Davide Lentini,
0: con Andro Mercù.
2: Buongiorno.
0: Per favore. Con Mattia Brena, Federica Pogliani, Monica Tognini e Stefano Andreoli.
3: Proposta del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio: aprire per ogni bambino che nasce subito a suo nome un fondo pensione INPS. Ragazzi, non so come dire, siamo tornati a Senti chi parla. Il bambino con la voce di Fantozzi.
4: Vado in pensione.
0: Chissà mai quando.
1: Quando li vedo, li vedo, stanno scalpitando Rosaria e Filippo. Tocca loro. Noi invece torniamo domani a partire dalle 7. Buona giornata.
0: Sempre qua su Radio Monte Carlo. Baci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. L'estrema destra dilaga in Germania, l'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia. Halt, il voto per il rinnovo del Parlamento del Land si attesta oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se il partito raggiungerà la maggioranza assoluta e potrà formare un governo autonomo. Colloqui produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua e continuerà. Così Zelensky dopo la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Gli emissari della Casa Bianca, che hanno incontrato anche Putin, hanno messo sul tavolo nuove proposte per porre fine al conflitto. Per ora nessuna svolta. 11 morti in un attacco israeliano nel sud del Libano, uccisi anche due neonati. I feriti sono almeno 5. L'esercito di Israele aveva ordinato alla popolazione di evacuare l'area in vista di operazioni di guerra contro Hezbollah. L'aereo cargo di Amazon in fiamme all'aeroporto di Miami, il bilancio è di almeno 5 vittime, la società sta lavorando con le autorità per capire cosa sia successo. Il velivolo ha oltrepassato la pista dopo l'atterraggio, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi le autopsie sul corpo della donna e su quello dell'ex compagno Federico Vella, morto suicida dopo il delitto avvenuto sulla 1 a Barberino di Mugello, per l'uomo anche esami tossicologici. Rimonta da sogno e trionfo al Gran Premio di Formula 1 di Monza per il leader del mondiale Kimi Antonelli. Il giovane pilota Mercedes chiude davanti al compagno di scuderia Russell, terza la Red Bull di Verstappen, domenica nera per le Ferrari. Calcio, si chiude oggi la terza di Serie A con Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Nelle gare di ieri pareggiano Juventus Milan, Bologna Sassuolo e Parma Monza. Vittoria per il Frosinone sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Scegliamo sempre la musica più giusta, più precisa del mondo, ma di lunedì mattina per cominciare dopo Bonjour, Bonjour. Mica siamo da meno noi due, due come noi. Michael Jackson, Paul McCartney, The Girl Is Mine.

0: Che lunedì questo che ci vedrà insieme sino alle 13. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna, ma c'è tutta la squadra. Buongiorno di due come noi, Luca Onere in regia a Milano, Chicco Allotta a Roma, siamo international, e poi Monica Tognini al centralino e Giulio Bartolomei in redazione, e tutti quanti voi al 342-4141-762.
1: Vi aspettiamo, vogliamo passare anche queste tre ore per questo inizio di settimana. Cercate di porre i lati estremi delle labbra verso l'alto.
0: È un po' difficile visto cosa succede nel mondo, ma noi ce la mettiamo tutta, esatto. La nostra grande musica.
1: Sì, esatto, speriamo proprio di darvi dei momenti di tranquillità, di serenità e anche di gioia.
0: Questo è l'obiettivo, lo cerchiamo di raggiungere anche attraverso Potential di Somber.

0: Grandissimo cantautore statunitense Somber, come spesso succede a quelli della sua generazione, ha ottenuto molta visualizzazione grazie ai social, grazie a TikTok, e poi si sono accorti un po' tutti di lui, anche noi di Radio Monte Carlo che lo adoriamo e lo abbiamo ascoltato con Potential. Filippo, facciamo un giro dei social e del nostro sito?
1: Sì, ovviamente vi aspettiamo per cercare di gustare la declinazione anche social appunto di Radio Monte Carlo, quindi su Facebook e Instagram, X, LinkedIn, ma anche su radiomontecarlo.net, dove c'è un portale notizie davvero sempre molto aggiornato, e dove poi, quando state fuori casa, potete cliccare per seguirci sempre su Ascolta la Diretta.
0: Anche al lavoro, fatelo, radiomontecarlo.net, dove trovate Tom Cruise, il sequel di Giorni di Tuono, ma anche la notizia del parco sonoro Plantasia che sorgerà a Milano, e lo presentano Elisa con l'autore cantante Giovanni Caccamo. E poi c'è la condivisione di Zucchero e di Sting di una canzone di qualche anno fa che li vedeva insieme, September, che proprio in questi giorni hanno condiviso sui loro social.
1: Esattamente tantissimi anni fa, era il 1976, durante un gala televisivo in onore del re di Svezia e della futura regina, un gruppo che si chiama ancora tuttora ABBA presenta per la prima volta quello che sarebbe stato e sarebbe diventato un inno generazionale che ha fatto ballare sulle piste degli anni 70 chiunque, milioni e milioni di persone nel mondo. Usciva Dancing Queen degli ABBA.
0: Eh sì, che in questa giornata nel 76 raggiungeva il primo posto nel Regno Unito, ma oggi celebriamo e balliamo con lei da sempre, la regina della disco. È il compleanno di sua danzezza Gloria Gaynor. sua danzità
1: è proprio un manifesto identitario che insomma è stato utilizzato in milioni di occasioni, e noi ce lo regaliamo stamattina. Gloria Gaynor su Radio Monte Carlo. First I was afraid, I was petrified, I will survive.

0: Jennifer Lopez su Radio Monte Carlo con Love Don't Cost a Thing ha condiviso delle foto davvero bellissime, facendo una grande pubblicità al paese che ama molto, l'Italia, Venezia, con i suoi due gemelli, addirittura cantando Like a Virgin di Madonna sotto le calli mentre era appunto in questa città meravigliosa.
1: È una delle cose che ricorderemo sicuramente di più di questa estate 2026 che stiamo trascorrendo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Temptation Island vi aspetta.
16: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
15: Con imperdibili novità.
17: C'è qualcun altro nella tua vita?
15: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
18: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
15: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
19: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine, in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: 70 Jamiroquai in questo lunedì mattina su Radio Monte Carlo. Non so se è tutto a posto, sentivo che oggi è ufficiale, riparte un po' tutto, si rientra in città, nonostante molti italiani abbiano scelto invece proprio settembre per fare qualche giorno di vacanza. Però questo è un lunedì particolarmente importante, il weekend ci ha regalato tante emozioni, Filippo?
1: Gli ultimi saranno i primi, ricordatelo.
0: Beh, c'è chi lui
1: l'ha preso alla lettera, c'è chi ha preso questo detto davvero alla lettera, perché Kimi Antonelli chiama la rimonta, chiama proprio il fatto dell'ultima casella e va a vincere, pratico,
0: diciamo che si parla solo di questo tra i bar,
1: certo, è stato talmente un'emozione grandissima per lui, per tutto quello che rappresenta,
0: Per l'Italia che non vinceva da 60 anni.
1: Esatto, per tutto quello che insomma sta facendo nella Formula 1, che è stata una grandissima gioia, un momento di condivisione molto forte per tutti gli italiani.
0: Mi ha colpito moltissimo anche la marea rossa che era andata a Monza per celebrare la Ferrari e che, delusa dalla giornata decisamente negativa, invece
1: ha festeggiato
0: con lui. Sentir risuonare l'inno di Mameli a Monza dopo 60 anni credo che non abbia veramente eguali, quindi anche noi ci uniamo. Mi sono fatta un giro sui social di Kimi Antonelli, ovviamente tutti lo celebrano, tutti, in parte molti erano lì, vedi Yannick Sinner,
1: c'è una foto bellissima
0: di
1: loro due,
0: la Brignone,
1: che si guardano l'un l'altro negli occhi,
0: esatto,
1: proprio estasiati, molto bella.
0: E tra i commenti su Instagram c'è quello di Vasco Rossi che dice: Kimi, ci hai fatto impazzire, sei veramente una forza della natura, un talento pazzesco, un fenomeno strepitoso, che spettacolo, evviva. Ma sono tantissimi i protagonisti di altri mondi o del mondo dello sport che hanno celebrato come tutti noi italiani la vittoria di questo ragazzo ventenne che insomma è già a quota 7 gran premi vinti, come ci ha raccontato molto bene ieri pomeriggio, tra l'altro, su Radio Monte Carlo Gerry Romano con il nostro Marco Porticelli.
1: Senti, non vorrei smorzare l'entusiasmo, poi più tardi parliamo anche un po' delle ragazze della pallavolo, delle ragazze del volley,
0: sì. le amiamo lo stesso.
1: Le amiamo lo stesso, certo che sì. Su Radio Monte Carlo, bellissima, elegante, Elodie con Colors, Pensare Male.

0: Caldi, molta bella batteria, che è un po' strano per lei, no? Con i suoi toni molto soffusi. Grande successo per Norah Jones su Radio Monte Carlo, era Chasing Pirates.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Una rete autostradale che non sia solo una infrastruttura per il trasporto, ma una vera e propria centrale di produzione di energia pulita. Non fantascienza, ma una visione concreta che prende forma grazie al parco fotovoltaico diffuso di Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Sono partiti i lavori per realizzare questo progetto pionieristico che vuole essere un esempio virtuoso di transizione energetica. Prevista la realizzazione di ben 26 impianti fotovoltaici lungo l'intera tratta autostradale, che ospiterà oltre 17.000 pannelli solari capaci di generare una potenza complessiva di quasi 12 megawatt.
0: I moduli saranno installati su quasi 60.000 metri quadri di superfici già esistenti, come gallerie, svincoli, aree in zone autostradali, evitando così di occupare nuovi terreni. Ma quello che fa davvero sognare del parco fotovoltaico diffuso riguarda i sistemi molto avanzati di accumulo di energia. Si assorbe di notte e si renderà disponibile anche nelle ore serali e notturne, garantendo stabilità energetica laddove non è sempre disponibile.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica!
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
18: Prossimamente live, in concerto.
19: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
18: Infoline. bluenotemilano.com.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: con Change, Luther Vandross. Sì, questa è Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, Filippo e Rosaria che vi accompagnano, e l'abbraccio e il ringraziamento che comunque vogliamo mandare alla nazionale femminile di pallavolo che è arrivata in finale contro la Turchia padrona di casa e poi non ce l'ha fatta a vincere per essere contemporaneamente campione olimpico, cioè campionesse olimpiche del mondo ed Europa in carica, come era riuscito a fare soltanto l'URSS. Pensa quanti anni fa sarebbe stata un'impresa per le ragazze di Julio Velasco.
1: Però non potevamo non mandare un bacio a tutte le ragazze che si sono impegnate così tanto in campo, al di là del finale hanno davvero dato il massimo e non meritano soltanto applausi, ma siamo anche veramente molto molto fieri di tutto quello che hanno fatto e quanto ci hanno fatto tremare, ma così lo sport è fatto così e anche divertire.
0: È così. Julio Velasco le ringrazia e dice che c'è margine ancora per migliorare, però noi siamo sempre al vostro fianco. Questa è Olivia Dean, Baby Steps.

0: Testi diretti, interpretazione molto confidenziale, quasi sussurrata, una meraviglia di canzone. Era il 1995, abbiamo rivissuto Io per lei su Radio Monte Carlo. C'era, come sempre, Pino Daniele.
1: Abbiamo parlato nei giorni scorsi del fatto che Vento di Passione è stata scelta da Mina di sicuro per far parte del suo nuovo album, che arriverà il 9 ottobre. Si chiamerà Dilettevoli, inedite, eccedenze. Un po' più difficile, cara Benedetta Mazzini. Mina Mazzini.
0: Posso dire che è molto minesco tutto.
1: È molto minesco.
0: È molto minesco, sì.
1: Sono 10 cover dagli anni 70 a questo 2026. Si dice che forse ci sarà un'altra canzone di Pino Daniele, forse Ivano Fossati, forse i Beatles, insomma non si sa molto, solo la data, il 9 ottobre, e il fatto che il primo video, quello dedicato a Vento di Passione di Pino Daniele, sarà diretto da Ferzan Ospetek con protagonista Luca Argentero.
0: No, la bellezza è del fatto che comunque continui a mantenere questo ritmo così serrato dal punto di vista, no? Produttivo, è molto sorprendente. Cioè, poi lei ha questa capacità, non mi sto inventando nulla, insomma, recupera cose molto belle del passato e le trasforma nella sua versione, rendendole moderne, contemporanee, sempre belle.
1: E quindi attendiamo queste dilettevoli, inedite eccedenze di Mina, che ci regala la sua voce, che si mette alla prova con grandi interpretazioni di canzoni che ha amato particolarmente. Questa l'abbiamo amata particolarmente, la condividiamo su Radio Monte Carlo. House Martins, Caravan of Love.

0: La magia di House Martins su Radio Monte Carlo, Caravan of Love.
1: E adesso il cinema e poi le ultime notizie. Vi aspettiamo ancora tra poco, state con noi.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Le elezioni regionali in Germania, valanga della AfD nel voto in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra vola al 44%, la CDU crolla al 18%, un successo che però non gli fa ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Mosca commenta: una vittoria che umilia l'arroganza del cancelliere Merz. Raid israeliani su un villaggio nel sud del Libano, il bilancio è di 11 morti, tra loro anche due neonati. Dopo le pressioni degli Stati Uniti, il primo ministro Netanyahu intanto ordina in Cisgiordania l'evacuazione degli avamposti illegali, la decisione per porre un freno agli episodi di violenza contro le comunità locali. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse sono rimaste ferite in un incidente aereo all'aeroporto internazionale di Miami. Un velivolo da carico di Amazon Prime è uscito di pista ieri travolgendo diversi veicoli sulla strada alle spalle dello scalo. Nell'impatto ha preso fuoco, avviata una indagine. Il femminicidio o suicidio compiuto in A1 nel Fiorentino, oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella, la donna è stata rapita dal suo ex che poi l'ha uccisa. L'esame farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuto il decesso della 45enne. Sciopero nazionale dei treni oggi e domani. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome. L'agitazione al via dalle 21 e per 24 ore. Al centro della protesta la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell'occupazione, garantiti i servizi sul trasporto ferroviario regionale. Calcio, la terza di Serie A, 1-1 tra Juventus e Milan. Pareggiano anche Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi chiudono il turno alle 18.30 Cagliari Lecce e alle 20.45 Udinese Lazio. La Fiorentina ancora a 0 punti, esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: ci si inventa dalle nostre parti qui su Radio Monte Carlo per cercare di farvi diventare simpatico anche il lunedì con la nostra musica. Bill Withers e The Lovely Day. Sono le 11:06, siete all'ascolto della radio di Gran Classe con Rosaria Renna, con Filippo Firli. Vi accompagniamo fino all'una e vi riportiamo ad un momento molto bello che volevamo condividere con voi, perché venerdì sera alla Fiera Millenaria di Gonzaga Orietta Berti ha trasformato il suo concerto in un momento molto familiare.
1: Sì, perché se emozionato l'usignolo di Cavriago, come era definita quando era estremamente giovane.
0: C'era l'aquila di Ligonchio, la tigre di,
1: esatto,
0: Cremona,
1: c'era di tutto, il pulcino di Glabro, c'erano le sue nipotine Olivia e Ottavia. Ha detto che era la prima volta che c'era tutta la sua famiglia, a parte il marito che è rimasto a casa perché si è stancato di
0: che
1: seguirla.
0: Strano, si chiamano con la O anche loro, tutte con la O, no?
1: È una specie di fissazione, tutti i nomi dei nuovi membri familiari devono iniziare con la O, ma insomma non fanno del male a nessuno, quindi
0: no,
1: va bene così.
0: No, ma è simpatico, è divertente.
1: Icona di famiglia, fa dialogare tutti, riporta il resto del Carlino, tutti lì a cantare "Tu sei quello", "Finché la barca va", ma anche "Mille" e le cose più recenti, perché in 60 anni di carriera questa ultra ottantenne ha veramente collaborato con tantissimi, soprattutto ama collaborare con i giovani, vedi Fedez, Lauro, Fiorello, Rovazzi, e adesso addirittura un duetto con una voce che non esiste, con una intelligenza artificiale.
0: No, è capace di mandare in tilt le classifiche, cioè, sai che in questi periodi, no, ogni 3 mesi cambia un genere, e lei fa ballare i bambini, i ragazzini, i clubber, fa i tormentoni estivi, riesce anche a fare la nonna e il superstar al Festival di Sanremo, cioè pacchetto completo, grande Orietta Berti.
1: Assaggerei volentieri i biscotti dell'Orietta che il fornaio di Guastalla Giordano Ghini ha fatto per lei e l'ha omaggiata. Quello mi incuriosisce. Sicuramente leggerò il libro che a novembre ci racconterà questa carriera straordinaria, perché ci sta attualmente lavorando. Ascoltiamo Orietta Berti? No, Ray, questa è Where is my husband?

0: Radio Monte Carlo, bruci la città di Irene Grandi, sono le 11:15, due come noi con Rosaria Arena e con Filippo Firli. Prima parlavamo della super orietona nostra, Orietta Berti, che comunque verso la quale abbiamo un sentimento, uno slancio di affetto al di là di tutte le cose, i generi, eccetera, eccetera. Claudio di Borgo Manero ci racconta che ieri era proprio alla festa nella sua città.
1: E alla festa dell'uva.
0: Alla festa dell'uva, ma tu ti rendi conto che questa non c'ha una serata libera?
1: È a 83 anni, noi siamo spezzati a casa per una sera fuori con gli amici. Credo che sia una questione generazionale, perché ieri ho avuto il piacere di essere a Cellino San Marco nella tenuta di Albano, e lui era in prima fila perché poi ha partecipato a molte premiazioni di questa serata, di questo premio, ed era in forma strepitosa. Lo ringrazio, così come ringrazio Maria Liuzzi, che è stata la splendida conduttrice, la splendida padrona di casa. È un premio, Filippo e amici all'ascolto, che è dedicato a una casa di ceramiche di grottaglie che è storica, è dal 600 che la famiglia Fasano fa e manda in giro per il mondo queste ceramiche bellissime, e il maestro Giuseppe ha istituito da 10 anni questo premio per onorare la memoria di suo padre, e tra i premiati c'era per esempio la fisica che ci piace, c'era Vincenzo Schettino.
0: Che grande Schettino, troppo divertente, bravissimo.
1: Io ho avuto il piacere di premiare il vincitore di The Voice Senior, il salentino Francesco De Siena, che ha una voce potentissima, ha omaggiato Lucio Dalla, ci ha emozionato tutti. E poi, Filippo, mi sono persa negli occhi del supermodello di Armani, che è di Castellaneta Marina, perché erano premiate le eccellenze pugliesi, ma è diventato un volto di Armani, uno dei più importanti, Fabio Mancini. Ma che bello era, posso
0: top
1: dirlo.
0: Top model di fama internazionale. Peccato che sia brutto, perché sennò era...
1: Sì, bruttissimo. Io non mi sono ancora ripresa, vorrei dirvi, dal occhio suo baciamano.
0: Occhio che Giorgino sta dalle tue parti in questo periodo, attenzione.
1: Vabbè, ma la bellezza sì, viene apprezzata e amata da tutti. Quindi volevo ringraziare e salutare anche il padrone di casa, Albano.
0: Grande Albano e grande premio internazionale Giuseppe Fasano, che ogni anno regala gioie.

0: Niente filtri, niente complicazioni. L'amore prende l'amore, basta. Quello che funziona è, quello che funziona è quella, questa canzone meravigliosa di Calcio Club, appena riascoltata su Radio Monte Carlo. Io non vi sto per dire nulla, ma siamo la radio ufficiale del Blue Note. Telefonino vicino e poi fate voi.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
9: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
9: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
15: 99, Puma, microtasso.
16: Tutto ok?
15: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Questa è la voce di George Michael. Sta per arrivare il film concerto del Faith Tour dell'88, ma anche un album live con 18 brani, quindi grande festa per tutti i fan. Sei un fan, Filippo, e voi all'ascolto delle panchine giganti, le big bench che stanno colorando campagne e anche monti italiani?
1: Ma sai, sulle panchine quelli della mia generazione ci hanno fatto di tutto, nel senso che parlavano con gli amici, ci si incontrava, si saliva anche con i piedi sopra e ci si metteva dalla parte alta della panchina, nel senso che era comunque un luogo che faceva casa, era sinonimo nei parchi di aggregazione. Se non c'erano le persone molto adulte era meglio, però spesso e volentieri capitava anche di interagire con qualcuno che non ti saresti mai
0: aspettato. È bello della panchina, ma noi, io parlavo di quelle nei punti, quelle enormi, quelle grandissime che ti fanno sembrare piccolo come un pupazzetto nei punti panoramici più belli del nostro paese. Sono panchine colorate giganti, l'idea nel 2010 è stata di un designer americano, sono diventate però poi un elemento che si ritrova nel paesaggio turistico anche del nostro paese. C'è la possibilità di arrampicarsi con un gradino e poi quando ti siedi con i piedi nel vuoto torni bambino, perché vedi la bellezza insomma delle nostre montagne, delle nostre campagne dall'alto e ti senti piccolo piccolo. E ce ne sono un po' in giro per l'Italia, dal Piemonte alla Puglia, dalla Calabria al Trentino,
1: anche in Liguria ce n'è una a Campomorone, panchina arancione tra i monti e il mare, che pare sia visitatissima, come dicevi tu, in Toscana, le Marche, insomma. Poi basta che digitiate panchine big e trovate esattamente tutti i riferimenti magari vicini a casa vostra.
0: E sono anche utilizzate come strumento di valorizzazione delle piccole comunità e dei territori. Hanno i numeri, quindi potete dire: ah, ho visto la 126, quella di Gravina di Puglia, nel Belvedere di Dolce Canto, con queste distese di grano, i muretti a secco della Puglia, oppure una delle altre, sono tutte meravigliose. Mr. Know It All, Teddy Swims.

0: Sposo? Grazie, John Legend.
1: Prego, entri, sì, no, venghi pure.
0: Stavo pensando che ammettere, a volte mi succede anche a me, pensa, che ammettere che un sentimento è andato, è finito, a volte è più coraggioso che far finta di niente. La canzone che avete appena ascoltato su Radio Monte Carlo, Used to Love You, Radio Monte Carlo, che è anche orgogliosamente la radio del Brunotte di Milano.
1: Significa che al primo di voi che manda un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la propria città, aggiungendo "io ascolto Radio Monte Carlo", regaliamo 2 free pass per il concerto dei Mama's Gun in programma giovedì 17 settembre alle 22:30 al Blue Note di Milano.
0: Attivatevi in questo istante con i messaggi vocali, li aspettiamo al 342-4141-762.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: verità in questa canzone degli ABBA su Radio Monte Carlo, The Winner Takes It All, e stiamo per parlare di un vincitore perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
1: E allora sentiamo se la voce maschile e femminile di quale parte d'Italia, qual è il nostro ascoltatore che ha vinto questi due free pass per il concerto dei Mama's Gun giovedì 17 settembre 22:30 Blue Note di Milano.
2: Simona di Paderno Dugnano e ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava Simona, brava, siamo felici di regalarti questi due free pass per andare ad applaudire una formazione londinese che ha collaborato con grandi artisti come Della Soul, Gregory Porter.
1: Belli.
0: Con influenze classiche e contemporanee, sono amatissimi in tutto il mondo, quindi sicuramente sarà una serata da incorniciare al Blue Note, dove puoi passare anche a salutare il nostro Nick the Nightfly.
1: E adesso qualcuno, restando appunto nella zona dei live, a partire da novembre si esibirà dal vivo nelle principali città italiane all'interno della cosa bellissima che sono insomma l'acustica dei teatri, no? In questi posti meravigliosi. Malika Ayan, Radio Monte Carlo è radio ufficiale e vi stiamo per far ascoltare anche la sua nuova canzone.
0: Si chiama Detto tra noi, in attesa del tour a teatro con Radio Monte Carlo, radio partner Malika.

0: divenne famosa per il film Sai che c'è di nuovo? Ve lo ricorderete, c'erano lei, c'era Madonna con Rupert Everett al fianco proprio all'interno del film.
1: Bello ritrovarla, l'abbiamo ritrovata anche in un commercial, in una pubblicità di un noto marchio di cosmetica italiana. Questo è Lionel Richie. Well,

0: in attesa di ritrovare anche live Lionel Richie su Radio Monte Carlo All Night Long.
1: Vi aspettiamo subito dopo le ultime notizie e le nostre breaking news di TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne, numerosi feriti, bambini compresi, colpite abitazioni. I bombardamenti arrivano pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Sciagura a Miami, aereo cargo Amazon esce di pista e travolge diverse auto. 5 morti. Il velivolo ha concluso la sua corsa su una strada perimetrale dello scalo, prendendo fuoco. Oltre 60 squadre di pompieri sul posto per domare l'incendio. Calcio, giù il sipario sulla terza di A, si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto, a punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Un nastro nel cielo dopo è l'arcobaleno dopo la tempesta, Ribbon in the Sky del grandissimo Stevie Wonder, perché noi siamo Radio Monte Carlo, sono le 12:08, non dobbiamo neanche spiegarvi più di tanto, dobbiamo dirvi invece che noi fino all'una siamo due come noi, Rosaria Renda e Filippo Fili, vi accompagniamo appunto fino all'arrivo di Andrea Munari.
1: Siete in tanti al 342-4141-762 anche ad averci mandato le foto delle big bench di cui parlavamo prima, le panchine enormi che hanno conquistato il nostro paese e che hanno questo progetto molto bello anche di valorizzare i luoghi magari meno conosciuti, meno frequentati, anche se poi non li affolliamo troppo perché la bellezza è anche un po' quella.
0: Però ci si sta, no, alla fine, perché sono talmente grandi che alla fine ci arriviamo
1: sì, c'è posto per tutti. Sito di riferimento che è proprio bigbenchcommunityproject.org, dove si scopre per esempio che ce ne sono 477 nel nostro paese, ma altre 64 sono in costruzione, come dicevamo sono un po' ovunque, dal Piemonte alla Sicilia, sono alcuni in posti spettacolari e la prima con la L è stata nelle Langhe
0: in Cina?
1: In Italia, sulle colline di Clavesana.
0: Esatto, e quindi insomma poi Rosaria vi ha appena dato tutti gli estremi per andare a cercare su internet l'indirizzo esatto, però basta che clicchiate una foto e vi verrà voglia comunque di far parte del progetto, poi sono molto instagrammabili. E adesso su Radio Monte Carlo Back on 74, torniamo indietro fino al 1974, elegante senza volerlo essere, ci sono ancora con noi i Jungle.

0: questa nostra stagione per Eros Ramazzotti su Radio Monte Carlo. Eros, che si sta riprendendo da questo intervento, noi lo aspettiamo naturalmente. Nel frattempo, che fa giustamente, va a vedere una partita molto attesa come Juve-Milan, ma non era il solo sugli spalti. Tra milanisti e juventini c'erano molte celebrità.
1: Esatto, e quindi insomma, siccome Milano è la sua città d'adozione anche del lavoro, pur essendo nato a Roma, a Cinecittà lo sappiamo tutti, si è trasferito a Milano e tifa, cioè lui è un cuore bianconero, no?
0: Eh sì, juventino, infatti era la partita Juve-Milan, sì. E c'erano altri tifosi, Sinner per esempio che è milanista, Greggio, anche Roberto Bolle. Sinner si è fatto un weekend proprio di full immersion sportiva, tutto tranne il tennis, perché in attesa di riaverlo davvero in formissima molto presto, è andato sia a Monza per tifare il suo amico Kimi Antonelli, sia per l'appunto alla partita Juve-Milan. Tra l'altro, a proposito di tennis, Luciano Darderi e tutti noi questa notte si confronterà per gli US Open con Zverev. È una partita, diciamo, tosta, perché il numero uno testa di serie è considerato che non c'è Sinner, e staremo a vedere. Però noi speriamo che l'unico italiano sopravvissuto possa, perché no, regalarci ancora un sogno.
1: Grande, grande, grande, sì, saremo tutti con lui. E adesso su Radio Monte Carlo Mandela Day, ve la ricordate questa meraviglia? Su Radio Monte Carlo i Simple Minds.

0: tour per celebrare 50 anni di carriera per questa band inglese, i Simple Minds. Due date saranno anche nel nostro paese, a Milano e Bologna, ad aprile del 2027. Li abbiamo riascoltati su Radio Monte Carlo con Mandela Day.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Maisalik, Jean-Paul Bluey, gli Incognito, nostri grandi amici, amici di Radio Monte Carlo, Still a Friend of Mine, 12 e 29 minuti, la storia delle big bench, di questa categoria oversize, delle panchine su cui ognuno di noi ha un piccolo ricordo, insomma legato ad un momento della propria vita, vi hanno davvero colpito, ci avete spedito tante foto molto belle.
1: Sì, anche privatamente, vedi il collega e amico Marco, Marco Porticelli che ci ha mandato proprio una foto, ma è quella delle langhe, credo sia quella enorme, rossa, bellissima, grazie Marco per essere lì all'ascolto. A proposito di colleghi, un abbraccio a Vittoria che è originaria della Sicilia, dice che ce n'è una bellissima lingua glossa, immersa tra i vigneti dell'Etna, tappa perfetta per una giornata a contatto con la natura. E poi c'è Daniela di Reggio Emilia, vero Filippo?
0: Esatto.
1: E ci ha mandato la foto.
0: Ci ha mandato una foto veramente molto bella, c'è un panorama pazzesco, è tutto enorme e ha dei colori che vanno tra il blu e il viola, insomma, credo, no?
1: Sì, sì, mi piace che ci mettete anche il numero. Questa è la panchina numero 203 perché abbiamo scoperto che sono quasi 500 e quindi uno può anche fare tipo voglio visitarle tutte, ci vuole una vita e mezza, però può essere una bella idea per fare magari una gita fuori porta e andare a vedere quelle più vicine a casa propria, perché ce ne sono tante in tutte le regioni italiane, quindi scegliete, cercate la vostra e visitatela. Se avremo contribuito a questo nel nome di Maurizio Di Maggio, che è quello che ufficialmente ci spedisce nei posti più belli da visitare, siamo molto felici.
0: No, perché salire sulla panchina alla fine penso che sia anche abbastanza facile, no? Poi ti serve un paracadute per tornare giù di sotto e toccare terra, no?
1: E godersi magari in quella pugliese di Gravina di Puglia la brisa morena che viene cantata su Radio Monte Carlo da Bungaro.

0: Champagne Rita Ora nella mattinata di Radio Monte Carlo. Grazie ancora per le immagini delle panchine. Abbiamo scoperto che anche la nostra Monica Tognini si è fatta una bella foto a Comano nella Lunigiana, la panchina numero 153. Un saluto a Max e Cinzia di Cisternino.
1: Queste panchine ci stanno sfuggendo di mano,
0: con vista
1: anzi, dal sedere, dalle parti, sì.
0: Senti, visto che parliamo di Cisternino, dove si va, se non si è vegani ovviamente, a mangiare le bombette, ci ha colpito questa notizia che riguarda uno studio psicologico sul fatto che quando siamo al ristorante con amici mangiamo di più perché ci facciamo influenzare. Eccomi, io.
1: Allora, sai qual è il punto della situazione? Ieri sera siamo stati con Marco Fulone ed altri nostri amici e tanti radiofonici. Così,
0: bello. A cena.
1: Bello, però il punto qual è? È che siccome sai che andrai a cena, ti regoli durante il giorno e cerchi di vivere...
0: Mangiare di meno.
1: Di mangiare di meno, però quando poi arrivi lì ti si apre il mondo, soprattutto se qualcuno sceglie e tu dici ok, va bene, facciamolo. Andiamo a mangiare ad un all you can eat. Allora, lo studio di cui volevamo parlarvi con Rosaria è proprio questo, dimostra che consumiamo più cibo del previsto non solo per fame, ma perché l'atto di mangiare diventa una roba
0: conviviale, poi ascoltiamo
1: rispetto,
0: gli altri.
1: Esatto, sì.
0: Sì.
1: Rispetto alle insomma.
0: Io arrivo che voglio fare la brava e poi quelli a fianco cominciano a ordinare fritti, dolci, cose. Io cedo, sono debole, lo confesso.
1: Siamo tutti,
0: vostro
1: dai.
0: Onore, sono colpevole. Io sono una di quelle che mangia di più se esce, perché a casa riesco ad essere un pochino più ligia, diciamo.
1: E quindi, insomma, state attenti, perché anche quello...
0: State attenti agli amici, brutta gente gli amici che vogliono farvi mangiare di più.
1: Che il ristorante diventi un'esperienza, perché poi veramente si fanno delle brutte fini. C'è Paul Young di Marvin Gaye, Wherever I Am At.

0: Heather Alema and That's My Home, Paul Young su Radio Monte Carlo col basso felpatissimo del grande Pino Palladino, suo collaboratore storico, che rende tutto veramente molto molto avvolgente. Su Radio Monte Carlo li abbiamo appena ritrovati.
1: Due come noi.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
12: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
20: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!

0: Impossibile star fermi, proprio il piedino va da solo che è una bellezza. The Joker di Steve Miller Band, a 10 minuti dalle 13 all'arrivo del nostro Andrea Munari qui su Radio Monte Carlo con Rosaria Rene e con Filippo Firli e con tutti voi, quelli che partecipano sempre a tutti i nostri momenti in cui raccontiamo cose al 342-41-41-762. Il discorso grandi panchine, king size, big bench hanno veramente conquistato i nostri ascoltatori, perché tanti ci hanno dato anche delle segnalazioni precise. C'è una foto molto bella di una panchina, credo che sia verde acqua il colore,
1: sì, sì.
0: A Lampedusa quest'estate, Samuela da Vimercate, grazie della bellissima immagine. Sembri piccola così.
1: È giusto che sia così, perché si parla di big bench, per l'appunto colline, panchine enormi,
0: grandi,
1: che
0: enormi.
1: Sono anche sulle colline di Reggio Emilia a Casalgrande, ce lo dice, ce lo testimonia Daniela. Un abbraccio anche ad Alessandra di Gorizia, che dice: questa mattinata con voi e con la vostra grande musica è stata una pacchia. E ricordiamo ancora una volta il sito per scoprire queste big bench, il communityproject.org, dove c'è la mappa delle 477 nel nostro paese, le 64 in costruzione. Ci sono anche i fondi donati ai comuni vincitori per questi progetti no profit, e si scopre poi che si può andare anche in giro per l'Europa, dal Regno Unito alla Spagna, alla Francia, alla Norvegia, per trovarne di spettacolari. Però credo che già solo quelle del nostro paese facciano passare diversi mesi in giro per l'Italia.
0: E poi, spostandoci molto rapidamente su un altro argomento, salutiamo Nicola da Modena, che ha detto che lui insomma si occupa di ristorazione, fa lo chef, però da tantissimi anni con successo lui, questa è la sua testimonianza, praticamente fa il digiuno intermittente, che è più o meno quello che abbiamo simulato, cioè quando sai di dove andare a cena la sera, a pranzo magari stai un pochino più tranquillo, no?
1: Va bene, grazie per le vostre opinioni. La musica la fornisce Radio Monte Carlo, c'è anche Bruno Mars.

0: Donna strabiliante, Anastasia di Pema News. Per chiudere il nostro appuntamento di oggi, vi stiamo per lasciare con il Principato di Monaco in diretta al nostro Andrea Munari per la Boutique della Musique.
1: Grazie a tutti voi che ci avete scelto anche oggi e poi naturalmente alla squadra di Due Come Noi, Luca Onere in console, anche Chicco Allotta a Roma, Monica Tognini al centralino, Giulio Bartolomei in redazione.
0: Ciao Rosy, a domani.
1: Grazie da Filippo Firli e Rosaria Renna, grazie a te Phil, TGCon24. Ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Allerta rossa per l'aviazione. In corso dall'Etna un'emissione di cenere vulcanica verso sud. Certificato il massimo grado di criticità. Si attendono le valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21.18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18.21. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt, storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock, parlerà alle 13, tavolo di crisi anche dei socialdemocratici, manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne, numerosi feriti, bambini compresi, colpite abitazioni, i bombardamenti pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Calcio, giù il sipario sulla terza di A, si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18.30 e Udinese-Lazio dalle 20.45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno, per ora, solo Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: E la giornata continua. Ciao a tutti da Radio Monte Carlo. Oggi lunedì 7 settembre e sette ne vai. Sarebbe un peccato perché ha appena aperto la boutique della musica. Intanto salutiamo Rosaria Renna e Filippo Firli che hanno portato veramente il sorriso e altrettanto cercheremo di fare qui in boutique per i prossimi 60 minuti. Quelli abbiamo a disposizione, non uno di più, ma basteranno per fare tutto quanto. Io sono Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco. È estate, ci sono 30 gradi, sono le 13, 2 minuti e 40 secondi. In regia c'è Giulio Corbelli che saluto, buon lavoro. C'è anche Isabella Eliodori che saluto, buon lavoro per dopo. Che spettacolo, è un palcoscenico questa radio, amica, amici all'ascolto. Oggi la boutique ha molto da dire e soprattutto da far ascoltare, quindi state con noi. Accade raramente che un cantante metta da parte la propria voce, ma quando si è davvero grandi allora il risultato è sempre forte. Elton John, infatti, decide che non serviranno parole per la musica che sta componendo, perché resterà un'esecuzione strumentale. Anzi, per essere precisi, una frase c'è, una sola molto breve, che dice «La vita non è tutto», che ascolteremo nell'ultima parte della canzone. Oggi la boutique della musique comincia così.

E lo ricordiamo che questa bellissima canzone Song for Guy nasce poi da un dramma, la scomparsa di un giovane collaboratore di Elton John a causa di un incidente. Il ricordo di quel ragazzo, che si chiamava Guy Burchett, e la canzone poi restano per sempre. E siamo tutti nella boutique della musique di Radio Monte Carlo, dove ogni canzone ci racconta sempre qualcosa. E ringrazio per questo il nostro music designer Paolo Ravasi per la selezione musicale e Claudio Aderio che con me raccoglie curiosità su artisti e musica instancabilmente, quotidianamente. C'è la voce di Stevie Nicks adesso con i Fleetwood Mac, è lei che scrive questo successo, Gypsy.

È proprio come un viaggio a metà giornata questo nostro appuntamento, e qui in questa canzone c'è un pezzo di vita di Stevie Nicks, gli inizi, la fama e anche gli eccessi, poi il tempo che passa e pure la perdita di una carissima amica per una malattia che non lascia scampo. Storie di vita, esattamente come è per noi quando affidiamo ad una canzone un passaggio che ci riguarda, insieme ovviamente a chi ne fa parte in quel particolare momento. Quanti racconti nella boutique della musica. Questa è Radio Monte Carlo, It Ain't Over Till It's Over, cioè non è finita finché non è finita. Firmato Lenny Kravitz.

È un invito proprio energico, perché se si è convinti che le cose possano cambiare in meglio da sole, ci si sbaglia. Quindi, darsi una bella svegliata, tutti quanti, wake up everybody e agire insieme. È la musica di Harold Melvin and Blue Notes, con la voce scicchissima di Teddy Pendergrass. La boutique della musica di Radio Monte Carlo, un'altra canzone e un'altra storia. Un giorno... Kenny Loggins va a casa dell'amico Michael McDonald e lo sente suonare al pianoforte già da fuori e rimane sorpreso. Allora entra, si siede vicino a lui e si mettono a lavorare tutto il pomeriggio su quel giro di piano. È un pezzo folgorante, diventa un successone, si chiama What a Fool Believes.

0: sempre in alto, Doobie Brothers, la band di Michael McDonald, e quanti premi per questa What a Fool Believes, 3 Grammy Awards, è la boutique della musica e anche di qualche emozione. E la prossima sta già arrivando, è una promessa, vi tengo qui con me per ascoltarla insieme.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
14: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1.000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

È una poesia in musica, bella e intensa. Lucio Dalla per Caruso, che ci piace considerare poi un omaggio ad entrambi, a questi due grandissimi artisti. In diretta dal Principato di Monaco alle 13:33 minuti e 10 secondi, questa è la Boutique della Musique ed è un giro proprio di orologio, è 60 minuti, che però sono abbastanza per un buon momento di metà giornata e forse per darci una spinta in più per l'inizio della settimana. Tris Dassi adesso, Barry Morris e Robin Gibb sono i Bee Gees di Jive Talkin'.

E poi il ritmo di questo pezzo si ispira alle ruote che passano sui giunti di dilatazione stradale. Pazzesco, vero? Precisamente sul ponte che collega Miami alla baia di Biscayne che i Bee Gees percorrono in auto, e da lì l'ispirazione. Insomma, ce n'è abbastanza per questa canzone che poi diventa numero uno. Questa è Radio Monte Carlo e a quest'ora c'è la boutique della musique. Solo pezzi firmati. E resta dentro di noi qualcuno che abbiamo amato come una presenza. E nella canzone di Psychedelic Force dice: l'amore va e viene, però il fantasma dentro di te, quello continua a tornare. Ghost in You.

E diciamo che cerchiamo il meglio anche con Jealous Guy, bellissima per sempre, dall'originale di John Lennon naturalmente all'interpretazione elegantissima di Roxy Music e di Brian Ferry. E comunque non dimentichiamo che oltre 90 artisti hanno voluto una propria versione di questo capolavoro. E questa è Radio Monte Carlo. Ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo, restate con noi, perché nella boutique della musique c'è veramente posto per tutti. Ci sono Mike Oldfield e Maggie Reilly con Moonlight Shadow.

E anche la luna con il suo chiarore porta quelle ombre, Moonlight Shadow, che poi ombre che raccontano gioia e anche tristezza. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo e, visto che ci siamo per parlare ancora di noi, c'è una canzone di Glenn Frey e Don Henley. Loro sono degli Eagles. Quando si dice una di queste sere farò questo oppure farò quello, tornerò là, le dirò finalmente che mi piace un sacco, insomma uno di quei sogni che si tengono lì nel famoso cassetto, e decidere quando sarà il momento per realizzarlo, hanno detto, giorno o notte che sia, dipende però da ognuno di noi. Così suona One of These Nights.

0: Una di queste notti, one of these nights, come uno di questi giorni che a volte sembrano uguali ma che non lo sono mai. È stato un bellissimo momento con gli Eagles e questa è stata la boutique di lunedì 7 settembre e speriamo di aver messo anche un pochino in discesa l'inizio della settimana.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: Una cosa positiva quando si arriva alla fine della boutique si ha quella sensazione che tutto sia durato troppo poco e che il giorno dopo si riapre, ci si ritrova e si va avanti. E grazie per avercelo scritto, grazie per i messaggi, per il vostro gentilissimo ascolto. La redazione con le breaking news di TG Como in 24 in arrivo, poi Isabella Eliodori e Claudio Di Leo con Happy Together. Paolo Ravasi e la musica, Claudia De Rio e la penna e Giulio Corbelli, sempre la regia. Io sono Andrea Munari, ci metto la voce. Ciao a tutti dal Principato di Monaco. A domani.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
16: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
17: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
18: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News. Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt, dominate dall'ultradestra. Storica vittoria, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU in caduta libera. Lo attacca così Alice Feidel, co-presidente di AfD. Merz è un peso per la Germania. Conclusa la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Nel Libano del Sud, nuovo raid di Israele. Almeno 4 morti e numerosi feriti, tra cui dei bambini. Nell'inchiesta riguardante la strage di Juan Montana spunta una mail al comune sulla pericolosa schiuma usata nel Constellation, indagata l'ex direttrice municipale all'edilizia. Certificati di conformità mancanti e impianti non a norma, ma resta la responsabilità dei Moretti. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1. Vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica, stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21.18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Calcio, la Fiorentina esonera Grosso e richiama Vanoli. Giù il sipario sulla terza di A. Cagliari-Lecce dalle 18.30, Udinese-Lazio dalle 20.45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Questa è la breaking news di TGCOM 24.

0: una discussione nella quale un po' parlo io, un po' parli tu, un po' parlo io, un po' parli tu.
1: Come noi.
0: Esatto, questo è il senso di Turning Tables di Adele. Un saluto, un ringraziamento ad Andrea Munari e la boutique della music, che torna domani puntuale alle 13. Adesso sono le 14:06. Per le prossime due ore la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo si chiama Happy Together.

0: Eccoci amici, allora voi che ci ascoltate.
1: Voglio parlare un po' qua e un po' qua.
0: Oggi ti diverti, eh? Per voi che ci ascoltate non cambia niente, per noi sì invece.
1: Cambia tutto.
0: Perché oggi Claudio Di Leo è qua con me.
1: Sono milanese.
0: A carambata abbiamo fatto.
1: Oggi sono milanese.
0: Sei milanese, quindi hai preso tutto
1: armi e bagagli
0: e sei venuto qua a Milano per passare non solo il weekend, anche in giro a fare shopping. Tua moglie so che ti sta
1: sta a Corso Buenos Aires.
0: Gli hai dato la carta di credito.
1: C'è la sua, non vedo che debba dare la mia.
0: Perché devi essere anche generoso.
1: Ok,
0: così.
1: Ho offerto il pranzo, va bene.
0: E quindi va bene così. E quindi è qua Claudio Di Leo per un paio di giorni.
1: Sì,
0: circa,
1: buon
0: giusto?
1: Pomeriggio Isabelle Leodori, grazie, buon pomeriggio anche a Giulio Corbelli che è in regia, a Teresa Foglia al centralino e anche a Claudio De Rio che ha curato la redazione di Happy Together. Oggi tutto in diretta e un saluto anche agli amici di Largo Donegani qua sotto.
0: Non sei abituato?
1: No,
0: eh?
1: Io sono in uno stanzino
0: chiuso.
1: Perché noi
0: siamo ovviamente qui esposti nella piazza Donegani, quindi chi passa ci può vedere serenamente mentre noi trasmettiamo, quindi bisogna anche essere abituati alle persone che passano, ci guardano, no? Come noi siamo pesci nell'acqua.
1: Qua,
0: esatto. E quindi è molto molto particolare per te. Però allora mi fai compagnia anche fisicamente, questo è molto bello. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi con i nostri ascoltatori.
1: Dobbiamo cominciare con una cosa che si chiama la teoria della ghianda. Sai che cos'è?
0: Sì.
1: Tra poco ne parliamo. Prima c'è Miley Cyrus, End of the World.

0: Amore impossibile, Tiro Mancino su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, sono le 2:15, tutto bene, lunedì abbiamo iniziato insieme una nuova settimana lavorativa, per molti ma non per tutti, perché c'è chi ha lavorato durante il fine settimana, lo sappiamo perfettamente.
1: Ci sono poi i barbieri e i parrucchieri, esatto, che non li sono chiusi.
0: Che sono liberi, sono al mare oggi.
1: Sì, sicuro.
0: Com'è al mare? Di nuovo caldo.
1: Amici barbieri e amici parrucchieri, come state al mare?
0: Bene, anche perché pare che siano gli ultimi, non vorrei dirlo troppo presto, però insomma in settimana, metà settimana dovrebbe arrivare.
1: Dovrebbe iniziare
0: senza fare danni possibilmente.
1: Quando hai capito, Isa, che la meteorologia sarebbe stata il tuo campo? Il
0: guarda
1: tuo
0: questa
1: lavoro?
0: Cosa me l'ha trasmessa papà, perché aveva un barometro in casa.
1: Oh, che meraviglia.
0: E lui controllava poi è aviatore, quindi doveva controllare sempre il tempo, com'era, come non era, e il fatto che ci informava tutti i giorni quanti gradi c'erano, se era in arrivo una perturbazione, quindi questa cosa me l'ha trasmessa. E poi il colonnello Bernacca era il mio eroe proprio, quindi
1: l'eroe di
0: puoi
1: tanti
0: capire. Ecco, qui si parla proprio di talenti innati. Ecco, quelli che a un certo punto sviluppi, soprattutto quando sei bambino. Per esempio, ci sono dei bambini che stanno ore e ore a disegnare, oppure altri che smontano i telecomandi per vedere come sono fatti dentro. Ecco, già da lì bisogna capire qual è l'inclinazione.
1: Io, ad esempio, da piccolo smontavo, ti ricordi quei lettori di 45 giri? Quelli con la manico, quelli blu. Ecco, io li smontavo quando i miei non c'erano. Andavo a frugare tra i ferri del lavoro di mio padre, li smontavo e provavo a scricciare con questi. Però non era proprio fattibile.
0: Questo ha a che vedere con la teoria della ghianda, di cui vi parleremo tra pochissimo. Intanto però parlate dei vostri talenti da piccoli, se li avete sviluppati, se poi è diventato un vostro lavoro, avete scoperto che era veramente la vostra inclinazione.
1: Esatto, 342 41 41 762. Adesso c'è Sting con All This.

0: Mi fa molto ridere il messaggio di Josan dall'Aquila che dice: mio fratello voleva fare lo spazzino da piccolo, adesso è un ingegnere meccanico. Non sempre, insomma, gli interessi, le passioni si trasformano poi in un lavoro. L'abbiamo appena chiesto al 342-4141-762. Happy Together.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: geni, quelli che noi, la nostra predisposizione, quella con cui noi nasciamo. Poi se siamo così bravi da farci le domande giuste crescendo, riusciamo anche a seguire quell'inclinazione e farla diventare proprio il lavoro, della vita. Lo dice anche James Hillman nel Codice dell'Anima, il suo libro, che immagina che ogni persona nasca proprio con una sorta di ghianda, la famosa teoria della ghianda. Metaforicamente, quindi, una predisposizione o un modo unico di stare al mondo che cerca continuamente di emergere. Quindi bisogna essere così bravi da dire cosa farò da grande, oppure che cosa so fare, che cosa veramente mi piace fare.
1: C'è un'amica che ci scrive dalla Sardegna, Vittoria, dice che lei da piccola amava osservare le persone che arrivavano in casa sua e poi, quando andavano via, farne le imitazioni. Questa non ha fatto di lei un'imitatrice da grande, ma le ha fatto sviluppare un incredibile spirito di osservazione, e quello le è rimasto poi anche in età adulta. C'è chi invece con i giochetti da piccolo ne ha fatto una carriera. A 6 anni, dice Riccardo, tagliavo le cornicette in legno per fare i mercatini della scuola e adesso costruisco scenografie per l'Arena di Verona.
0: Wow, Riccardo, complimenti. Io da giovane tenevo la mia piccola contabilità delle spese, così poi sono diventato dottore commercialista. Complimenti e saluti a Maurizio Di Vercelli, ti sei fatto la domanda giusta: da cosa sono attratto? Ecco perché crescendo bisogna farsi questa domanda, no? Cosa mi conviene fare?
1: Cosa mi attrae, esatto, nel mondo esterno. C'è poi un amico che invece voleva provare a fare delle bevande frizzanti unendo acqua e bustine particolari. Alla fine non ha fatto il chimico, ma ha fatto il parrucchiere.
0: Che è uguale.
1: È uguale, non sono quelli che mischiano i colori, certo. Non sono un grosso esperto, ma Isa.
0: Sì, certo, per fare le colorazioni, soprattutto molto creative, che insomma ci facciamo negli ultimi anni, sì. Quindi bisogna essere davvero dei piccoli chimici, anche dei grandi chimici, anzi.

Tina Turner con Open Arms. Che storie meravigliose che ci raccontate al 342-4141-762. Michela, che da piccola faceva frequenti analisi del sangue, è diventato poi tecnico biomedico da grande, e c'è un altro amico che invece da piccolo giocava sempre con i trenini, adesso lavora nella sala operativa della metropolitana di Milano. Che meraviglia.

0: Utan Sharp su Radio Monte Carlo. Saluto Pino, che da piccolo avrebbe voluto fare l'acrobata e poi da grande cosa fa? Fa le acrobazie per arrivare a fine mese. Io amo la vostra ironia, vi voglio bene. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Guardate, sono dovuto fare tre piani per trovare l'acqua frizzante, ma io torno a Roma,
1: ma
0: ve lo dico, se mi trattate così.
1: Siete trattati meglio voi a Roma, guarda. Vabbè.
0: Allora, a proposito
1: tanti
0: tanti messaggi al 342-414-1762, a proposito di da piccolo facevo e poi sono diventato, cioè Cesare da Bolzano, che da piccolo faceva il caffè alle ospiti della mamma e adesso fa il barista da oltre 40 anni.
1: Bravo Cesare, vedi. Io da piccola prendevo le mie bambole, le mettevo sedute in fila, due sul letto, e facevo l'autista della scuola per portarle in gita. Ora faccio un lavoro dove faccio 50.000 km all'anno. Claudia, ma porti pure gente?
0: No, non lo so, può darsi.
1: Solo te stessa.
0: Oppure Roberta dalla Spezia, da piccolo usavo la lavagna di mia sorella per giocare a fare la maestra e adesso è un'insegnante. Vedi, è cominciato così e così è continuata la sua vita. C'è un disco che è uscito e che uscirà nei prossimi giorni, un tour in partenza nelle prossime settimane, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, il tour nei teatri di Malika Ayan, ed è proprio Malika Ayan che ascoltiamo con la canzone che ha portato a Sanremo quest'anno.

0: Il primo grande successo di Christina Aguilera, Genie in a Bottle, qui su Radio Monte Carlo.
1: Adesso due passi al cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt. Storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. La contraerea di Kiev ha distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Andrà dalle 21:18 alle 21 di domani, servizi regionali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. L'Etna sta espellendo cenere, valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dello scalo di Catania. Parla la Vitola, dall'amicizia con Ranucci cercavo un mio riscatto, ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie e il legale del faccendiere chiede i domiciliari. Quella in corso è l'estate più calda in Italia dal 50, battuto il record del 2003, lo certifica il CNR. Temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Tra gennaio e agosto è aumentata al 70% la porzione d'Italia con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie oltre i 2 gradi. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1. Vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica, stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
8: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: fino all'ultima nota questa. Donald Fagen, New Frontier, le 15:06 Radio Monte Carlo, buon pomeriggio ancora da Isabella Ledori e Claudio Di Leo, insieme nella community, no, mi piace più comitiva,
1: comitiva,
0: più, comitiva del primo pomeriggio di Radio
1: dubbi,
0: Monte Carlo, conoscendomi sa che...
1: In diretta tutti e due da Milano peraltro,
0: esatto,
1: oggi questa è la bella novità che ci riguarda.
0: Esatto, a proposito di comitiva, oggi facciamo comitiva anche qui a Milano, visto che siamo tutte e due qua, e ci rimarremo fino alle 16. Prima abbiamo parlato di cose che facevamo da piccoli e che poi sono diventati anche i nostri mestieri, perché no, le nostre professioni.
1: L'inclinazione,
0: esatto,
1: no? Il nostro carattere che ci porta verso una, in una direzione particolare. Per esempio, vi abbiamo chiesto qualcosa a proposito dei vostri talenti, ma eravate bambini solitari o vi piaceva stare sempre in compagnia?
0: Estremamente
1: sempre insieme,
0: solitari.
1: Condividere tutto. Sai quando scegli uno sport e vuoi fare quello da solista, tipo il corridore, che ne so, oppure un gioco di squadra, che può essere il calcio, può essere la pallacanestro, eccetera.
0: Io facevo un gioco di squadra, ma giocavo in porta, quindi il ruolo più da solitario che c'è nel
1: vero,
0: calcio.
1: Vero, vero. Perché vi chiediamo questo? Perché è sempre più importante questa tendenza che ha a che vedere con il co-housing, soprattutto tra donne, tra amiche, cioè andare a vivere insieme. Pensate che è nato negli anni 70 in Danimarca e si sta trasformando proprio in un fenomeno globale. Cosa significa? È praticamente un modello che cambia l'idea di famiglia e di vicinato.
0: Sì, è un insieme di donne che vanno a vivere insieme, mantenendo però la propria autonomia, quindi non è una vera e propria comune. Ogni persona ha degli spazi privati, alcune aree come i giardini, gli orti, le cucine o le sale ricreative vengono condivise, e in questo modo così è possibile anche unire indipendenza e socialità, creando una rete anche di sostegno reciproco. Però quante volte, questa è una cosa però soprattutto al femminile, da piccoli, tra amichette o tra amici, si diceva, beh, da grande andremo a vivere insieme.
1: È una cosa che vi state portando dietro, nel senso, ci avete pensato pure voi. Per esempio, noi tra amiche ne abbiamo parlato spesso ultimamente, ma perché tra un po' di anni non ce ne andiamo tutte insieme, ci sosteniamo, ci facciamo compagnia, sempre ognuna con i suoi spazi ovviamente. Vediamo un pochino come la pensate al 342 41 41 762.
0: C'è Crazy Abrams e questa è Good Reason.

0: tu, Nek, Laura Pausini su Radio Monte Carlo. Insieme è meglio? Può essere, soprattutto quando si parla di sostegno, di compagnia, di farsi compagnia, di sostegno morale, sì. Tutto quello che può servire quando, insomma, gli anni passano, e anche economico soprattutto.
1: Sì, c'è un messaggio che non solo tra amiche questa cosa può funzionare, ma anche tra fratello e sorella. Io e mia sorella, entrambi sessantenni, divorziati, fra breve vivremo insieme per solidarietà, aiuto, economicità, e comunque andiamo molto d'accordo, più che con i nostri nuovi compagni. Maurizio di Vercelli, bella cosa.
0: Gianluca, finale Emilia, credo sia cambiato il modo di vivere la famiglia, credo sia un elemento naturale ritrovarsi con le persone a cui si è consegnata fiducia, amore, amicizia. Abbiamo la possibilità in questo povero ma meraviglioso mondo di viverci sul proprio sentire, una libertà consapevole. Ci vuole anche, voglio dire, un rispetto enorme, ecco,
1: accidenti.
0: Fiducia sì, va bene, ma soprattutto rispetto per gli spazi altrui, e anche per riuscire a scendere dai compromessi stando insieme.
1: E infatti lo dice Steffi, a me piacerebbe tanto, ma penso sia complicato per chi è abituato a vivere da solo per tanti anni. La convivenza, soprattutto se non si è più giovani, può diventare complicato, e anche questo è sicuramente vero. Ma quello di cui parlavamo noi era comunque conservare i propri spazi e i propri angoli di casa, ma è una sorta di comune di solidarietà.
0: Certo. Take That su Radio Monte Carlo. How deep is your love?

0: 1996, Take That, How Deep Is Your Love, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
6: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
11: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Ufficio cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

0: To Give It Up con Marvin Gaye su Radio Monte Carlo. Quando voglio star bene metto su un best of Marvin Gaye e mi riconcilio con il mondo.
1: Ti credo.
0: Ecco. Allora, la bellezza della musica di Radio Monte Carlo. Sono quasi le 3:30 del pomeriggio con Claudio, Di Leo, Isabella e Leodori. E le buone maniere, cioè, che si sono un po' perse di generazione in generazione. Avete fatto caso, amici?
1: Allora, le nuovissime generazioni secondo me hanno un po' perso le buone maniere, quelle per le quali noi prendevamo anche botte se non dicevamo buongiorno, se non dicevamo buonasera, se non dicevamo per favore, se non dicevamo grazie.
0: Allora, siamo più maleducati oppure il linguaggio è diventato un po' meno informale, meno, cioè è più diretto, è cambiato, quindi molte regole sono andate un po'... No, non parliamo più come gente dei primi del Novecento.
1: Sicuramente.
0: E va bene, nel senso che tutto più immediato, diretto, eccetera.
1: Tutto cambia, perché ad esempio, ti ricordi a scuola, noi quando entrava l'insegnante ci alzavamo in piedi,
0: sì,
1: e adesso
0: sempre.
1: Non succede più. Non succede
0: guarda
1: più.
0: Che c'è, professore.
1: Ciao, buongiorno. Sia alle elementari come al liceo, questo per esperienza, quello che conosco, non si usa più. Però le buone maniere, quelle del buongiorno,

0: Con me, myself and I, dicevamo con Isa, giustamente, parlavamo di co-housing, di andare a vivere tutti insieme, poi suoniamo me, myself and I, che per tanti però può essere un inno, esatto,
1: sì.
0: Io e basta, io solo io e basta, mentre adesso parlavamo
1: ognuno
0: di educazione,
1: a casa sua.
0: Un gioco dell'uva si faceva da piccoli,
1: esatto.
0: Parlavamo di educazione e in tanti al 342-414-1762 ci avete detto, educazione, nuove generazioni, sono due mondi divergenti.
1: Signora mia,
0: Poi c'è un'amica che vive in Francia, dice che dalle sue parti a Parigi, se non dici bonjour et s'il vous plaît, manco ti guardano.
1: Merci anche, aggiungiamo bel merci. Lasciar passare gli altri, fare spazio agli anziani sui mezzi pubblici, è una cosa che fate? Anche questo è importante, per esempio, no?
0: Sì, la donna incinta.
1: Oppure quando sei infila la cassa, magari vedi la persona dietro di te che ha due oggetti, tu hai il carrello pieno, la fai passare,
0: sì,
1: come
0: certo.
1: Minimo, cioè ci pensi proprio. È una cosa che è carina.
0: Sono rimaste queste cose, si stanno perdendo.
1: Ahimè, c'è signora mia, c'è Mina Celentano. A

0: Celentano, Acqua e Sale su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Urban è un impianto itinerante di riciclo allestito su un camion nato dalla collaborazione tra il Politecnico di Milano e una startup straniera. La tecnologia affronta lo smaltimento dei materiali compositi come la vetroresina, derivanti da pale eoliche o allestimenti temporanei, azzerando i costi di trasporto dei rifiuti ingombranti.
2: Tramite un processo meccanico a secco, il truck sminuzza gli scarti direttamente in loco e li trasforma in materia di alta qualità, poi impiegata nella realizzazione di arredi urbani e oggetti di design. Questo modello on demand rivoluziona l'economia circolare, rendendo il riciclo un servizio locale, sostenibile e visibile a tutti.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: E operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto.
15: Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica.
19: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
20: d'ora in poi lascerò.
21: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
22: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.

0: Grande musica di Radio Monte Carlo anche con Anita Baker, No One in the World, le 15:51, Happy Together per altri 10 minuti. E invece per le preoccupazioni
1: abbiamo un'altra
0: due ore e mezzo
1: circa. Poi
0: mazza
1: dalle 18:30
0: in matematica tutte e due
1: non c'è male. Preparati prima, no?
0: No,
1: perché sennò troppo facile. Ecco. Due ore e mezza prima di ancora di rotture di scatole.
0: Poi
1: dalle 18:30 in poi, secondo questa nuova regola, bisogna dimenticare tutte le preoccupazioni, liberare il cervello, stopparle e rimandarle al giorno dopo. Questo lo dice questa giornalista britannica Mel Bradman in un articolo pubblicato sul Guardian, ok? Quindi come si fa però a liberare il cervello dalle preoccupazioni?
0: Io lo so, 18:30 è l'ora dell'aperitivo, si
1: fa due o tre
0: spritz e via che le preoccupazioni sono sparite, vedi? È giusto,
1: però
0: l'orario dell'aperitivo.
1: Serve perché poi le cose vengono anche ridimensionate, se rimandate al giorno. Non è procrastinare, è preservare la propria salute mentale.
0: Dare il giusto tempo alle cose.
1: E andare a dormire tranquilli soprattutto, perché abbiamo avuto un po' di ore per liberarci il cervello. Funziona.

0: Vinzichi, questa è Radio Monte Carlo, il nostro Claudio Di Leo in presenza oggi qui con me negli studi di Milano. Domani torni?
1: Domani torno qui a Milano, giuro, promesso.
0: Con tutto il guardaroba anche invernale per fare il servizio
1: esatto.
0: Fotografico, quello che
1: porto,
0: resta.
1: Porto okay, la felpa.
0: Mi raccomando.
1: Grazie Isabella e Leodori, grazie a Giulio Corbelli in regia, Claudia Di Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco arriva invece Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con Selavino e torniamo a stare insieme domani alle 14. Prima però
0: le news con il TG Comedy 24. Grazie, grazie a tutti, vi vogliamo bene, a domani alle 14.
1: Ciao!
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. 2500 km a est di qui qualcuno gioisce perché voleva destabilizzare il paese, ma per me arrendermi non è un'opzione. Così il cancelliere tedesco Merz dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La presidente della Commissione Europea von der Leyen non commenta, non è prassi, dice. Dopo la missione tra Russia e Ucraina degli inviati americani Witkoff e Kushner, il Cremlino commenta piccolo passo verso la pace. Oggi Trump dovrebbe chiamare Putin e Zelensky. In Medio Oriente ancora raid israeliani nel Libano meridionale, almeno 11 morti, tra cui due neonati. L'Unione Europea annuncia un nuovo pacchetto di investimenti in Groenlandia, vale 200 milioni di euro, poco più del 7% del PIL dell'isola. La presidente della Commissione von der Leyen da Nuuk sferza Trump. Solo i groenlandesi e la Danimarca possono decidere sul futuro di questa terra. Migliaia di persone ai funerali di Stato in Serbia di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. A Belgrado folle oceaniche per l'ex generale condannato per genocidio e crimini contro l'umanità. Sulla bara le medaglie e una spada, in chiesa anche alcuni ministri, sdegno delle capitali balcaniche. Da stasera, dopo le 21 a domani, alla stessa ora, lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. A rischio i convogli su tutta la rete. Per le tratte regionali previste fasce di garanzia al mattino dalle 6 alle 9 e la sera dalle 18 a termine della mobilitazione. Calcio, stasera si chiude la terza giornata di Serie A. Alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. I biancocelesti a caccia della vittoria per agganciare in testa alla classifica Roma e Inter. E la Fiorentina, dopo tre sconfitte, esonera Grosso. Sulla panchina torna Vanoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Ci sono i Pretenders con I'll Stand By You, questa Radio Monte Carlo, 16:05, una nuova settimana comincia quest'oggi, buon pomeriggio, ci siamo!

insieme a cominciare una nuova settimana, la seconda di settembre, quella in cui tutto più o meno dovrebbe tornare alla normalità. Lo dico per i fortunati che magari si sono ancora goduti una settimana di vacanza, la prima di settembre, i bagni più belli, meno traffico, meno gente in giro, chi lo sa. Come sempre con una bella costante, la musica, la grande musica di Radio Monte Carlo. Io sono Chiara Lorenzutti, questo è il nostro appuntamento con Sela V insieme nelle prossime due ore. Che bello aver abbracciato Claudio Di Leo oggi e domani qui in persona, direttamente da Roma, per così per pensare insieme, ed è bellissimo con Isabella e Leodori. Naturalmente tornano domani a partire dalle 14. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, a tutti voi che sarete dei nostri al 342 41 41 762. Vi anticipo che parleremo molto di

Ci sono gli Stereophonics con Have a Nice Day, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Ogni tanto si rimane un po', come dire, sbalorditi quando ci sono delle soluzioni così belle, così pratiche, così sensate, a portata di mano, che verrebbe da dire perché non ci abbiamo pensato noi. Ci sono dei premi particolari, l'idea arriva direttamente da Singapore, dei premi per chi legge, ed è una semplice azione che trasforma in voucher per fare la spesa e sconti sui trasporti pubblici il minutaggio che tu dedichi alla lettura, che viene monitorato attraverso una specie di app. L'idea è quella di portare a leggere soprattutto i ragazzi, la cui attenzione risulta particolarmente frammentata ovviamente dall'approccio poi con i social, i reel, tutto questo tipo di velocità. Quindi bisogna leggere almeno 15 minuti al giorno per poter accumulare dei punti virtuali e riscattarli poi in buoni spesa o sconti sui trasporti pubblici. È un nuovo piano quinquennale del National Library Board di Singapore, mirato appunto a contrastare questa attenzione così frammentata e debole causata dai reel e video brevi. Si applica la gamification, già da tempo usata per incentivare poi il fitness. Quindi tu che fai? Registri le sessioni, mantieni la serie di giorni consecutivi e ottieni dei voucher reali. Quindi per la città-stato la sfida appunto è salvare la concentrazione e lo spirito critico, soprattutto da parte dei più giovani in quest'era digitale. Quindi un'idea semplice, ma secondo me molto molto efficace.

0: Ed è nel 1980 che ci riaccompagnano gli America con la loro Survival qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Simply Red con la loro Stars, questa è Radio Monte Carlo alle 16.25, tra pochissimo avremo ospite, il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino, quindi parleremo poi della Milano Beauty Week, grandissima attesa per questo evento che ritorna la prossima settimana a Radio Monte Carlo, radio ufficiale, ma di tutto questo parleremo. Grazie per i messaggi che ci raccontano quanto invece il vostro personale processo creativo venga ben stimolato dalla grande musica di Radio Monte Carlo, lo dite voi al 342-41-41-76. Un abbraccio a Sandrino e dal mio bel Friuli Venezia Giulia che sta lavorando con la nostra grande musica. Subito Prince, questa è la sua Stone.

0: Una grande emozione ascoltare questa canzone perché è uno degli inediti di Prince, si intitola Stone, lo facciamo qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie in questo lunedì e insomma ci siamo, ritorno un appuntamento graditissimo, la prossima settimana c'è grande fermento per il ritorno della Milano Beauty Week, siamo molto contenti perché Radio Monte Carlo ancora una volta è radio ufficiale, quindi avremo modo poi di vederci, di conoscerci, di trasmettere proprio dal cuore di Milano in quei giorni, da mercoledì 16 a domenica 20 settembre e oggi è un graditissimo ritorno anche quello di Benedetto Lavino che è il presidente di Cosmetica Italia, l'Associazione Nazionale delle Imprese Cosmetiche. Bentornato presidente.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie.
0: Siamo pronti?
1: Siamo pronti.
0: C'è fermento?
1: C'è grandissimo fermento, il quinto anno. Abbiamo iniziato con una visione, quella di raccontare il mondo della cosmetica

0: Mi piace molto quello di quest'anno, lo faccio annunciare a lei.
1: Quest'anno il tema sarà l'essenzialità.
0: Bello.
1: Un tema fondamentale che racconta in un'unica parola la bellezza, una bellezza che attraversa la nostra quotidianità dalla mattina alla sera. Abbiamo mappato quelli che sono mediamente i gesti, i prodotti che usiamo tutti i giorni, sono almeno 8, no? I prodotti
0: 8.
1: Che
0: noi usiamo 8.
1: 8, ovviamente con dei picchi
0: incredibili, mediati, diciamo, mediati. 8 è la media.
1: Però risponde a gesti quotidiani, dall'igiene alla prevenzione, alla protezione, al benessere in generale.
0: Ed è sempre un bel percorso quello che vi porta poi a maturare una scelta così importante, nel fatto di trovare un tema, una parola che possa un po' riassumere gli aspetti particolari di ogni edizione, no? Che si differenzia dalla precedente, pur ponendo al centro la persona, la bellezza, anche il rapporto con se stessi, perché questo mondo che apparentemente può sembrare un mondo meramente estetico, in realtà racconta tanto di noi, perché c'è sempre la persona, e forse anche questo viaggio dentro l'essenziale magari ci può riportare anche alla scoperta di una aspetto più intimo.
1: Assolutamente, la cosmetica attraversa le nostre vite e ci aiuta a stare meglio con noi stessi e stare meglio con gli altri, quindi
0: fondamentale.
1: È un momento veramente fantastico dove siamo sempre accompagnati da Radio Monte Carlo.
0: E noi siamo molto contenti, ci saremo anche noi a trasmettere da questo Beauty Cube bellissimo di fronte a Palazzo Giulia e Consulti, quindi alle spalle poi di Piazza Duomo, poi daremo poi tutti i dettagli e rimane con noi ancora un attimo perché continuiamo a dire delle cose molto importanti su questo tema bellissimo, a parlare di Milano Beauty Week.

0: Si intitola One Last Song, la canzone di Sam Smith, in diretta qui su Radio Monte Carlo, 16:36 con C'est la vie, con noi Benedetto Lavino, il presidente di Cosmetica Italia, Associazione Nazionale delle Imprese Cosmetiche, e si parla ovviamente della Milano Beauty Week alle porte. La prossima settimana comincerà ufficialmente da mercoledì 16 fino a domenica 20 settembre. Radio Monte Carlo, radio ufficiale, quindi racconteremo questa bellissima manifestazione in diretta. Presidente, abbiamo parlato del tema essenziale, dell'essenzialità, quindi anche gioco di parole, ma Milano apre le sue porte, lo fa ancora una volta, una città super accogliente, soprattutto quando ci sono dei temi belli che toccano la vita di tutti noi, ed è pronta poi anche a raccontare e a far vivere a tutti tante esperienze. E cosa ci si può aspettare? Perché arrivare a Milano proprio nei prossimi giorni?
1: Beh, sì, Milano non fa semplicemente da sfondo alla Beauty Week, ne è totalmente protagonista, nel senso che la Beauty Week ne attraversa tutti i luoghi, i luoghi della milanesità, diciamo, dai tram, dove ci si potrà far truccare.
0: Meraviglioso, vero, ogni anno.
1: Fino alle edicole, al Castello Sforzesco, ci sarà l'ultima serata alla Scala. Diciamo, avremo modo di visitare, di conoscere il mondo della bellezza in tutte le strade di Milano, che verranno colorate dai Beauty Cube e dai Beauty Corner, tutte occasioni per conoscere il mondo della bellezza.
0: Quindi basta semplicemente camminare per le strade di Milano, magari toccare veramente i punti, i posti, quelli che esprimono maggiormente il concetto di milanesità, anche conosciuta nel mondo. Ricordiamo che però è importante registrarsi, perché ci sono un sacco di eventi, c'è un programma ricchissimo, ma è importante poi, ovviamente sono gratuiti, ecco, sottolineiamo anche questo tema che è fondamentale.
1: Milano Beauty Week è una manifestazione super democratica, gratuita. L'unica cosa che chiediamo è di scaricare l'app per potersi registrare agli eventi, ce ne sono centinaia, quindi basta scaricarsi l'app di Milano Beauty Week e iscriversi agli eventi.
0: Ci sarà tutto il programma, ci saranno un sacco di cose belle. Ricordiamo anche che sul sito poi di Milano Beauty Week, quindi milanobeautyweek.it, e anche su quello di Radio Monte Carlo ci saranno tantissimi contenuti, ovviamente il programma e anche l'occasione per vedere noi, che ricordo saremo lì a vivere insieme a voi e insieme a tutte le persone che arriveranno a Milano poi nei prossimi giorni, questo concetto di bellezza, di essenzialità e anche di conoscenza. Quindi noi saremo nel nostro Beauty Cube a trasmettere da lì questo Glass Cube, scusate, ecco, perché è visibile, cioè saremo visibili, quindi pronti a incontrare, a parlare ancora una volta di bellezza, poi con tanti ospiti che arriveranno ai nostri microfoni, quindi sarà una bellissima emozione. Come ci lasciamo? Con che augurio ci lasciamo per questa nuova edizione che sta per cominciare?
1: Beh, ci lasciamo con l'augurio di conoscere a 360 gradi il mondo della bellezza, che è molto più di quello che tutti noi immaginiamo. Ci vedremo a Milano la prossima settimana.
0: Quindi sarà una bellissima occasione per parlare di noi, perché la bellezza poi tocca tutti i momenti della nostra giornata. Grazie davvero al presidente di Cosmetica Italia, Associazione Nazionale delle Imprese Cosmetiche, grazie a Benedetto Lavino. Poi noi ci vediamo in giro
1: assolutamente
0: nei prossimi giorni.
1: Alla
0: grazie
1: Week.
0: Ma certamente grazie per essere stato ancora una volta ai microfoni di Radio Monte Carlo. Subito Vasco Rossi in C'est la vie con la sua canzone Vivere una favola.

0: Favola, questa è Radio Monte Carlo, 16:43 pomeriggio con Sylvie. Attenzione, ne abbiamo parlato fino a pochi istanti fa. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Milano Beauty Week, che prende via la prossima settimana, quindi vi aspettiamo nel nostro meraviglioso Beauty Cube in Via dei Mercanti, a due passi dal Duomo. E poi, come annunciato appunto dal presidente poco fa, conclusione della Beauty Week, domenica 20 settembre al Teatro alla Scala si svolgerà il concerto Essenza di Bellezza dell'orchestra e dei solisti dell'Accademia Teatro alla Scala, quindi il concerto che celebrerà poi il legame profondo tra la musica, l'arte e la cultura della bellezza. Attenzione, perché al primo tra voi che invia ora un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno due inviti esclusivi per questo esclusivissimo concerto al Teatro alla Scala di Milano in programma domenica 20 settembre. 342-4141-762.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Temptation Island vi aspetta.
7: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
6: Con imperdibili novità.
8: C'è qualcun altro nella tua vita?
6: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
9: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
6: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Bob Marley con uno dei suoi successi che io amo follemente, la sua Is This Love. Questa è Radio Monte Carlo, amo follemente anche voi che avete scritto in tanti al 342-4141-762 le vostre note vocali per aggiudicarvi gli inviti esclusivi per un concerto straordinario, quello al Teatro La Scala di Milano, in programma domenica 20 settembre a conclusione poi della Milano Beauty Week. Quindi noi, è vero, vi aspettiamo poi da mercoledì 16 a sabato 19 settembre nel nostro meraviglioso Beauty Cube. Siamo nel cuore di Milano, alle spalle del Duomo, in via dei Mercanti, a due passi davvero dal centro della città, e a conclusione della Beauty Week, questo evento bellissimo dedicato al mondo della bellezza, si svolgerà al Teatro La Scala il concerto Essenza di Bellezza dell'orchestra dei solisti dell'Accademia Teatro La Scala, quindi un concerto che celebra il legame tra la musica, l'arte e la cultura della bellezza, che ovviamente questo evento si propone di raccontare coinvolgendo poi tutti, quindi non vediamo l'ora di vedervi. Sentiamo poi chi è stata l'amica, la più rapida, la più veloce, al 342-4141-762.
1: Simona da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora Simona, ti godrai una serata emozionante, perché insomma La Scala è sempre La Scala, e in chiusura di questo evento bellissimo che è appunto la Milano Beauty Week. Vienici a trovare, saremo lì in diretta con C'est la vie mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana. Ti aspettiamo e vi aspettiamo.

0: Richard Ashcroft e i suoi Verve. Siamo alla fine degli anni 90 con questa canzone Bittersweet Symphony. Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Tra poco le breaking news del TGCOM 24 e a seguire Autotraffic.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo il trionfo a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt, parla Merz. Qualcuno gioisce perché voleva destabilizzare il paese, ma per me arrendermi non è un'opzione, dice il cancelliere. Poi la sferzata: qualsiasi governo deve attenersi alla legge fondamentale dello Stato. Dopo la conclusione della missione degli inviati americani in Russia e Ucraina, Zelensky dice: coordiniamo i passi successivi. Parigi riferisce: Putin ha detto agli statunitensi di voler negoziare, ma solo dopo le elezioni della Duma. Intanto Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Comportamento del comune omertoso e irresponsabile. Così il padre di una delle vittime italiane del rogo di Crans Montana, dopo la scoperta di una mail che denunciava la pericolosità della schiuma fonoassorbente del Constellation. Indagata l'ex direttrice municipale all'edilizia. I legali di Lavito, la mandante dell'attentato a Ranucci, contestano la custodia cautelare in carcere. La competenza territoriale della procura di Avellino, scrivono. Intanto il faccendiere, davanti al riesame, dice: ho fatto di tutto per proteggere Sigfrido da un attentato di cui avevo notizia. Dalle 21 di stasera e fino a domani alla stessa ora lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. A rischio il traffico su tutta la rete e non c'è pace per i voli in Sicilia. Torna l'allerta rossa per una nuova eruzione dell'Etna. Per ora gli scali sono operativi. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. All'interno del tratto il traffico è bloccato con 5 km di coda. Un incidente sulla A4 causa incolonnamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Trieste. Per lavori di ripristino sulla A14 coda di 7 km tra Val di Sangro e Ortona in direzione Bologna. Infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per un incidente all'incrocio di Bari-Santa Fara viaggiando verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

La voce è quella di Daido, la sua Here With Me. Questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, 17:07, lunedì 7 settembre, con me Chiara Lorenzutti e C'est la vie. Allora, citiamo ancora un 7, perché non ne abbiamo detti abbastanza, parliamo del 27 settembre, perché accadrà una cosa molto speciale, perché ci saranno delle degustazioni a Milano, e fin qua insomma niente di così originale, va bene, ma la location è veramente un po' particolare, è un'idea bella, il titolo dice già tutto, degustazioni. Il 27 settembre verranno trasformati in sale degustazioni gli spazi di 3 stazioni della linea 5 della Lilla della metropolitana di Milano. Diciamo che gli organizzatori dicono: abbiamo cercato in rete foto di progetti simili per dare poi un'idea di come si presenterà questa cosa, ma in realtà non ce ne sono, perché questa cosa non l'ha mai fatta nessuno, e quindi abbiamo dovuto chiedere un'immagine all'intelligenza artificiale, perché nessuno riusciva a immaginare un contesto così particolare. Il vino, sappiamo, è un settore fondamentale della nostra economia, che magari non è brillantissimo in questo momento, quindi deve andare incontro alle persone. Quindi se la gente non va a cercare il vino, allora sarà il vino che andrà a cercare le persone. Queste le parole appunto di uno degli organizzatori, perché insomma il vino è storia, è comunità, aggrega, e soprattutto ci saranno delle cantine molto interessanti che concederanno poi i loro assaggi. Quindi si comprano dei biglietti, si riceve un calice in un materiale infrangibile per ragioni ovviamente di sicurezza, e si avrà diritto a 9 assaggi, scegliendo poi liberamente tra le cantine distribuite nelle 3 stazioni, e quindi ci sarà ovviamente anche la possibilità di collegarsi con un biglietto particolare di ATM per muoversi da una stazione all'altra. Niente male, mi piace moltissimo come idea, molto molto divertente e anche molto bella come esperienza, ripeto, per i bei numi delle cantine che ho appena letto. Subito Camrad con la sua Love Sober.

0: La versione di Seal con la sua Walk On By, Radio Monte Carlo, 17:14, destinazioni belle, importanti, anche che ci riempiono di orgoglio, le tante destinazioni italiane che vengono poi citate, questa volta tocca a Parma, dal quotidiano britannico, appunto, il Guardian. Inserisce la bellissima Parma tra le migliori destinazioni europee per un city break fuori dalle rotte, quelle più battute, ecco perché ha conquistato poi la stampa estera, quindi offre arte, storia, grandi capolavori, cucina straordinaria che ve lo dico a fare, senza poi essere travolti dalle folle del turismo internazionale. Quindi insomma si respira ancora molto bene a Parma, ci si gode la bellezza della città senza troppo traffico in generale. Bello, una menzione meritatissima a proposito di destinazioni. Seguiamo anche quella di Gianluca Grignani.
1: Un viaggio a senso solo,

0: Questi siamo tutte un po' innamorate di lui. Correva l'anno 1995, una bellezza disarmante, quella di Gianluca Grignani, la sua destinazione paradiso, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche e noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Stephanie Mills e Teddy Pendergrass con Two Hearts 1981 per un piacere che abbiamo condiviso in questi minuti qui su Radio Monte Carlo, un bellissimo ascolto nel nostro C'est la vie. Ogni tanto siamo molto esigenti nei confronti di noi stessi, forse ogni tanto dovremmo un po' abbassare l'asticella nei confronti della quale ci sentiamo sempre non abbastanza pronti, non abbastanza bravi, ed è confortante sapere che ci sono dei personaggi geniali, illustri, come per esempio Van Gogh. Lo stesso Van Gogh era un po' scettico nei confronti delle proprie capacità, tant'è che ha firmato solamente il 15% delle sue opere. Perché? Perché tutte le altre le considerava troppo brutte per firmarle, lo dice il Museo di Amsterdam. Ha posto infatti l'attenzione su questo dettaglio spesso trascurato ed è la prima ricerca vera e propria mai condotta su questo argomento, quindi sono dati molto interessanti. Lui stesso per la gran parte poi della sua carriera considerava molti dei suoi quadri un po' dei semplici esercizi, dei tentativi, delle prove, dei gradini da salire verso questa maturità artistica che lui sperava poi di raggiungere nella sua testa, naturalmente, e non l'ha mai raggiunta, almeno per lui, per noi tantissimo. Già stiamo parlando di Van Gogh, un mostro sacro, ma lui non si sentiva mai abbastanza pronto. Peraltro, insomma, ho vissuto quest'estate da vicino il fascino di una cittadina dove ha soggiornato poi in Provenza, sto parlando di Arles. Colori meravigliosi, qui lui è stato veramente molto prolifico, perché ad Arles, nel periodo arlesiano, appunto, ha dipinto più di 300 opere tra quadri, disegni, ha catturato poi la luce e i colori intensi della Provenza, quindi davvero delle grandi. Però insomma non ci sono i quadri ad Arles, ci sono però i punti dove lui stesso posizionava i cavalletti, seguendo poi questo itinerario davvero molto molto affascinante. Quindi cerchiamo di non essere come Van Gogh e stimiamoci un po' di più, questa è un po' la morale della favola. Subito i Jungle.

James Morrison con la sua Please Don't Stop the Rain. Questa è Radio Monte Carlo, 17:36. Saluto chi mi racconta. Parlavamo appunto di questa bella iniziativa Milano 27 settembre, degustazioni, quindi degustazioni di vino all'interno delle stazioni

La metropolitana, qualcuno dice una cosa del genere viene fatta anche a Sant'Arcangelo di Romagna a luglio, si chiama Calici sotto le stelle, lo so, è molto famoso Calici sotto le stelle un po' in tutta Italia, ma qui è la location particolare, un po' inusuale se vogliamo, le stazioni della metro, che rende poi l'evento un po' diverso dal solito. Quindi insomma, se ci sono location insolite, segnalatemele se vi va. 342 41 41 762. Questa era

0: Grande successo di quell'estate. Ce n'erano stati tanti, dei successi anche molto belli nell'estate del 1997. Puff Daddy, Faith Evans con I've Been Missing You, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le super offerte! Come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero!
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways. E scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
13: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
12: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
13: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Michael Jackson con la sua Wanna Be Started Something. Questa è Radio Monte Carlo, grazie per le immagini bellissime della Galleria Umberto. Siamo a Napoli come luogo di degustazioni proprio in questi giorni, quindi 6 e 7 settembre si stanno concludendo quest'oggi questo Campania Wine. Buoni vini campani, grazie per le segnalazioni sempre molto belle. Dai viaggi al vino, e spesso e volentieri i vino e i viaggi ogni tanto coincidono, perché ci si sposta magari proprio per andare a degustare, andare a conoscere da vicino un certo territorio, una certa cantina, un certo mondo. E c'è una riflessione attenta che arriva direttamente da un operatore turistico che racconta di quanto noi viaggiatori di oggi desideriamo portarci a casa un ricordo, addirittura più del gadget stesso, più della calamita, beh, fosse tutto lì. E quindi che si tratti poi di un'esperienza irripetibile organizzata da tempo, oppure nata anche all'ultimo in un momento di grande slancio, soprattutto spontaneo, quel che conta è vivere una cosa poi da raccontare, da ricordare, da immortalare, quindi la ricerca di una storia. Tutto questo è molto bello e spesso si sposa anche con il fatto che noi ci spostiamo per assistere, che ne so, ad un evento sportivo importante, ad un concerto. Si cerca sempre poi, quando si va laddove solitamente non siamo soliti andare, magari di aggiungere qualche giorno, qualche visita, qualche pausa, una notte in più, due notti in più, tanto per vedere che cosa accade da quelle parti. Ecco, una riflessione su come cambia il nostro modo di viaggiare, assolutamente molto attuale, diciamo che siamo particolarmente creativi. Subito Somber, questa è Potential.

0: Inevitabile, Giorgia Eros Ramazzotti insieme per l'ultima canzone di C'est la vie qui su Radio Monte Carlo, prima puntata della settimana. Grazie, grazie, grazie per esserci stati anche quest'oggi. Se vi va ci risentiamo domani come sempre a partire dalle 16. Grazie a Gabriele Lobianco e regia, Giulia Bartolomei redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy, insieme a loro mi raccomando siateci sino alle 20. Subito Breaking News e TGCom 24 e poi Autotraffic. Baci da Chiara Lorenzuti, buona serata, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il conflitto in Ucraina, ci sono stati progressi sostanziali nei colloqui. Lo ha detto l'inviato americano Witkoff dopo la visita a Mosca e a Kiev. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone Alar Karis, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Russia intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Materie prime, rotte e geopolitica. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un pacchetto da 200 milioni di euro da investire in Groenlandia. Bruxelles, la Groenlandia e la Danimarca rafforzano il loro partenariato, mentre anche Stati Uniti, Russia e Cina competono per l'influenza nell'Artico. A Belgrado i funerali di Ratko Mladic, tra picchetti d'onore e l'indignazione dei Balcani, che parlano di parata della vergogna. In migliaia i funerali del criminale di guerra, celebrati nella chiesa ortodossa serba di San Luca, con tutti gli onori militari. Dalle ore 21.18 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome. Tra possibili ritardi e cancellazioni il caldo non dà tregua. Il CNR certifica l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Calcio, la terza giornata di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. La Fiorentina, dopo 3 sconfitte, esonera Grosso. Al suo posto torna Vanoli, già oggi al Viola Park. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Aglio e Calenzano per traffico intenso in direzione Napoli, per un incidente sulla A4 5 km di incolonnamenti tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Trieste, sempre per un incidente sulla A7 coda tra il bivio per la A12 e quello per la A10 in direzione Genova. Lavori di ripristino provocano 4 km di incolonnamenti sulla A14 tra Val di Sangro e Ortona verso Bologna. Infine, sulla statale 106 Ionica, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio di Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Stai Council, Take It Easy, buon lunedì
1: stai
0: a tutti
1: calma.
0: Voi. Anche
1: calma.
0: Tu stai calma prima di partire. Fammi salutare la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani alle 16 con il suo C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: con Tamara Donà.
1: Ma buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: Mamma, Gabrielito Lo Bianco che è in regia. Guarda che ha lavorato in fine settimana.
1: Lo so.
0: Tu che dici che è sempre in vacanza.
1: Invece no, ha lavorato.
0: È in vacanza da Take It Easy, ci dicono nei corridoi, perché non ne può più dei due presenti con i conduttori. Ma vabbè, è un altro discorso. Federica Pogliani, grazie in redazione. Grazie Teresita Teresita. Al centralino.
1: Sì, salutiamo anche, ringraziamo Giulio Bartolomei per l'aiuto in redazione, perché oggi erano più di uno.
0: Abbiamo finito, salutiamo e basta.
1: Dai.
0: Ma
1: allora,
0: salutiamo voi all'ascolto, certo. Amiche e amici, come è andato il fine settimana? Ci auguriamo nel migliore dei modi. Io, se ho fatto 100 passi, è già tanto.
1: Avevi detto però... che avresti avuto una, sì, no? Sì. Un grande
0: divano,
1: incontro
0: frigo,
1: col divano.
0: Frigo,
1: quindi...
0: divano.
1: Davvero?
0: Sì,
1: frigo
0: sì.
1: Per prendere l'acqua.
0: Sì, l'acqua. L'acqua
1: e
0: il pastis.
1: Allora, questo pomeriggio ci siamo incontrati. Bevo pastis. Bravo. No, dicevo, quando ci siamo incontrati, sì, gli ho detto: ma è qualcosa di diverso oggi, è cambiato profumo.
0: Ah sì,
1: un argomento che alla radio non è che
0: non
1: però
0: è,
1: insomma,
0: no, non si
1: tu
0: sente,
1: mi hai detto
0: allora.
1: Sì, gli ho chiesto che profumo è, sapete cosa mi ha risposto?
0: di nicchia.
1: Ho detto: ma cos'è, è una marca? Profumo di nicchia.
0: Ma cosa,
1: capisci?
0: C'entra? Guarda che vabbè, guarda,
1: sei proprio snobby.
0: No, ne ho presi due
1: di nicchia sempre,
0: che, sì, ma insieme non fanno il costo di quello che usavo io, perché
1: di stranicchia era quell'altro.
0: Sì, spending review,
1: bravo,
0: adesso
1: fai bene,
0: passiamo il tiro, va che è meglio.

0: Bagley qui su Radio Monte Carlo. Allora, abbiamo sfiorato l'incidente diplomatico. No, profumo di nicchia con
1: vabbè,
0: la N.
1: Dai.
0: Non è, no, perché
1: anche
0: molti
1: Antonella
0: messaggi.
1: Da, sì, di, nicchia.
0: Avevo capito un profumo di un'altra cosa. Antonella Ferrara, ma
1: Radio
0: anche
1: Monte
0: Fabri,
1: Carlo.
0: Da Cernusco sul. Ho capito, però se. Se testimoniano, io
1: certo,
0: devo precisare.
1: Ma io ho detto
0: quanto...
1: bene, però se voi siete un po' maliziosi.
0: No, io no, perché
1: la malizia negli occhi di chi guarda e nelle orecchie di chi sente.
0: Allora, salutiamo Marina di Vecchiano,
1: sì?
0: Pisa. Se non fosse per la temperatura che è stata folle, sarei ancora più dispiaciuta del termine dell'estate, perché appunto l'estate sta finendo. Anzi, è Stefano in questo momento, non è Marina.
1: E un anno se ne va.
0: Aspetta, è Stefano che in questo momento si trova a Marina di Vecchiano. Non è Marina da Vecchiano.
1: Allora, rimettiamo insieme i pezzi.
0: Profumo
1: va bene?
0: Di nicchia.
1: Allora, c'è una notizia di attualità molto interessante che ci porta in Lombardia.
0: Sì.
1: Ok? Cresce la scelta degli istituti tecnici e professionali.
0: Sì.
1: Perché nel contesto, allora, siamo nella trasformazione digitale, transizione energetica ecologica, ne parliamo tanto, insomma, però la questione sono le competenze.
0: Sì.
1: Ok? Bisogna imparare a tornare a fare certi mestieri, imparare dei mestieri nuovi,
0: okay,
1: per interagire meglio con le aziende e con le imprese.
0: In buona sostanza
1: crescono gli istituti tecnici
0: e professionali in linea,
1: sì,
0: con la struttura manufatturiera, industriale e tecnologica di questa regione che ci ospita, che è la Lombardia. Gli istituti professionali continuano a crescere e spicca l'espansione della filiera tecnologico-professionale, quindi tutti vanno
1: in
0: una
1: quella
0: certa
1: direzione.
0: La cosa positiva di questa notizia è che si rafforza l'idea di superare finalmente la distinzione che esiste da sempre tra percorsi di serie A e di serie B, perché si è sempre detto tu vai a classico allo scientifico
1: e invece questo è l'istituto professionale
0: e invece questi sei di serie B,
1: ecco, no,
0: una cosa,
1: anzi,
0: sempre
1: nell'istituto professionale
0: io.
1: Spesso e volentieri vengono insomma si concertano già con le imprese e le aziende, uno magari finisce di studiare e poi andare a fare uno stage, esattamente,
0: e quindi sei già proiettato
1: nel mondo del lavoro
0: che è una cosa che io tornassi indietro, cioè io ho fatto il perito aziendale.
1: Anch'io.
0: Però non c'era lo stage,
1: no.
0: E quindi nessuno mi aveva avvisato che avrei dovuto sudare 828 camicie facendo tutt'altra cosa.
1: Certo, soprattutto per questa temperatura che questa sera hai nello studio. Fa caldo?
0: Ho abbassato.

0: nostra Desiree dalla Lamezia Terme che sta cullando la piccola Noemi di 5 mesi amore. Sulle note di Radio Monte Carlo dice: con la nostra compagnia è il suo primo svezzamento.
1: Ulala.
0: Che bello, ognuno ha lo svezzamento che si merita.
1: Ciao Desiree, salutiamo anche Franci e Nico da Roma in questo momento a San Candido. Ieri 19 km percorsi, sono arrivati distrutti ovviamente a destinazione, ma tutto bellissimo. Tra l'altro sono delle zone quelle
0: meravigliose, bellissime,
1: fanno delle marmellate.
0: Ah sì, io pensavo alle passeggiate,
1: dei vini. No, perché vabbè, i nostri amici ci hanno anche onorato non solo della loro presenza ma anche di qualche regalo. Li ricordiamo sempre con piacere. Stavo guardando un profumo che utilizzavo da ragazzo che però non fanno più, e non capisco perché poi improvvisamente alcuni profumi spariscono.
0: È vero, anche questo è un peccato. Un po' come alcuni tipi di alcuni cibi che magari ti piacciono quando sei adolescente, te li ricordi e poi a un certo punto spariscono dal mercato. È vero, però per un profumi insomma accade spesso.
1: Va bene. Usi sempre quello del supermercato, diciamo, altro che nicchia qua.
0: Ma io ho il mio

0: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1.000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops!
15: Ops!
16: Ops!
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops!
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Monte Carlo non si ferma mai, George Michael, Waiting for That Day, 18:33 minuti all'ascolto di Take It Easy per questo inizio di settimana, lunedì 7 settembre. Leggo il titolo, cara Tamara Donà, di questa notizia e dico: ma che è? La meditazione del lavandino contro la noia.
1: Che carina.
0: Mi incuriosisce, vado a leggere e devo dire che è molto interessante.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Perché la noia è comunque importante, lo diciamo sempre.
1: Sì.
0: C'è una filosofia zen che è quella dello Shoshin.
1: Sì.
0: Che dice Shoshin?
1: Allora, è un concetto che dice praticamente la mente del principiante, cioè dovremmo ogni volta che affrontiamo un'azione pensare che sia per la prima volta, cioè qualcosa che compiamo per la prima volta. Quindi tu fai una cosa che ti annoia, per esempio lavare i piatti, anche se a me devo dire piace tantissimo.
0: E te pareva?
1: Però non so, una cosa che ti annoia particolarmente, e mentre tu sei lì non devi pensare che noia, non vedo l'ora che finisca, così dopo mi metto a leggere, a fare le mie cose.
0: Okay.
1: No, devi stare in quell'azione lì. E quindi cosa fai?
0: E che fai? Niente.
1: Senti la
0: schiuma
1: sulle mani.
0: No, vabbè,
1: un po' quelle cose attoriali da teatro che si fanno spesso nelle improvvisazioni teatrali, per stare nel momento.
0: Ma lì
1: e superare...
0: è vita cioè voglio dire, non è che sono su un palcoscenico e devo fingere o devo essere un attore, sto lavando i piatti.
1: E concentrati, pulisci bene perché non li lavi bene.
0: Ma che vuoi? Allora, l'altro esempio è in coda in auto.
1: Sì.
0: Bisogna allenarsi all'empatia. Invece di incavolarti per il traffico, amica tu all'ascolto in questo momento, amico che sei bloccato nel traffico, devi spostare lo sguardo fuori dal tuo parabrezza.
1: Sì.
0: Quindi devi osservare le persone nelle altre auto e inveire, o i passanti che attraversano la strada, come se fosse un cortometraggio a cielo aperto.
1: Ah, ok, come se tu fossi uno spettatore.
0: Esatto.
1: No, in auto però non ce la faccio a mettere in pratica la filosofia Shoshin, non riesco.
0: Allora, Shoshin, Shoshin l'abbiamo smarrito. Dovreste vedere la Donà alla guida nel traffico cittadino.
1: No, sono isterica.
0: Sì, sì.
1: Tira fuori il peggio di me.
0: Sembra dolce in questo momento, inveisce tutto il tempo.

0: Una buona serata, un buon lunedì da Giancarlo e da Tamara.
1: Buonasera.
0: Allora c'è Federico che ci ascolta mentre taglia l'erba, quindi secondo la teoria zen dice dovrei ascoltare il rumore del tagliaerba. No,
1: no,
0: dell'erba stessa.
1: Cioè, sì, esatto, sì. Proprio anche... No, che rumore fa?
0: Che roba, non lo so io. Non
1: vabbè,
0: idea.
1: Comunque potrebbe essere un'idea.
0: Sì, prova.
1: Quella sul lavare i piatti mi convince un po' meno del godere del sapone
0: perché
1: sulle mani.
0: No, è bello.
1: Vabbè. Sfida musicale, sì. Allora, amiche e amici, meglio dare, come dire, la musica
0: sì?
1: come protagonista,
0: certo.
1: Ce la posso fare?
0: Sì, sì.
1: Il cammino è protagonista oggi, allora. Abbiamo un numero uno, mano ai cellulari. Baby, take a walk on the wild side.
0: Wow.
1: Lou Reed.
2: Hey, honey. Take a walk on the wild side.
1: Walk on the wild side.
0: Cammina.
1: Numero due. Walking on a dream. Cammina sul sogno, no?
0: Ah,
1: molto diverse tra loro, sì. Empire of the Sun. Con la loro Walking on a Dream. Quindi numero uno,
0: sì.
1: Lou Reed. Mm-hmm. Numero due, Empire of the Sun.
0: Fate la vostra scelta, io ho già la mia, ma non lo dirò. Al nostro numero 342 41 41 762. Anche in questo lunedì scegliamo la musica di Radio Monte Carlo.
1: Mi defibrilli un attimo.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Questa l'avete davvero scelta voi? Non ci sono stati brogli, così rispondiamo anche a chi l'ha chiesto. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Tra i messaggi, un saluto a Massimo dall'Isola d'Elba, che ha inviato anche la copertina del vinile Transform di Lou Reed. E allora, scelto da voi, una sfida insolita, ma hanno avuto parecchi voti anche Empire of the Sun, che magari troveremo prossimamente in Take It Easy con un'altra sfida.
1: Molto bella la sfida del cammino, vediamo domani quindi che cosa ci riserverai, che sorpresa.
2: Sì.
1: Allora, in questo periodo si incontra gente che si lamenta per il caldo, ma anche gente un po' malaticcia.
0: Ma veramente, i nostri cugini dell'altra radio sono tutti ammalati, non ho capito cosa...
1: Sì, perché hanno l'aria condizionata forte, forse, la tengono sparata al massimo.
0: Quindi dovrei ringraziarti perché invece mi fai sudare tipo sauna. Sì.
1: Allora, settembre, il mese degli sbalzi termici o comunque malanni da rientro. Allora, l'aria condizionata sappiamo non fa bene, però, siccome negli uffici spesso c'è, però non è tanto colpa dell'aria, ma colpa dello sbalzo. Quindi bisogna fare attenzione a non stare proprio negli sbalzi.
0: Ok, ma...
1: Quindi devi vestirti un po' a cipolla.
0: Ma come fai a vestirti a cipolla? Al mattino ci sono 40 gradi,
1: appunto,
0: al pomeriggio 43.
1: E vabbè, vestiti a cipolla comunque.
0: Vesti a cipolla.
1: Bevi, perché comunque devi bere.
0: Bisogna bere tanta
1: sempre
0: acqua e non uscire nelle ore calde. Vabbè, tanto è fino a mercoledì.
1: Finestre aperte quando si può.
0: Bene.
3: Sì.

0: Gomet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su Gomet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcaris, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 chilometri al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. A partire da mercoledì e anche nei giorni successivi, tempo in peggioramento sull'Italia e graduale fine del caldo intenso a partire dal nord Italia. Intanto martedì al mattino cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio si assorberà invece un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose, associato allo sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi ed Appennino centro-meridionale. In serata e nella notte i temporali potrebbero coinvolgere anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Prosegue il caldo intenso con temperature fino a 35 gradi al nord e 36-38 gradi al centro-sud e isole. Nel Principato di Monaco tempo soleggiato con 28-29 gradi ma clima afoso, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Firenze Sud e Scandicci per traffico intenso in direzione Milano per un incidente; sulla A4 7 km di incolonnamenti tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Trieste; sempre sulla Torino-Trieste, questa volta verso il capoluogo piemontese, un altro incidente causa 2 km di coda tra Monza e Cormano; per traffico congestionato sulla A7 incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova, nel senso opposto code tra San Pier d'Arena e il bivio per la A10. Infine, sulla statale 26 della Valle d'Aosta, prestare attenzione per materiali dispersi tra Aosta e Aosta Est Casello A5 in direzione Chivasso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Proprio a metà degli anni 80, Brian Ferry con la sua Don't Stop the Dance. Questa è Radio Monte Carlo, ancora buona serata, buon inizio di settimana da Tamara Donaggio, Giancarlo Cattaneo e tutta la ballotta, tutta la squadra al vostro servizio con il capo che è, sì, Gabriele Lobianco, certo, che è in regia.
1: È lui che comanda, il comandante della nave è lui.
0: Se c'è, comanda lui.
1: Esatto.
0: Se non c'è...
1: E vabbè, comanderà a casa sua.
0: No,
1: non c'è.
0: Sì, lascia detto, diciamo.
1: Esatto, esatto. Allora, c'è una notizia che ci rende orgogliosi perché sta andando sempre meglio. Il prodotto alimentare italiano, che piace moltissimo negli ultimi anni, ha fatto registrare il maggior incremento di consultazioni online.
0: Qual è?
1: Il gorgonzola.
0: Dop.
1: Mamma che buono.
0: Dop.
1: Mamma mia, una media di 378 ricerche al mese.
0: Ma che bello,
1: e
0: guarda.
1: Cosa si chiede sullo zoo?
0: Non lo so, però...
1: Fa male? Fa bene? È calorico?
0: Secondo me fa benissimo.
1: È buonissimo.
0: Fa benissimo. No, ma è importante perché da diversi anni, giustamente, a livello capillare poi si è cercato di diffondere anche l'esattezza, la correttezza, sì, delle informazioni relative anche al gorgonzola DOP. Per cui c'è questa campagna e anche online, se uno cerca qualcosa almeno può... dare soddisfazione ai propri dubbi. È una denominazione d'origine protetta e non un tipo di formaggio, quindi è sbagliato utilizzare il termine per indicare un formaggio erborinato in genere. No. È una condotta che rischia di configurare anche la frode in commercio.
1: Ho capito, ma se ci dovessi chiedere Zola, gorgonzola con tutto, pane,
0: tutto, sì,
1: nella pasta.
0: No, a te col mascarpone.
1: A me piace col mascarpone nelle noci.
0: Così, poco calorico.
1: Ma quando lo mangio, ma devo stare a guardare queste cose.
0: No, ma fai benissimo. No, è buono, è molto buono.
1: Sì.
0: Non è il mio preferito.
1: Domani
0: se
1: lo compro, mi è venuta voglia.
0: Vabbè, siamo tutti interessati a questa dichiarazione di Tamara Donaggio.
1: Sì, sì.
0: Quanto ne compro? Ma poi come
1: no,
0: si compra?
1: No, è una bella fettona.
0: Cioè? Per te una bella fetta sui 50 grammi?
1: No, bel pezzettone.
0: Tipo un chilo di gorgonzola.
1: Esatto.
0: No, un chilo mi sembra un po' eccessivo.
1: Lasci, dico.
0: No, non fare errori.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Shello. Lady Gaga e Bradley Cooper, bello riascoltarli insieme.
1: A me piace guardare te quando c'è questa canzone.
0: Ma perché è troppo bello,
1: perché inforchi le cuffie, non esiste più nessuno e ti squacquarei proprio.
0: È molto bello il brano, molto bello anche il film, ti avevo detto, guarda, e invece non l'avevi. E Star is Born.
1: Volevo salutare Chiara, farmacista di Milano, che scrive: eh no, sono farmacista, confermo la presenza già di tantissimi raffreddati e ammalati. Molti sono tornati ammalati direttamente dalle ferie.
0: Vero.
1: Visto che abbiamo parlato del cambio di stagione, il cambio di stagione, in realtà il freddo, caldo, caldo, freddo, aria condizionata,
0: sbalzi.
1: Non soltanto sbalzi, bravissimo.
0: Tra un po' arriverà anche il cambio di stagione.
1: Hai ragione.
0: Chi più ne ha più ne metta.
1: Gorgonzola e cozze, stupendo, scrive Massimo.
0: Mamma mia.
1: Gorgonzola e noci sul crostino, quello bello piccante. Maria Grazia, Nuova Milanese, via via. Tanti messaggi al 342-4141-762. Dunque, appuntamenti, il cosiddetto speed date. Due persone si incontrano, fanno il matching, cioè si devono trovare. A Bari, da diverso tempo, c'è questo incontro letterario.
0: Bello.
1: Cioè, ciascuno si presenta con un libro, magari il proprio libro del cuore, e da lì nasce un argomento di conversazione. Io ho portato questo, tu hai portato quello, racconta come va, come mai questo, come mai. E poi magari alcune coppie, grazie a questi incontri che avvengono a Bari, e il prossimo sarà in autunno, mi stavo informando proprio al riguardo.
0: Perché vuoi andare?
1: No, vabbè, per riportare una notizia
0: corretta,
1: corretta
0: fino in fondo.
1: Ci sarà questa possibilità.
0: Allora, l'accesso è sempre gratuito e la prenotazione obbligatoria. Ma dovessi andare tu, che libro porteresti? Un libro che parla di te, un libro che ti rappresenta?
1: Io uno ne ho letto nella vita, è Oceano Mare di Baricco.
0: Sempre quello.
1: E saprei raccontarlo, però.
0: Ah, beh, vabbè,
1: magari lo posso
0: importante.
1: Anche narrare.
0: Ma forse
1: un po'.
0: Lo sai anche a memoria,
1: avendolo
0: letto più.
1: Perdita d'occhio.
0: Vedi?
1: Vabbè, tu invece?
0: No, non lo so, ci sto pensando, ne ho tanti. Però Attraversare i muri di Marina Abramovic, perché racconta un po' il suo bisogno di attraversare i propri limiti.
1: Sappiate che in questo momento la Donà ha fatto un link.

0: a farci compagnia di Tears for Fears su Radio Monte Carlo con Break It Down Again. Dunque, tanti messaggi. Ancora gorgonzola, risotto gorgonzola piccante.
1: Buonissimo il risotto col gorgonzola. Buonissimo. Michele, Daniela, buona serata a voi. Sbarcate adesso ad Olbia verso Santa Teresa di Gallura. Buona vacanza.
0: Ragazzi, avete fatto la scelta migliore. Sì. Questo è proprio il periodo bellissimo.
1: Ma non si può prendere una settimana? No, adesso. No.
0: Figure. Vabbè. E l'altra amica Lara da Ventimiglia, sì? Anche lei andrebbe allo speed date con Oceano Mare, un libro che le è piaciuto tantissimo, che consiglia amici, parenti, a volte legge anche per loro.
1: Che bello. Sì. Quindi non sei solo ad apprezzare questo libro, ma siete in tantissimi nel
0: immagino
1: mondo.
0: Di sì. Tu porteresti invece la Abramovic, sì? E a breve parleremo proprio di lei.
1: Ospite alla Mostra del Cinema di Venezia, tra poco qui su Radio Monte Carlo. Ora immaginate il vostro prossimo inverno: neve, una sorgente termale, buon cibo e un paesaggio diverso dal solito. Siete in Giappone.
0: E con ANA, All Nippon Airways, potete volare direttamente da Milano a Tokyo per poi continuare il viaggio alla scoperta del paese.
1: Fino al 30 settembre trovate tariffe speciali per partire tra dicembre e febbraio 2027. E con Stopover and Add-on potete aggiungere fino a 2 voli domestici senza costi aggiuntivi sulla tariffa aerea.
0: Per tariffe offerta visitate il sito INI. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con INI.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Grazia.
1: Sì, o sì, Galà. Sì, sì. Boh, io dico Gala, ma va bene anche Galà, lei stessa. Ci siamo capiti, sì. Insomma, tante personalità della cultura, dell'arte, in particolare appunto lei ospite l'altra sera per un'asta, insomma, e lei ha portato il suo tempo, ha raccontato di quando per 3 mesi rimase seduta immobile al MoMA di New York, una sua performance incredibile di cui ancora si parla, perché insomma 2 sedie, lei seduta, e le persone fecero la fila anche di notte per poter stare in silenzio davanti a lei.
0: E invece prima le dissero: guarda che tu vuoi fare questa cosa al
1: non
0: MoMA a New York, non verrà nessuno perché a New York non c'è tempo, tutti sono di fretta. E invece un successo incredibile, quindi
1: incredibile.
0: Gestione del tempo, perché regalare, concedere il tempo agli altri.
1: Esatto, ha fatto questo bellissimo discorso proprio sul tempo, e lei dice: noi pensiamo sempre al passato e a quello che abbiamo avuto e magari perso, al nostro futuro, a quello che accadrà, e ci preoccupiamo per questo, ma non rimaniamo mai nel momento, che è una cosa sembra apparentemente banale, ma invece non lo è.
0: Non lo è affatto, non lo è affatto, perché è l'unica realtà che abbiamo. E poi ha risposto a alcune domande, tra queste: ma l'arte può sì fare domande, può provocare, indicare una direzione, può aiutarvi a cambiare voi stessi, ma poi è l'essere umano che deve fare qualcosa, perché altrimenti è tutto un po' inutile.
1: È vero, il resto spetta alle persone, dice
0: lei. Ci avviciniamo al momento della lettura, ecco perché anche questa notizia è appena data, ma la musica non si ferma mai, arriva Bruno Mars.

0: A Million Dreams, la bellissima di Pink, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Può un fumettista, anche abbastanza giovane, essere un bravissimo scrittore che vende libri che funzionano molto ed emozionano?
1: Evidentemente sì.
0: Tra poco leggiamo un suo testo qui su Radio Monte Carlo.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: 99 Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Oh. Opa Light, Taylor Swift qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, 19.53 in punto di questo lunedì.
1: Stiamo per reggere, ma posso dire una cosa?
0: Prego.
1: State lì perché l'ufficio musica anche questa sera si è superato. Dopo il testo che leggeremo ci sarà un brano bellissimo.
0: Una poesia, possiamo dirlo.
1: Sì.
0: Allora, Matteo Bussola, scrittore, illustratore, fumettista italiano, scrive benissimo, disegna benissimo, in tutti i suoi romanzi c'è un suo disegno in copertina e in questo nuovo romanzo racconta la storia di P, che è un rigattiere che ridà vita alle cose.
1: Allora, da Il sole nelle pozzanghere leggiamo una parte, l'autore Matteo Bussola.
0: Il signor P apre sempre alle 8:10 del mattino, mai alle 8 in punto, perché dice che le cose importanti hanno bisogno di qualche minuto di ritardo per farsi desiderare.
1: Il suo negozio sta in una via piccola, laterale, e sull'insegna c'è scritto solo rigattiere. Il mestiere del signor P è recuperare oggetti usati, rotti o difettosi, per rimetterli in circolo.
0: Eh sì, per lui è una cosa importante. Ciascuno di questi oggetti porta con sé un carico affettivo, la traccia delle famiglie, delle stanze in cui ha vissuto, delle relazioni in cui ha partecipato, come dono o come semplice testimone.
1: Cucine, orologi, cartelle, chitarre, orecchini. Sa che questi oggetti contengono sogni, desideri realizzati oppure no, amori finiti, parenti perduti, una memoria che non si può cancellare.
0: Sa che in fondo tutti siamo la storia abbandonata di qualcun altro.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Mi ha sempre emozionato questo brano di Pinuccio, Pino Daniele, senza te, anche perché dice: se questo non è amore, noi che campamma fa? Cioè, se questo non è amore, qual è il senso delle cose?
1: Sì,
0: mamma bellissimo. Mia, che meraviglia! Grazie all'ufficio musica, finalmente ci ha accontentati, eh? Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì.
0: Questo e tante altre volte, noi scherziamo. Grazie di cuore a voi per aver scelto anche in questo lunedì Radio Monte Carlo. Nella fattispecie, Take It Easy, grazie a Cristiana da Perugia, grazie a Gas. Dei tantissimi amici che follow il 342-4141-762. Dopo di noi, di maggio.
1: Sì?
0: Grazie a Tamara Donà.
1: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
0: Gabrielito Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. A domani, ciao.
0: Ciao belli.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
12: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Radio Monte Carlo, Meteo.
8: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. A partire da mercoledì e anche nei giorni successivi, tempo in peggioramento sull'Italia e graduale fine del caldo intenso a partire dal nord Italia. Intanto martedì al mattino cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio si assorberà invece un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose, associato allo sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi ed Appennino centro-meridionale. In serata e nella notte i temporali potrebbero coinvolgere anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Prosegue il caldo intenso con temperature fino a 35 gradi al nord e 36-38 gradi al centro-sud e isole. Nel Principato di Monaco tempo soleggiato con 28-29 gradi ma clima afoso, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Cesena Nord. Sulla stessa autostrada si segnalano code per traffico intenso tra la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Un incidente si è verificato sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Binasco procedendo in direzione Genova. Code per traffico intenso sulla 1 Bologna-Firenze tra la variante Aglio e il bivio per Barberino di Mugello procedendo in direzione Firenze. Sulla A6 Torino-Savona si procede a rilento tra il bivio per la 10 dei Fiori e Altare in direzione Torino. Prudenza sulla statale 67 Tosco-Romagnola, corsia chiusa tra Portico di Romagna e Rocca San Casciano in direzione della Marina di Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Tra poco, in viaggio con Di Maggio. Con
10: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Era the last good day of the year da Cousteau.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra, un buon lunedì di settembre dopo un bel weekend di Monza dove è risuonato l'inno italiano per Kimi Antonelli ma anche per Nicola Lacorte, giovanissimo pilota toscano vincitore in Formula 3. Forza così ragazzi! In regia stasera c'è Giulio Corbelli, in studio 1 li avete appena sentiti, c'erano Tamara e Giancarlo. La playlist è stata compilata da Paolo Ramasi e si parte subito con Celeste perché abbiamo un sacco di cose da raccontare. Love

0: Era The Best dall'indimenticabile Tina Turner. E un paio di estati fa, a proposito di cose indimenticabili, ero ad Alghero ai primi di settembre, in questo periodo. Ma che bella città Alghero, con la parte dei bastioni dove c'è un sacco di movida. Tra poco andiamo ad Alghero, ma la mamma non lo deve sapere. E ora, immaginate di essere su una costa dorata, avvolti dal calore della macchia mediterranea. Riviera, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, vi trasporta nell'atmosfera di un'estate infinita, nata per raccontare la leggerezza e la gioia del Mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
10: D'ora in poi lascerò!
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
13: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
14: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
13: Difficoltà?
14: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
13: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
15: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
19: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

John Cicada, e quindi siamo ad Alghero in compagnia di uno straniero, perché John Cicada è cubano. Ve la ricordate la canzone di Giuni Russo, no? Che la mamma non lo deve sapere. Beh, c'è un sacco di movida ad Alghero sui bastioni, e è lì praticamente che si svolge lo struscio, il passeggio serale con il fresco e la brezza che arriva dal mare. Sono tutti locali uno dietro l'altro, tra ristoranti e bar, che hanno messo dei cuscini anche sugli spalti dove ci si può sedere in attesa del tavolo, anche solo per un drink. Alghero fu eretta dai Doria a partire dal 1100, e sui bastioni ci sono dei cannoni autentici, arrugginiti, puntati verso il mare, e poi delle riproduzioni di catapulte, no? Per creare l'atmosfera storica da mito che circonda le mura e le varie torri cittadine, che sono ancora ben conservate. Ce ne sono 8 che risalgono al 1500. Camminando sui bastioni, tra le tante belle casette che si affacciano sulla passeggiata, ce n'è una piccolina con una bellissima terrazza e gli infissi dipinti in turchese che spiccano proprio su questa facciata bianchissima. Le finestre sono aperte, tende bianche fluttuanti alla brezza marina difendono la casa da sguardi indiscreti, perché tutti sanno che quella è la casa dei genitori di Elisabetta Canalis, la velina showgirl che è di Sassari ma vive da tempo a Los Angeles. E ricordo che c'era un bimbetto che, fisso davanti alla casa, ripeteva: affacciati dai Elisabetta, affacciati, ma non si è visto nessuno. E adesso torniamo alla musica con Tommaso Paradiso.

0: Era George Harrison, uno dei due Beatles che non ci sono più. E in questi giorni, a parte Monza per il GP, tutti i riflettori sono puntati su Venezia per la mostra internazionale del cinema, che è tutta al Lido però. Quindi, se volete evitare la confusione che inevitabilmente ci sarà, ecco qualche posticino da visitare in santa pace a Venezia, fuori dai grandi flussi. Ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
13: Infolani, bluenotemilano.com.
15: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Ed erano Earth, Wind and Fire qui su Radio Monte Carlo e vediamo immagini di red carpet tutte le sere da Venezia, una città, Venezia, che ha due anime, quella più famosa e una più insolita, quasi segreta. Per esempio, per comprare due cose da mangiare a pochi passi dal ghetto ebraico, percorrendo la via che dalla stazione ferroviaria vi porta a Rialto, trovate un edificio storico su cui campeggia la scritta Teatro Italia e al suo interno c'è il supermercato secondo me più elegante d'Italia, ricavato nell'ex cinema teatro di inizio Novecento, con balconate in stile Liberty e le volte affrescate. E poi nel sestriere di San Marco, vicino a Campo Manin, c'è la scala Contarini del Bovolo, che è un gioiellino nascosto, è una torre cilindrica in stile gotico rinascimentale veneto bizantino, diciamo, alta 26 metri, con dentro una scala di forma elicoidale di 80 scalini. Da vedere, io sono rimasto bocca aperta. Ma come per la chiesa di San Pantaleo, San Pantalon, come dicono a Venezia, vicino a Campo Santa Margherita. È una chiesa dalla facciata incompiuta che ha un aspetto dimesso, non ci entreresti mai, e invece dentro c'è una sorpresa. Il soffitto di 443 metri quadri è impreziosito da una tela dipinta simile ad un affresco, forse la più grande tela del mondo, un'opera che è stata realizzata unendo 40 tele e che sfrutta un gioco sapiente di prospettive per ampliare proprio lo spazio della chiesa di San Pantalon a Venezia. Quante meraviglie nella nostra bella Italia. E adesso sentiamo le meraviglie della nostra programmazione. Ecco Natalie Imbruglia con la sua nuova canzone Upside Down su Radio Monte Carlo.

0: E con le parole di burro di Carmen Consoli, eccoci in dirittura di arrivo per il segnale orario e a seguire le breaking news e il meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Quando il 4 settembre scorso Lorena Isceri è stata buttata dall'ex Federico Vella giù dal viadotto autostradale a Barberino di Mugello, era ancora viva. L'autopsia, in corso, dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale. Esami tossicologici su Vella, nuovo appello del padre della vittima, non fate come lei, denunciate. Emma Bonino è al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea, parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga De Wever. La Presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone Alar Karis, auspica che i negoziati per la pace in Ucraina portino risultati. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 km al confine con la Russia. Il Cremlino chiude intanto il consolato tedesco a San Pietroburgo. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Calcio, seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Ora in campo Udinese-Lazio e a chiudere la terza giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. A partire da mercoledì e anche nei giorni successivi, tempo in peggioramento sull'Italia e graduale fine del caldo intenso a partire dal nord Italia. Intanto martedì al mattino cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio si assorberà invece un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose, associato allo sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi ed Appennino centro-meridionale. In serata e nella notte i temporali potrebbero coinvolgere anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Prosegue il caldo intenso con temperature fino a 35 gradi al nord e 36-38 gradi al centro-sud e isole. Nel Principato di Monaco tempo soleggiato con 28-29 gradi ma clima afoso, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Amy Winehouse con Back to Black su Radio Monte Carlo, e parliamo di cantanti di canzoni e del Super Karaoke, una produzione di Canale 5 della quale ci è capitato qui su Radio Monte Carlo di parlare spesso, no? E finalmente è passato da Ventimiglia al Super Karaoke, e quindi sono riuscito, invitato dai colleghi di Radio Norva, a entrare nel backstage e andarmi a vedere una puntata. Sul Belvedere Resentello, che è una piazza sul mare a Ventimiglia, è stato allestito un grande palco e intorno c'era spazio per accogliere più di 4.000 persone in condizioni di totale sicurezza, quindi vie di fuga, barriere antipanico, antiterrorismo, tutto a regola d'arte, insomma. E dietro è nato un villaggio di container che ospitavano regia, camerini, sale trucco, uffici, un villaggio mobile. Impressionante la logistica di un evento così, di cui vediamo solo la parte col pubblico e i concorrenti selezionati. Michelle Hunziker poi dal vivo è bravissima, devo veramente dirlo, lei passa con naturalezza, con simpatia dal palco alla platea col microfono per far cantare tutti. Vista da dietro vi assicuro è una trasmissione diversa, con i cantanti che poi vengono nel lounge per registrare piccoli spezzoni da usare per i social. Io mi ero messo seduto in lounge davanti al mega schermo e a 2 metri dietro di me c'era il wall allestito, quindi avevo i ricchi poveri alle spalle che parlavano della loro carriera, e Alex Britti che raccontava, e Giusy Ferreri, e Baby K. Bella serata veramente, per la quale ringrazio Annalisa che si è occupata dei miei transfert, e poi Manfredi Salem e Carlo Galli di Norba. Grazie ragazzi, e vedremo da domani sera, martedì, il Super Karaoke di 20 miglia su Canale 5 in prima serata. Ora c'è James Blunt con una nuova canzone, Taste Like Summer.

0: Era Like a Virgin da Madonna, uno dei successi che hanno fatto partire la sua carriera. È stata veramente la svolta che l'ha resa una superstar, quell'album. E tra poco vi parlo di un altro evento dello scorso weekend, molto bello e affascinante per chi come me ama le belle barche del passato. Le Vele d'Imperia, 40ª edizione, tra poco. Ma intanto, dal 12 al 20 settembre preparatevi a partire. Torna a Parma il Salone del Camper. Camper, caravan, accessori e mete da sogno per le vostre avventure all'aria aperta. Tutte le novità per vivere la natura, lo sport e il tempo libero come piace a voi. Non aspettate, acquistate subito il biglietto su salonedelcamper.it. Il vostro viaggio comincia da qui.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
14: Nuovo Keops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49€ ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con 2 prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
16: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
13: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
21: D'ora in poi lascerò.
20: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
22: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

era Lucio Battisti, ancora tu. E sabato mattina mi sono ritrovato sul molo lungo di Imperia a commentare il passaggio di 50 vele che, uscendo per affrontare le regate della loro classe, avevano preparato chi una coreografia, chi un coro di urrà, insomma si erano sbizzarriti con la fantasia per vincere il premio di eleganza e del crew vibe. In giuria avevo di fianco una leggenda della vela come Mauro Pelaschier, olimpionico, timoniere di azzurro in Coppa America, poi tutto il resto. C'era il vice comandante di nave Palinuro, Antonello Lorusso. Palinuro è il veliero nave scuola per sottufficiali che è stato ospite di Imperia per tutta la manifestazione. Poi c'era Jean-François Coutugnot, presidente dello Yacht Club di Cannes e creatore delle Voile Royale, le regate che si svolgeranno davanti alla Croisette tra un paio di settimane, e Federica Betti, espertissima di eleganza e comunicazione strategica. E l'8 metri stazza internazionale Aria ha vinto aprendo la parata con un'aria, esattamente, un'aria della Butterfly cantata dal soprano Angelica Cirillo, che era a prua vestita di rosso. Angelica faceva da polena, mentre il crew era schierato con l'armatrice Serena Galvani. Poi l'equipaggio di Andalè, seduto sul boma, ha fatto una coreografia su Volare, versione Gypsy Kings. Sul Thea, vela danese, l'equipaggio ha fatto un Viking Row, sapete, la remata come i norvegesi ai mondiali. Bello, è una bella parata. E poi la sera di sabato, fuochi d'artificio spettacolari dal molo che hanno abbracciato tutta la baia, tutta Imperia, la città delle vele d'epoca. E ora sentiamo Harry Styles con American Girls.

0: Janet Jackson qui su Radio Monte Carlo con All of You. E domani sarà l'8 settembre e vorrei ricordare la ricorrenza dell'armistizio raccontandovi la storia di una persona, un uomo molto fortunato. A tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22 non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99 Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del sol levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
19: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

Whitney Houston su Radio Monte Carlo. Sono di maggio, domani sarà l'8 settembre, una data storica per gli italiani, almeno della storia recente del nostro paese. E non è un bel ricordo. L'8 settembre 1943 segna l'armistizio, doveva essere la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma invece fu l'inizio di una guerra civile. E voglio ricordare un vecchio signore sempre elegante che ho conosciuto, Francesco, che faceva il sarto ed era un uomo non solo molto elegante, ma anche molto molto fortunato. Durante la guerra era di stanza a Trieste, era in fureria dove distribuivano le uniformi, si occupava di quello, già fortunato ad essere lontano dal fronte, e il giorno prima dell'8 settembre 43 l'hanno mandato in licenza e lui è riuscito a tornare a casa nel sud dell'Italia e non ha dovuto affrontare tutte le peripezie di un'Italia divisa in due. Il signor Francesco era proprio fortunato di natura, perché ha vinto un'automobile, ricordo, all'estrazione della lotteria di un casinò qui sulla Costa Azzurra, e raccontava sempre di quanto fosse stato fortunato a chiedere e a ottenere quella licenza che gli ha salvato la vita il giorno prima dell'8 settembre. E adesso sentiamo Sienna Spyro con un nuovo brano, Great Expectation.

0: E siamo ai saluti. Su questo brano ci lasciamo, ma con la promessa di tornare domani per cena. C'è Nick ora ad occuparsi di voi. Grazie a Giulio Corbelli per la regia. A domani.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai,
7: a settembre
6: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly e benvenuto a Monte Carlo Nights con questa sonorità, una novità nella nostra programmazione dopo la pausa estivo. Arriva dall'Inghilterra questa musica dal produttore e musicista Bonobo, il suo vero nome è Simon Green, ma ha questo nome d'arte particolare, Bonobo, come quello simpatico scimpanzé. Insieme con lui c'era la voce di una cantante soul londinese, Joy Crooks, con il brano Always On Your Side. It's night time, the right time, è tempo di volare con la musica di Monte Carlo Nights dopo il viaggio dal nostro Maurizio Di Maggio, che saluto. Ciao Mauri, saluto anche in regia con me questa sera Davide Ippolito. Buona serata a te Davide e the night team Marco Folone e Beppe Ungaro. E anche questa sera il mio compito con tutto il team è farvi volare, sognare con la nostra musica. Dopo Bonobo, sempre dall'Inghilterra, la musica che ascoltiamo adesso arriva da una band di Leeds, un collettivo di artiste internazionali, si chiamano No Buy and Twist e quello che ascoltiamo dall'ultimo album Chasing Shadows e il brano si chiama Il Movimento del Corpo, Body Flows, on Radio Monte Carlo with Nectar Nightfly, the best music every night. Ascoltiamo la musica nuova di No Buy and Twist e Body Flows. Nice one.

0: On Radio Monte Carlo, la voce di Peter Gabriel che canta la musica di Leonard Cohen. E qui Peter Gabriel è ospite in questo fantastico album che si chiama Here It Is, A Tribute to Leonard Cohen. E il brano che Peter ci ha cantato è proprio quello, Here It Is. Se vi piace Leonard Cohen, questo è un disco da conoscere. Come la musica in arrivo, faremo un viaggio negli anni 60 con uno dei più grandi vibrafonisti della storia, dalla musica del jazz, Bobby Hutcherson, che suona la musica di Herbie Hancock, e poi una novità con la cantante Gretchen Parlata con super ospite Michelle Endeghiosello.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

On Monte Carlo Nights, un viaggio nella storia dalla Blue Note Records con Bobby Hutcherson, un album registrato nel celebre Rudy Van Gelder Studios, dove alcuni dei più importanti dischi del jazz sono stati registrati. Qui Bobby Hutcherson ha interpretato la musica di Herbie Hancock. Maiden Voyage è il disco di Bobby dagli anni 60, si chiama Happenings. E dagli anni 60 arriviamo al 2026, nuovo album della cantante americana Gretchen Parlata, una delle voci più interessanti della scena jazz di oggi. Insieme con lei, Michelle Endeghi Ocello, e ascoltiamo il brano Never Calm Down. E per quanto riguarda Michelle Endeghi Ocello, ha fatto uscire anche lei un album meraviglioso che stiamo ascoltando anche nel nostro programma. Per adesso, la voce di Gretchen Parlato, Never Calm Down.

0: Don't Know Why, on Monte Carlo Nights, il celebre successo di Nora Jones, interpretato di questo artista dall'Inghilterra, cantante sassofonista che si chiama Partenope. Questa versione fa parte proprio di un album della Blue Note Records, Riimaginate, proprio dove Nora Jones ha cominciato la sua fortunata carriera artistica. Fra poco un salto un dito nella storia del nostro programma con un brano bellissimo della storia dell'asset jazz di Omar, There's Nothing Like This, che conoscete sicuramente.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
8: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
9: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
8: Difficoltà?
9: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
8: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ah, yes, questo giro di basso di Omar in questo brano ha girato tante, tante volte nel nostro programma. Il brano There's Nothing Like This, non c'è niente come questo, sarebbe il titolo in italiano, sicuramente il suo più grande successo. L'abbiamo incluso anche nella compilation del nostro programma Modern Soul. La musica adesso arriva dall'Italia, dal pianista bolognese, giovane, bravissimo Francesco Cavestre, e ascoltiamo un brano dal suo nuovo album che si chiama A Breath Before Dawn, ovvero un respiro prima dell'alba. On Monte Carlo Nights, Francesco Cavestre.

0: La musica di Monte Carlo Knight con gli Everything But The Girl. Chi si ricorda di questo duo, la voce molto English di Tracy Thorn insieme con Ben Watt e il loro brano Each and Every One, un po' di pop, un po' di bossa, molto raffinato, la loro musica sempre un po' sofisticato. Questo album è degli anni 80. Il nostro volo continua fra poco con Michael Bublé che ci canta la musica degli Bee Gees e poi nuova musica del cantautore New Soul americano Leon Bridges.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

L'eleganza di Michael Bublé, sempre grande produzione musicale dell'album di Michael che si chiama To Be Loved. Abbiamo ascoltato il suo omaggio a questo classico degli Bee Gees, To Love Somebody, un brano che ha girato il mondo. Buona serata, un abbraccio e benvenuto nel nostro programma. È bello essere di nuovo in radio. Devo mandare un abbraccio a tutti gli amici in Puglia, dove sono stato questo fine settimana, in una bellissima città, a suonare con mio quintetto a Trani. Un abbraccio a tutti voi che siete venuti a trovarci proprio ieri sera. Questo brano era per voi, To Love Somebody, perché io vi ho amato veramente ieri sera. Il pubblico è una parte importantissima di qualunque concerto e devo dire il pubblico pugliese è sempre molto molto caloroso. La musica che ascoltiamo adesso è del cantante neo soul Leon Bridges, un nuovo album che si chiama Happiness Anytime, ovvero la felicità sempre. Il suo brano si chiama Talk It Over. On Radio Monte Carlo, Leon Bridges.

0: La musica degli Police on Monte Carlo Nights, la voce di Sting e questo classico degli Police, Walking on the Moon. E fra poco, a proposito di classici, almeno per il nostro programma, la versione di Calling You, celebre di Yvetta Steele, viene interpretato da George Benson.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

La voce di George Benson on Monte Carlo Nights con suo omaggio a questo bellissimo brano interpretato con molto successo di Yvetta Steele, Calling You, e questo brano è l'ultimo brano dell'album di Benson degli anni 90 che si chiama Love Remembers. Lui ha una voce molto adatta anche a questo tipo di melodia, perché lui ha una grande voce interpretativa, ma soprattutto ha una sonorità meravigliosa. George Benson, Calling You, lascia spazio adesso a nuova musica dall'Italia, un duo napoletano, New Genea, dal loro ultimo album, People of the Moon, e ascoltiamo questo brano che si chiama Care.

0: La musica di Monte Carlo Nights, che ci arriva dalla Francia, dal progetto della cantante e artista francese Christine. Suo gruppo è Christine and the Queens e abbiamo ascoltato Paradiso Perduto. Fra poco la voce di Ledisi, ospite insieme con Sergio Mendes, e la voce di Chaka Khan con ospite Snoop Dogg.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo. Blue
3: Moon. Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Confucio.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da Luna, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
2: Blue Moon.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

On Monte Carlo Nights, A Touch of Brazil, la musica brasiliana che è sempre presente nelle nostre programmazioni. Qui abbiamo ascoltato un brano dall'album di Sergio Mendes, Encanto, un disco dove ci sono tanti ospiti, in particolare The Black Eyed Peas e Will.i.am, e qui c'era Ledisi, la cantante soul jazz per eccellenza americana che speriamo di ospitare anche sul nostro palco di Milano prossimamente. Il brano è un classico di Jobim, The Waters of March. Il brano che ascoltiamo adesso fa parte del nuovo album di Chaka Khan, che arriverà il prossimo 19 di settembre, tutto l'album, e sono molto curioso di sentire quello che c'è dentro, a parte questo brano che ci piace, con ospiti Snoop Dogg, Chaka Khan, il brano Boogies in My Soul.

0: La musica dalla notte di Radio Monte Carlo è, trovo sempre affascinante, l'arte dalla musica ai musicisti con la capacità di reinventare le canzoni, come questa versione di Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach, un brano che ho cantato centinaia di volte. Questa versione è davvero molto originale. La cantante Gabriella Cavassa con ospite Joshua Redman nel suo album che si chiama Diavola. Un disco e un artista da conoscere. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte, e questa notte ascoltiamo la musica del bravissimo sassofonista italiano Max Jonata con il suo album Tivoli.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ah yes, on Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte. Questa notte a Touch of Jazz Italian Style con il bravissimo sassofonista italiano Max Jonata, che saluto. Anzi, il brano che dà titolo al suo ultimo album si chiama come questa composizione che abbiamo ascoltato, si chiama Tivoli, e insieme con Max, il suo trio con bassista Jesper Bodilsen e batterista Martin Mariette Anderson. Un disco da conoscere. A parte questo brano bellissimo, c'è un altro brano che mi piace del suo album, il primo, che si chiama Canzone para Sara. Buonanotte, abbiamo ancora un'ora insieme qui con la nostra musica, con un gruppo che saranno i miei ospiti prossimamente il 17 settembre. Sarò live in diretta da Buono di Milano e vi farò conoscere dal vivo il gruppo, il quintetto soul londinese Mama's Gun, e ascoltiamo la loro musica con Food for the Flames.

0: La musica dalla notte di Monte Carlo Nights con il brano The Night Fly di Donald Fagen, il mio alter ego, anzi il mio nome d'arte, Nick the Night Fly, l'ho preso proprio da questo suo album. E qui abbiamo sentito il brano The Night Fly nella versione dal vivo registrato nel 2021. Un album da conoscere per la qualità artistica dei musicisti, e fa rivivere questo album di Donald Fagen che è un capolavoro. Fra poco la musica di Henry Mancini on Monte Carlo Nights e nuova musica dell'artista soul londinese Miles Sanko.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

a slow hot wind. Un brano che è un capolavoro del compositore americano che era Mr. Henry Mancini, un brano degli anni 60, Lujon, qui interpretato da un artista svedese, si chiama J.J. Johansen, cantante, autore e trombettista. Buonanotte, un abbraccio da Nectar Nightfly, grazie per aver scelto il mio programma. Adesso vi faccio ascoltare la voce di un cantante soul londinese bravissimo che prossimamente avremo il piacere di riospettarlo al Blue Note. Si chiama Miles Sanko, il suo ultimo singolo e questo brano si chiama Get in the Zone on Radio Monte Carlo. No turning.

0: La voce è Monty Carlo Nice, del talentuoso artista multistrumentista islandese-cinese, la bravissima Löwe. Questo brano si chiama Second Best e fa parte del suo celebre album, dove c'è il brano From the Start, che gli ha fatto vincere anche un Grammy Award. L'album si chiama Bewitched, del 2023. Fra poco un bellissimo incontro con due grandi artisti americane che non sono più con noi, ma la loro testimonianza musicale si Algero con Dr. John.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

Un incontro musicale meraviglioso, quello di Augero e Dr. John. Come dicevo prima, entrambi gli artisti sono adesso a suonare nel paradiso degli musicisti. Il brano si chiama You Touch My Brain, ovvero Tu Tocchi il Mio Cervello. Questo brano fa parte di un album di Augero dedicato al suo grande amico che era il pianista produttore George Duke. L'album infatti si chiama Celebrating George Duke. Adesso nuova musica invece che arriva dalla scena musicale della Gran Bretagna, che ha un'altra sonorità, un altro stile musicale. Qui abbiamo Jordan Rakey, che di origine è nuova zelandese, ma ormai è diventato londinese praticamente da 10 anni. Con Jordan Rakey, il bravissimo artista FKJ, che sarà in Italia questo autunno in concerto, un artista da vedere, e la loro collaborazione che ascoltiamo si chiama Problems, Problemi. On Monte Carlo with Nick the Nightfly. No problems, just good music.

0: Amici della notte di Monte Carlo Nights, questa notte ci salutiamo con la musica del duo norvegese Roy Sopp e il brano The Ladder. Un abbraccio subito a Davide Ippolito e voi ovunque siete da Nectar Nightfly. Vi aspetto sempre dalle 22 su Radio Monte Carlo. Per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante,

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino. Oriana Fallaci, Inshallah.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Albert Einstein.

just for one day. How we can be us, just

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.